Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno idioti, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

e non essere il migliore, non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile chiamarsi.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pequeño, yeah. Willy, Willy.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te. Tu che sei parte di me.

te la strapperei via. Così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse.

0: Rattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio,

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un dolce particolare che magari fa venire un po' in mente il Natale, anche se magari non è il periodo, del marzapane. Allora, è vero, ricorda un po' il Natale, però ci sono ancora tante occasioni per gustarsi un dolcetto, quindi non potrebbe esserci un momento migliore per parlarvi di una preparazione dolciaria tipica italiana, famosa in tutto il mondo, il marzapane. Nato probabilmente in Sicilia, Palermo, grazie all'influenza araba e medio orientale, e poi diffuso in tutta Europa dai veneziani, che ne erano i principali esportatori, il marzapane è fatto con pasta di mandorle, amalgamata con albume d'uovo, zucchero e spesso acqua di rose. Oggi il marzapane si produce principalmente nel sud Italia, in particolare in Sicilia, ma anche in Germania e in altri paesi europei e non. Pensate che si mangia tantissimo anche in Inghilterra ed è un dolce tradizionale addirittura in Sud America. Il nome marzapane deriva probabilmente da marcipanis, ovvero pane di San Marco, proprio perché originariamente i veneziani lo commerciavano in pezzi, cioè pani contrassegnati dal leone di San Marco. All'inizio in Italia si chiamava pasta reale, ma il nome è poi stato soppiantato da quello tedesco marzipan. Il marzapane si può modellare, colorare in modo da fargli assumere le sembianze di oggetti e alimenti di tutti i tipi. Per esempio, la versione siciliana più diffusa è la cosiddetta frutta di Martorana, riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale, solitamente preparata per la commemorazione dei defunti o per altre festività. Volete preparare marzapane a casa? È facile, basta solo prendere qualche piccolo accorgimento. Il segreto è congelare le mandorle per qualche ora prima di andare a macinarle, e così facendo si eviterà di farle scaldare nel frullatore, cosa che andrebbe a compromettere i principi attivi e agevolerebbe la fuoriuscita dell'olio delle mandorle. Utilizzate sempre albumi pastorizzati, visto che verranno consumati crudi, e alternativamente, se volete utilizzare la farina di mandorle invece delle mandorle intere, sarà meglio utilizzare lo zucchero a velo e non quello semolato. E per oggi è tutto amici miei, fate una buona ricetta di marzapane e godetevelo. Alla prossima, ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme ora alcuni programmi della nostra radio di lunedì 7 settembre. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. E alle ore 21, Viva Tutto alla radio, a cura di Mattia Savioni. E inoltre potete seguire su Spotify Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi Soldoni. E ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio e streaming. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo le vacanze riapre Binet 2. Saronno, sciopero dei treni tra il 7 e l'8 settembre. 24 ore di stop e disagi per i pendolari. Saronno, Martina protagonista a Cash or Trash, affare da oltre 1500 euro in TV. Saronno, il santuario accoglie la Madonna che scioglie i nodi, novena e festa con la tradizione dei nodi. Saronno, pietre sul passante, treno bloccato, passeggeri evacuati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Dopo la pausa estiva riapre Binet 2, spazio giovani di Saronno, con un calendario di iniziative gratuite che accompagnerà i ragazzi per tutto il mese di settembre. Tra le proposte, podcasting, scrittura autobiografica, laboratori musicali, giochi da tavolo, creatività e un watch party dedicato agli anim. Torna Young Podcasting, il laboratorio dedicato al mondo del podcast, in programma martedì 15 settembre dalle 20.30 alle 23.30 e martedì 29 settembre dalle 20.30 alle 23.30. Allo stesso tema del racconto di sé è dedicato anche Io Lab, il laboratorio di scrittura autobiografica. Due gli appuntamenti, venerdì 11 e venerdì 25 settembre, entrambi dalle 18 alle 21. Giovedì 17 settembre invece dalle 21 alle 23.30 Lab Musica, laboratorio musicale aperto tutti in collaborazione con Street Art Academy. Inizio di settimana amaro per i viaggiatori e i tanti pendolari che utilizzano quotidianamente la rete ferroviaria. Una nuova protesta a carattere nazionale rischia infatti di paralizzare la circolazione sui binari a partire dalla serata di lunedì 7 settembre, per poi proseguire durante l'intera giornata di martedì 8 settembre. 24 ore di astensione dal lavoro che vedranno coinvolti i lavoratori del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, con il concreto rischio di cancellazioni, ritardi e variazione alla tabella di marcia di molti coinvolti. I treni in corsa nella serata di lunedì 7 settembre porteranno a termine il loro viaggio a patto che l'orario di partenza sia antecedente alle 21.18 e che l'arrivo alla destinazione finale avvenga entro le ore 22.18. Per quanto riguarda la giornata intera di martedì 8 settembre, le aziende garantiscono la copertura delle sole corse inserite negli elenchi dei servizi minimi indispensabili. Come di consueto, nei giorni feriali saranno tutelate le fasce orarie di maggior affluenza per i lavoratori, ossia quelle del mattino tra le 6 e le 9 e quelle della sera tra le 18 e le 21. Sono stati tanti saronnesi che giovedì 3 settembre davanti alla televisione hanno riconosciuto un volto familiare. Tra i protagonisti della nuova puntata di Cash or Trash, chi offre di più, c'era infatti Martina, giovane saronnese, arrivata davanti alle telecamere. Martina si è presentata con due copricapi tribali, pezzi decisamente insoliti, che hanno subito attirato l'attenzione. Come prevede il format, gli oggetti sono passati prima dalla valutazione dell'esperto, che ne ha ricostruito caratteristiche e valore prima dell'ingresso nella sala dei mercanti. Sono stati fissati due pezzi, una stima complessiva di 1.200 euro. Poi è iniziata l'asta. Le offerte dei mercanti hanno progressivamente superato la valutazione iniziale, fino ad arrivare a 1.550 euro, una cifra che ha convinto Martina ad accettare a concludere la vendita, portando a casa 350 euro in più rispetto alla stima. una partecipazione saronnese alla popolare trasmissione dedicata ad antiquariato, collezionismo e oggetti curiosi, proprio nei primi giorni della nuova stagione. Saronno accoglie la Madonna che scioglie i nodi e il programma delle celebrazioni devozionali entrerà nel vivo a partire da sabato 19 settembre con l'avvio della novena. Ogni giorno alle ore 17:15 si terranno l'esposizione della statua e la recita del Santo Rosario, seguita alle ore 18 dalla Santa Messa con la supplica e la tradizionale consegna delle proprie intenzioni e nodi personali. Il culmine delle celebrazioni si toccherà lunedì 28 settembre con la festa della Madonna dei Nodi. Il momento di preghiera inizierà alle 17:15 con il rosario e la consacrazione a Maria, seguito alle 18 dall'ultima messa solenne e dalla raccolta finale delle preghiere. Al termine della funzione spirituale, nel chiostro del santuario, si svolgerà il caratteristico rito del falò dei nodi, in cui le preghiere scritte consegnate dai fedeli durante i giorni di festa verranno tradizionalmente bruciate. C'era anche una saronnese tra i passeggeri rimasti bloccati giovedì 3 settembre nel passante ferroviario di Milano. La pendolare ha raccontato in tempo reale i momenti di preoccupazione vissuti a bordo del convoglio, rimasto senza alimentazione nei pressi della stazione di Milano Lancetti. Il convoglio infatti è rimasto bloccato nel tunnel in corrispondenza di via dell'Aprica. La circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea causato da una ditta esterna. Le prime ricostruzioni parlano della caduta di materiale durante lavori in superficie. Alcuni sassi avrebbero raggiunto la sede ferroviaria e colpito anche dei finestrini. Il treno è rimasto senza alimentazione. A bordo c'erano circa 400 passeggeri. Sono intervenuti i vigili del fuoco, Polfer e personale sanitario. Non risultano feriti e i viaggiatori sono stati fatti evacuare e accompagnati verso la stazione di Bovisa, dove hanno proseguito il viaggio a piedi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, la settimana, Varese News e Saronno News. Deglia con Giancarlo alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La prima lettura di oggi ci invita a riflettere sulle famiglie, le famiglie cristiane, e allora preghiamo oggi per le famiglie, per tutte le famiglie del mondo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, creatore e custode dell'amore sponsale, che dall'inizio hai mirabilmente istituito il matrimonio alla luce del mistero di Cristo e della sua Chiesa, concedi ai tuoi fedeli, uniti da un vincolo perenne e fecondo, di essere generosi ministri della tua carità e di educare i figli con vigile cura secondo lo spirito del Vangelo. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti.
1: Adesso affluiranno tutte le genti. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti. Davanti a Dio sono maestà e bellezza, potenza e splendore del suo santuario. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
0: Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra i popoli, il Signore regna.
1: Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
1: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
1: Lodate il Signore, i popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti a Dio sono maestà e bellezza, potenza e splendore nel suo santuario. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me, un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi, poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazie e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cristo Signore, Verbo di Dio e luce del mondo, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, si innalzi la nostra voce.
1: Gesù, sapienza di Dio, generata prima degli abissi e prima delle montagne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che ami quelli che ti amano e ti fai trovare da quelli che ti cercano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai fissato la tua tenda in Giacobbe e hai preso in eredità Israele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai sparso come scelta mirra il tuo profumo nel mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato il tuo trono su, tu che hai il tuo trono su una colonna di nubi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, quotidiana delizia di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché, anche se alcuni non credono alla parola, vengano riguadagnati dal comportamento delle mogli senza bisogno di discorsi, avendo davanti agli occhi la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, ma piuttosto, nel profondo del vostro cuore, un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così un tempo si ornavano le sante donne che speravano in Dio. Esse stavano sottomesse ai loro mariti come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di lei siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.
2: Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.
1: Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
2: Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con inganno?
2: Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
2: Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettata nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Se mettiamo insieme la prima lettura che parla della famiglia, con quell'esortazione all'amore reciproco tra gli sposi, tra marito e moglie, e mettiamo insieme questa pagina evangelica degli scandali che avvengano, soprattutto per i piccoli. Pensate allo scandalo di un piccolo che vede due genitori che litigano, che si picchiano, addirittura quello che accade. Vedete, proprio in questi giorni mi veniva questa riflessione, sentendo ogni giorno notizie di guerre, con questi che pensano di essere chissà chi e che decidono così la morte di tante persone. E poi questi fatti di cronaca nostri, locali, e mi domandavo, ma dov'è l'uomo? L'uomo? L'uomo, intendo uomo, donna, dove sono? Perché vedete, se manca un uomo, non si può fare neanche un cristiano. Se manca l'uomo, non c'è neanche il cittadino. Sì, è vero che tanti cittadini stanno diventando egoisti, individualisti, pensano soltanto a se stessi, mandiamo via gli altri. Ma dov'è l'uomo? Che uomo è questo qui? E come può, se uno non è uomo, ritorno a dire uomo e donna, sposarsi? Cosa fa? Ho fatto 3 matrimoni in settimana. Hanno scelto tutti e 3 la prima lettura, il Cantico dei Cantici. C'è un passaggio in cui dice: il mio amato è mio e io sono sua. E sono andato a cercare bene, ho visto che la traduzione è imperfetta. Non il mio amato è mio, ma io sono per il mio amato e la mia amata è per me. Questo possesso anche. Ricordiamoci, carissimi, se non siamo degli uomini, se non siamo delle donne veri, autentici, non siamo niente, non siamo niente. Non c'è un prete se non c'è un uomo, non c'è uno sposo e una sposa se non c'è un uomo e una donna. E dobbiamo formarlo, questo uomo e questa donna. Poi questa mattina mi sono fermato a meditare su quella bellissima preghiera di Francesco, le lodi di Dio, e facevo questa riflessione: ma caro Dio, se ci hai creati a tua immagine e a tua somiglianza, e tu a San Francesco ti sei rivelato così, con tutti questi infiniti attributi, proprio là, durante sulla Verna, le stimmate. Allora mi domandavo, ma per diventare un uomo vero, quale di queste qualità di Dio dovrei desiderare, dovrei chiedere a colui che è il mio Dio e il mio tutto? Sapete che bell'uomo, che bella donna, sia immagine di Dio e capace di amore, di carità, di sapienza, di umiltà, di pazienza, di bellezza, di mansuetudine, di sicurezza, di quiete, di gaudio, di letizia, di speranza, di giustizia, di temperanza. E tutto questo, dice ancora Francesco, è la nostra ricchezza e la nostra sufficienza. Dio non sa che farsene se io gli dico tu sei tutte queste cose qui, ma io che sono creato a sua immagine e somiglianza non cerco neanche di imitare qualcuna almeno di queste qualità di Dio. Io ho dentro questo DNA. Preghiamo davvero così, carissimi, oggi per le famiglie di tutto il mondo. Ieri pomeriggio sono andato un attimo alla festa dello sport, poi tornando ho visto due ragazzi di colore. Ho chiesto da dove venissero, ho chiesto il loro lavoro, ho chiesto la loro famiglia. Quanti figli avete? Tre. E mi è venuto spontaneo dire, vedete voi, ci bagnate il naso per tre volte. Abbiamo un figlio, qualche volta preghiamo per le famiglie, perché è lì che si forma l'uomo, è lì. E se poi sono famiglie cristiane, lì si forma il cristiano.

0: Dopo il Vangelo. Signore, abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non abbandonarci. Abbiamo fiducia in te, che sei il nostro Dio.
1: E con questa fiducia in Dio, a Lui, somma bontà, bellezza, gaudio, infinito amore, umiltà, pazienza, presentiamo la nostra fiduciosa preghiera.
2: Ascoltaci, Padre buono. Alla tua Chiesa dona di ascoltare e conoscere sempre di più Gesù, affinché contempli te, quale suo Padre e nostro Padre. Ti preghiamo. Ai credenti in te accorda di sperimentare la tua misericordia, affinché credano al tuo amore e alla tua misericordia che non vengono mai meno. Ti preghiamo. Agli uomini e alle donne della terra ispira il desiderio di conoscerti, affinché comprendano che tu vuoi la salvezza e la gioia di tutta l'umanità. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Mario, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: La grazia di Cristo tuo Figlio rinnovi ogni giorno, Padre, le nostre famiglie e sostenga i coniugi cristiani perché vivendo in santità la comunione sponsale giungano alla perfezione della carità evangelica. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: nel sacrificio di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta lodarti, o Dio eterno e santo, per Cristo, Signore nostro. Con la grazia del sacramento, Egli ha redento e rinnovato il patto nuziale e, associando alla propria carità la comunione tra i coniugi, l'ha riportata al tuo originario disegno di creatore e di padre. Tu stesso chiami i tuoi figli alla vita familiare ed effondi il tuo spirito perché nel loro vicendevole e costante amore sia offerto un modello di vera santità evangelica e nella loro fecondità si riveli il tuo dono prezioso. Tu poni gli sposi a servizio della tua ineffabile bontà per accrescere il popolo dei tuoi figli, rinnovandoli ad immagine di Cristo, il tuo unigenito figlio. E noi, uniti al coro degli angeli e dei santi, eleviamo con gioia l'inno della tua gloria.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Cristo Gesù, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando noi ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuto a loro di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa seno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla mensa del Figlio tuo, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Beata Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. In Cristo Gesù, Signore nostro.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane salirò all'altare di Dio, al Dio che dona la gioia senza tramonto. Perché ti rattristi e turbi, anima mia? Spera in Dio, perché confido solo in Lui, mio Salvatore e mio Dio.
0: Ieri il Vangelo ci ha detto che il Padre ci dona la vita, cioè ci dona questa gioia senza tramonto. Con fiducia chiediamola. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Ti lodiamo, Signore onnipotente, glorioso Re di tutto l'universo. Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lodano i profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo, Cristo, a te prostrati, che venisti a redimere i peccati. Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò come pastore. Tu sei il Figlio di Dio, Tu il Messia che nacque dalla Vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue inebriati, fa che siam da ogni colpa liberati.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai resi partecipi della comunione sponsale di Cristo e della Chiesa, concedi alle nostre famiglie di crescere incessantemente nella carità fiduciosa e paziente, perché possano un giorno condividere nel convito celeste la gioia di un amore perfetto e senza tramonto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Vorrei davvero che questa benedizione del Signore raggiunga tutte le case della nostra città, del mondo intero. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi è lunedì 7 settembre e sono le 9:10 in questo istante. Vi do i programmi della mattinata. Alle 9:30 ci sarà il programma consueto Confronto con la Parola con Don Giuseppe Marinoni, il prevosto di Saronno. Alle 10:05 ci sarò io con Sara Giudici, direttrice del Saronno, per commentare i fatti principali della settimana. Alle 10:30 Match Point con Agostino Masini e alle 11:05 a seguire sempre con lo sport e Agostino Masini. Alle 12:05 si conclude la mattinata con Radio Orizzonti e con Orizzonti News. Adesso facciamo un po' di musica e poi ci risentiamo.
4: Chiesto se

0: il santo del giorno, 7 settembre, beato Giovanni Mazzucconi. Un sogno infranto agli occhi degli uomini, ma un ideale realizzato agli occhi di Dio. Quella del beato Giovanni Mazzucconi è una storia di eroismo e di coraggio umano, oltre che di ostinata dedizione al Vangelo. Morì martire in Oceania, ma le sue radici sono a Lecco, dove nacque nel 1826, e una parte della sua formazione anche a Saronno. Entrato in seminario, coltivò da sempre il sogno della missione, che poté realizzare grazie alla nascita a Milano di quello che poi sarebbe diventato il PIME. Sacerdote nel 1850, partì per l'Oceania due anni dopo, proprio da quella chiesa che oggi a Saronno è denominata come San Francesco, sapendo di andare in una terra, la Melanesia e la Micronesia, particolarmente ostile ai missionari. E la differenza delle popolazioni locali si trasformò in effetti in odio. Il giovane prete venne ucciso martire nel 1855. Altri santi che ricordiamo oggi: San Grato di Aosta, vescovo; San Giovanni da Lodi, vescovo.
1: E passiamo alle previsioni del tempo. Per oggi in Lombardia, in buona parte soleggiato, però con alcuni passaggi di nubi medio-alte, specie da metà giornata. Le precipitazioni saranno assenti, salvo isolati piovaschi nel tardo pomeriggio su Alta Valtellina e Orobie. Per domani in prevalenza soleggiato, con passaggi nuvolosi via via più consistenti che porteranno locali rovesci su Alpi e Prealpi nel pomeriggio e occasionalmente fino sulla pianura in serata. Vediamo la farmacia di turno per oggi a Saronno e della farmacia comunale 2 in via Valletta 2, numero di telefono 02 962 2159. Passiamo agli spettacoli cinematografici, al cinema Silvio Pellico. Per oggi, questa sera alle ore 20:45, Odissea, genere avventura. Poi andiamo al cinema Prealpi, Oceania, sempre questa sera, questo pomeriggio alle ore 18. Mentre Fammi il piacere, sempre al cinema Prealpi, alle ore 21.

0: Parole e immagini.
1: Stiamo parlando di essere discepoli e maestri. Oggi la società nostra manca di entrambi, di discepoli dall'umiltà di ascoltare, di maestri capaci di essere testimoni di vita. La seconda dimensione di cui ci occupiamo, dopo la dimensione Dio, è la dimensione altri. I media ci bombardano di violenze soprusiche da reali, vengono resi virtuali quando tutto ciò inquinerà il cuore e la mente dei nostri figli. E quanto? Viviamo in una sorta di bolla, di analfabetismo affettivo, incapace di relazioni stabili e di impegni coraggiosi e duraturi. Educare ad amare è parte integrante di ogni percorso formativo. Educare alla fatica è educare alla gioia. Educare a un più accentuato senso civico è educare al futuro. Moltissime belle famiglie sanno regalare ai figli questi orizzonti di vita, proteggendoli da un materialismo che trasforma una civiltà nel paese dei balocchi, mentre il mondo è per due terzi formato dagli infelici, che vivono confrontando il proprio stato con quello di chi li ignora. Saul Bellow. Tra gli infelici metto anche quei figli che hanno visto fallire l'amore dei genitori. Non collocate intensamente e insessatamente, cari genitori, le vostre creature al centro delle contese. Rispettate l'atroce dolore di chi vede accapigliarsi mamma e papà.
2: Sono le 9:19 minuti in questo istante, siamo arrivati al momento degli auguri. Allora noi vi facciamo di cuore gli auguri di una buonissima giornata a tutti i nostri radioascoltatori e a tutti coloro che oggi festeggiano qualche evento personale, che sia una ricorrenza, un evento o qualsiasi motivo per festeggiare. Tanti auguri a tutti, una buona giornata. Gianni e microfoni, poi ci risentiamo alle 10:05 con Sara Giudici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania va oltre le previsioni il successo elettorale per l'ultradestra di Alternative for Deutschland nelle elezioni in Sassonia. Affluenza record all'80%, 44% il dato conquistato. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4, le SPD al 9%. In Italia maggioranza che si spacca, Salvini brinda, così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme delle posizioni che dicono così. L'Europa è a rischio. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Ieri all'Angelus il nuovo appello per la pace in Ucraina di Papa Leone. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui ci sono anche due neonati, lo riporta stamane l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che ieri già c'erano stati degli attacchi che avevano causato 7 morti, nonostante sia in atto ancora il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 restano ancora in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire i soccorsi. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause. Stamane a Bolzano suona la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti, studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì prossimo, 10 settembre, quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, 2 giorni dopo la sua elezione al Soglio Pontificio, il Pontefice si reca nuovamente al Santuario Mariano oggi alle 18 per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent,
4: d'hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, stamattina sentite una voce diversa, i nostri due ometti ci hanno abbandonato e quindi stamattina tocca a me, ai microfoni avete Delia e qui con me alla regia c'è Matteo e di fronte a me c'è Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, che ci racconterà un po' del Vangelo di ieri.
2: Senz'altro, abbiamo una quota rosa oggi e salutiamo i due Carlo e Giancarlo. Bene, più che del Vangelo, perché tu mi parlavi prima della messa domenica scorsa in rito romano, i Vangeli di qualche volta della liturgia ambrosiana come quello di ieri sono effettivamente Vangeli un po' difficili da memorizzare. Il Vangelo di ieri, siamo al capitolo 5 di San Giovanni, Gesù ha appena operato un prodigio, ha guarito un paralitico, però lo ha guarito in giorno di sabato. E allora ecco la contestazione, quindi questa pagina evangelica è dentro in queste forme di contestazione tra Gesù e i farisei, perché da una parte si vede un prodigio, ma è un'opera, è un'azione compiuta in giorno di sabato. E allora ecco che Gesù deve affermare con forza che cosa? Anzitutto fa riferimento al padre, dice: io da buon figlio guardo mio padre e mio padre ama la vita, mio padre dona la vita, e allora anch'io come lui ho donato la vita a quest'uomo paralitico. E aggiunge, e qui la parola a questo punto viene proprio a ciascuno di noi, aggiunge che chi lo ascolta e crede in lui ha la vita eterna. La vita eterna, quella che non finisce, quella che, attenti bene, perché noi qualche volta pensiamo che la vita eterna inizierà il giorno della nostra morte. No, la vita eterna è iniziata nel grembo di nostra madre. Quando Dio ci ha donato la vita, lì è iniziata la vita eterna. E qui prendo a prestito una bellissima immagine del cantante Lucio Dalla, il quale diceva: ma la vita eterna è come una partita di pallone, ha due tempi. Il primo tempo è quello che viviamo qua giù, sulla terra. E il secondo tempo, tutti sanno, mi pare che anche ieri sera qualche cosa si è giocato, e anche soprattutto l'altra sera qualche cosa si è giocato in modo decisivo nel secondo tempo. Il secondo tempo, che è appunto quello decisivo, è quello appunto che vivremo nel paradiso. Vivremo la presenza del Padre con Cristo nello Spirito, vivremo con tutti i nostri cari. Ed è proprio da questo pensiero della vita eterna che io ieri, più che sul Vangelo, ho deciso di soffermarmi sulla seconda lettura, sul testo dell'Apostolo Paolo. E a dire la verità mi sono ispirato all'inizio al titolo della lettera pastorale del nostro arcivescovo: che allegria c'è e di che cosa godono tutti costoro? È la domanda che l'innominato, dopo quella notte davvero terribile, drammatica, dove addirittura arriva a prendere in mano la pistola, tentato dal suicidio, ma dopo una notte così turbolenta, vede dall'alto del suo castello questa fiumana di gente che, attratta dal suono delle campane, va per celebrare la festa, la domenica. In più quel giorno era presente anche il cardinal Federico Borromeo. E questo mi ha posto dentro la domanda: ma noi perché facciamo festa? Qual è la ragione, il motivo della nostra festa? E certamente non può essere come motivo sufficiente perché abbiamo un giorno che è segnato così sul calendario, come dice la Volpe al Piccolo Principe, un giorno diverso dagli altri. Perché poi cosa succede? Che dopo questo giorno diverso arriva il lunedì, come oggi, e se tutto è finito, se tutto, cioè, non sta in piedi una festa così. Ecco che la risposta ce la offre in modo bello, chiaro e preciso l'Apostolo Paolo, il motivo per cui noi ci troviamo alla domenica a fare festa è perché Cristo è risorto, ma, e qui è bello sottolinearlo, non solo Cristo è risorto, ma in Cristo noi tutti risorgeremo, in Cristo, e quindi qui ci colleghiamo al Vangelo, tutti riceviamo la vita eterna. Se avete lì il Nuovo Testamento, la prima lettera ai Corinzi, andate a prendere il capitolo 15, nei primi versetti Paolo dice: io ho ricevuto e vi ho trasmesso questo Vangelo, cioè un fatto concreto, Cristo realmente morto su quella croce, realmente deposto in quel sepolcro, è risorto, e vi sono alcuni che sono testimoni. Ecco allora che noi ci ritroviamo a fare festa perché abbiamo dentro nel cuore questa certezza. Qui Paolo è chiarissimo, eh? Se Cristo non è risorto, vana, dice lui, inutile è la nostra fede, non mi serve a niente. E aggiunge, quasi rincara la dose, se Cristo, se la speranza in Cristo è solo per questa vita terrena, per il primo tempo, siamo da commiserare più di tutti gli altri. E invece dice: ora Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti, è il primo dei risorti, e dopo di lui noi tutti. Ecco perché, concludo, noi non siamo soltanto dei mortali. Che è il mortale? Il mortale è chi aspetta la morte. Io adesso ho 66 anni e dico: ormai abbondantemente la metà della mia vita è passata, e sono qui ad aspettare che, no, io sono un vivente in Cristo. Paolo dice: sia che viva, sia che muoia, io sono del Signore. Ecco, questo è un po' il motivo della festa. Tra l'altro, la festa cristiana, noi non dovremmo dire weekend, perché non è il fine settimana, è l'inizio, semmai, della settimana. Perché noi alla domenica ricordiamo sempre tre grandi azioni compiute da Dio. Il Padre, il primo giorno della settimana, ha cominciato a creare il mondo, sia la luce, e la luce fu. In questo primo giorno della settimana, dopo la morte in croce di Gesù del venerdì, il suo essere deposto nel sepolcro, ecco che risorge a vita nuova, quello che ricordavamo prima. Ma sempre in questo primo giorno della settimana ricordiamo anche la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo e l'inizio della vita della Chiesa. Ecco perché noi ci troviamo a fare festa alla domenica.
1: Bene, grazie Don Giuseppe. Volevo farle questa domanda. Lei si è rifatto alla lettera dell'arcivescovo: che allegria c'è? Ci spiega un pochettino cosa dice anche di più l'arcivescovo in questa lettera?
2: Sì, la lettera di quest'anno, come la lettera dell'anno scorso, tra voi non sia così, sono due lettere nelle quali l'arcivescovo, ci sono stati due grandi momenti di ascolto, chiamati processi sinodali, la sinodalità, parolaccia strana che vuol dire, fatta da due paroline greche, syn e odos, cammino insieme. E questo cammino, che Papa Francesco ci ha tenuto molto, lo si è fatto sia a livello di Chiesa universale, ed è stato prodotto un documento, il documento che i vescovi, non solo vescovi, c'erano anche preti, un po' pochini di preti, e laici anche, e consacrati, e questo, il Papa dice: questo documento sarà per me il documento, e così è stato. Mentre i vescovi italiani hanno prodotto questo documento anche loro e hanno aggiunto una lettera di commento: radicati e costruiti in Cristo. Ecco, l'arcivescovo fa un po' la sua riflessione su che cosa vuol dire a livello concreto per la nostra Chiesa diocesana questo camminare insieme, questo privilegiare l'ascolto di tutti. Faccio un esempio, sono da 24 anni parroco, e in questi 24 anni ho imparato sempre di più l'importanza del consiglio pastorale. il primo era un consiglio, i primi erano i consigli pastorali di una sola parrocchia, poi sia a Magenta come qui sono consigli pastorali di comunità pastorali ancora più, e dove ciò che bisogna privilegiare sempre è l'ascolto. Per esempio, in settimana ho mandato la convocazione per il prossimo consiglio pastorale, e dove frutto dell'ascolto prima della diaconia, lunedì e martedì scorso, frutto dell'ascolto martedì sera della giunta del consiglio pastorale, abbiamo come individuato 3 passaggi che sono decisivi, che potrebbero essere decisivi per questo anno, che tra l'altro l'anno che iniziamo qui come comunità saronnese ci porterà al 15° anno della nostra comunità pastorale. Cioè 15 anni dal 1 luglio dal 29 giugno, non ho capito bene qual è la data ufficiale, comunque questione di 2 giorni, da 15 anni le 6 parrocchie sono costituite in comunità pastorale. Ma stiamo realmente camminando insieme in questa linea? Da qui 3 possibili spunti iniziativi. Il primo: quest'anno noi avremo l'ordinazione diaconale e poi presbiterale di Federico Bisi, che non è soltanto della parrocchia della Sacra Famiglia, è che diventerà prete per la Chiesa intera. Quindi come vivere, come prepararci e come sentirci, che anche questo è un elemento che dà unità. Secondo, è da un po' di tempo che con qualcuno stiamo facendo una riflessione dicendo: ma l'anno di San Francesco aspettiamo il 4 ottobre, facciamo il 31 dicembre, poi lo chiudiamo così è finito, o forse può dire qualche cosa. Francesco prima di morire dice ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra. Ecco, che cosa ci sta insegnando Cristo? Noi che abbiamo una bellissima chiesa di San Francesco proprio in centro alla città, e quest'anno abbiamo vissuto e vivremo ancora, poi magari diciamo una parola sul 17 di settembre, Ecco così. E terzo, il Papa ci ha regalato una meravigliosa enciclica, la Magnifica Humanitas, un'enciclica che potrebbe davvero aiutarci non solo a creare questa unità all'interno della comunità pastorale, ma ad entrare anche in dialogo con la città. L'altro giorno mi si è avvicinato uno delle Acri, e l'altro giorno ancora prima un altro del gruppo culturale La Bussola, dicendo: ma certo che faremo qualche cosa insieme, certo che questo strumento, questo invito alla riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa ci porterà a questo.
1: Ecco, appunto, comunità pastorale, è difficile però collaborare anche tutti insieme, cioè le parrocchie di Saronno sono anche tante. Come si può sempre di più aiutarsi e collaborare per fare una cosa comune che vada bene per tutti, per tutta la città?
2: Ecco, bravo. Se noi cominciamo a porci questa domanda, anzitutto faccio una piccola precisazione storica. Delle 6 parrocchie ce ne sono soltanto 2 più vecchie di me, nel senso che le altre sono nate negli anni 60 e dopo. Le 3 parrocchie che sono gemmate, San Giuseppe al Matteotti, Sacra Famiglia e Regina Pacis, sono nate negli anni 60, e Sacra addirittura il Santuario come parrocchia a 40 anni. Quindi, come dire, che non sono proprio cose che vengono chissà da quanto. Come la cosa che dobbiamo forse imparare a non dire si è sempre fatto così. È quello che Papa Francesco ci ha continuamente detto. E forse dire: magari faccio una cosa in meno, ma la facciamo insieme, sempre di più insieme. Io penso che il Vescovo qui, chiamando alcuni prevosti, penso a Don Maurizio, Don Armando, al povero Don Claudio che dal cielo ci guarda, e sottoscritto, ci ha proprio dato questo mandato di cammino unitario delle comunità. Il buon prevosto Centemeri era prevosto della sola parrocchia Santi Pietro e Paolo, ma già lui intravedeva alcuni momenti che diventavano cittadini unitari, già stava in qualche modo presagendo questo. Dobbiamo sempre di più camminare. Facciamo qualche cosa in meno che non ci fa male, e facciamo qualche cosa sempre di più insieme.
1: Bene, adesso tornando all'anno francescano, San Francesco ci diceva di un evento del 17 settembre.
2: Sì, Allora, questo anno qui che ha visto molti appuntamenti è il 17 settembre, ho detto non possiamo, non ho, anche in agosto c'era la festa di Santa Chiara, ho detto siamo tutti al mare e tu sei bella abbronzata, vedo probabilmente il mare anche tu il 12 di agosto, però abbiamo fatto un bel momento di preghiera la sera per ricordare Santa Chiara. Adesso il 17 è proprio nel 1224 Francesco riceve le stigmate, no? Queste ferite che dal corpo di Cristo trafiggono anche il corpo di Francesco, il 17 settembre. E allora in quel giorno ricorderemo questo avvenimento, lo ricorderemo con una messa che celebreremo alla sera in San Francesco, magari tutte le messe di quel giorno potrebbero essere anche il ricordo proprio delle stigmate, vediamo questo. Però ho detto, a questa messa individuiamo dei luoghi di sofferenza delle nostre comunità, come delle ferite, ferite che diventano un po' delle feritoie di luce, di speranza. No? Ne abbiamo individuate cinque come le cinque stimmate di Francesco, un pochettino associandole anche alle parrocchie. Abbiamo un ospedale qui in centro, Santi Pietro e Paolo, abbiamo una Focris legata alla parrocchia Sacra Famiglia, abbiamo una CLS legata alla parrocchia San Giovanni Battista, abbiamo la Casa Marta legata alla parrocchia Regina Pacis e da ultimo in Piazza Matteotti c'è questa casa famiglia alloggio per i ragazzi, per le due parrocchie San Giuseppe
1: Matteotti.
2: Mi piace Giuseppe Matteotti, il suo cognome ormai è diventato Giuseppe Matteotti, con Giuseppe Marinoni e il santuario. Ci troveremo lì attorno alle 8, un brevissimo momento, ci sarà un sacerdote per ogni luogo. In cui tra l'altro Francesco quel giorno delle stimmate ha regalato due meravigliosi testi, tra l'altro scritti sulla famosa cartola che Frate Leone ha portato sempre al petto, come da una parte ci sono le lodi di Dio Altissimo e dall'altra parte la benedizione a Frate Francesco, scritti proprio con la grafia di Francesco d'Assisi, e che lui ha conservato Frate Leone, che era presente, non ha visto le stimmate, ma era con Francesco lì sul Monte della Verna. Ecco, noi ci ritroveremo in questi cinque luoghi e convergeremo verso la Chiesa di San Francesco, dove alle 21 celebreremo la Santa Messa. L'appuntamento poi dopo ormai ci porta già al 4 di ottobre, sarà preceduto il venerdì da uno spettacolo con l'attrice Ciagnoni, è molto molto brava, e poi le messe eccetera, però il 3 avremo anche l'ordinazione diaconale di Don del Fundendì, a quel punto diventerà Don Federico Bisi.
1: Sì, che quest'anno il 4 ottobre è diventata anche festa nazionale.
2: Festa nazionale, però quest'anno è domenica.
1: Domenica,
2: non possiamo
1: per le scuole va male.
2: Quindi non...
1: E niente, visto che ci avviciniamo, ormai siamo entrati nel fulcro di settembre, ci avviciniamo anche alle feste degli oratori.
2: Bravissimo.
1: Visto che anche a Saronno gli oratori sono tanti, parliamo un attimo delle feste di oratori che si terranno in questo mese di settembre.
2: Sei nella festa, si riaggancia quel titolo, che allegria c'è, che cosa godono tutti costoro, e ce ne ha parlato appunto il nostro... Don Riccardo, io devo proprio dire un grazie, perché i due coadiutori, Don Riccardo e Don Luca, svolgono un preziosissimo lavoro nella nostra comunità pastorale. Non finirò mai proprio di dire grazie a loro per questo, no? E come vedete poi dalla pagina 3 sono un po' già indicati i vari appuntamenti di feste che in qualche modo abbracciano sempre più di una giornata. Quindi cominceremo con l'oratorio di Via Legnani 7-13 settembre, quindi già stasera cominciano i tornei, e poi domenica con la Santa Messa e tutto, e il pranzo, questa cosa qui, mentre dal 14 al 20 settembre saranno i due oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe, poi da ultimo Sacra Famiglia e Regina Pacis. Siamo attesi. Io dico sempre questa cosa, lo dicevo anche ieri sera dando l'avviso: se io personalmente oggi sono qui come prete, lo devo anche all'oratorio. Sono andato da Appiano a celebrare le cresime quest'anno a maggio, il mio paese, e ho ricordato questo episodio, perché io mi sono arrivato ad Appiano nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media, e c'era il cinema ad Appiano, cosa che invece non c'era nel mio paesello piccolo, 600 abitanti, Castelnuovo Bozzente. E disse a mia mamma: mi dai i soldi per andare al cinema? Oh certo, me li ha dati la prima domenica, forse anche la seconda. La terza, siccome facevo i capricci e volevo andare ancora al cinema, la mia mamma mi ha preso, mi ha proprio portato su a piedi, non aveva la macchina, in oratorio dal Don Sandro, che c'è ancora 99 anni, e gli ha detto: questo qui vuol fare il chierichetto, che già facevo il chierichetto, ma non vuol venire in oratorio. Dico grazie, perché? Perché se vado da piano, il cinema Astra non c'è più, hanno costruito un condominio al suo posto, l'oratorio c'è ancora, e io grazie a quell'esperienza lì di oratorio sono anche prete. Quindi se tutti noi siamo qui, se viviamo e ascoltiamo, lo dobbiamo ai nostri oratori, ai tanti preti e suore che abbiamo incontrato e che ci hanno accompagnato nel cammino educativo degli oratori.
1: Bene, anche in occasione di queste feste di oratori ricordiamo che ci sarà anche il nostro contest Saranno Famosi.
2: Sì.
1: Nelle serate del 19 all'oratorio di Cassina Ferrara, del 25 settembre e del 26 settembre all'oratorio Prealpi e all'oratorio Regina Pacis. E anche in queste feste gli oratori, come sono i giovani? Partecipano? Gli oratori sono pieni o sono vuoti secondo lei?
2: Allora, dobbiamo dimenticare gli oratori che furono, nel senso che non possiamo oggi comparare l'oratorio del 2026 con l'oratorio, per fare un riferimento non lontanissimo, del Don Paolo Zago, adesso faccio riferimento qui all'oratorio di Via Legnani, piuttosto che l'oratorio di Don Giorgio Solbiati. Sono momenti diversi. Certo che transitano moltissimi ragazzi, adolescenti e giovani. Se soltanto pensiamo all'esperienza dell'oratorio feriale e alle vacanze estive, davvero noi a questo punto, Don Riccardo principalmente, qui con Don Gianluca Chemini, quel sacerdote che alla domenica del seminario viene qui principalmente nella parrocchia di San Giovanni Battista La Cassina, davvero noi abbiamo incrociato molti ragazzi, adolescenti e giovani. Forse dobbiamo credere di più a una alleanza educativa. Cioè, non devo soltanto dire: quando ho bisogno dell'oratorio mi serve, perché in questo momento io devo andare a lavorare e non so dove mettere mio figlio. Va bene, ci siamo. Non so fino a quando potremo esserci, svolgiamo questo servizio, lo svolgiamo volentieri, ho visto tanto entusiasmo nell'oratorio feriale anche quest'anno, eccetera. Però se io poi credo davvero alla formazione umana e cristiana di mio figlio, di mia figlia, vorrei proprio che siano in qualche modo accompagnati. Cioè, la presenza di un prete piuttosto che di una suora che ti accompagna nel cammino, ma sono decisivi, è quello che ricordavo prima del sottoscritto. Se non fai alcune cose, le fai fino a quando ti sostiene l'entusiasmo, e poi una volta che l'entusiasmo è finito, ma poi noi abbiamo bisogno, lo dicevo anche prima nell'omelia, noi abbiamo bisogno di formare degli uomini e delle donne, perché oggi la prima lettura parla della famiglia, abbiamo pregato per le famiglie di tutto il mondo, no? Ma le famiglie oggi spesso sono luogo dove avvengono

0: cantici, in tutte e tre ho contestato la traduzione, perché tu sei mia e io sono tuo. No, io sono per te e tu sei per me. Non tu sei mia, non sei un oggetto, l'altra persona, no? Perché l'amore è questo, l'amore arriva appunto a questo donarsi fino in fondo, insomma. Questo è quello che noi dobbiamo vivere nella nostra vita e a questo punto... Ora, se l'oratorio diventa davvero quel luogo dove attraverso i vari linguaggi... quando ero in oratorio ricordo di aver scritto una volta un po' un progetto educativo, ce li chiedeva al tempo il cardinale Martini, ricordo che avevo scritto un progetto educativo a partire dai luoghi che ci sono in oratorio, tutti importanti, pensate al luogo della cappella anzitutto dove si prega, pensate al cortile dove si gioca, pensate al bar dove si incontrano le persone, pensate all'aula di catechismo dove c'è un momento di formazione. Capite come ogni luogo serve a tutto questo. L'oratorio, sapete, non li ha inventati Don Bosco, Don Bosco è venuto qui da Torino a Milano dal cardinal Ferrari per farsi, o forse il Natale di Calabiana, per farsi raccontare come erano gli oratori, che qui a Milano, soprattutto in città, già esistevano, cominciavano ad esistere dal 1500-1600, così, per iniziativa laicale, tra l'altro, neanche di preti, di laici che hanno capito com'era bello lo stare insieme, il mettere insieme, il giocare insieme per una formazione che sia davvero umana e cristiana dei nostri futuri uomini e donne. L'oratorio è un luogo decisivo, con la famiglia anzitutto in primis, esatto, con la scuola, con tutto il mondo dello sport, tutto questo insieme.
1: Sì, sì, infatti volevo proprio dire, bisogna mettere al centro proprio le famiglie, cioè cercare di coinvolgere non solo il singolo ragazzo o il singolo adolescente, ma proprio tutta la famiglia all'interno dell'oratorio, perché, come diceva lei, è un patto educativo, quindi se l'educazione parte dalla famiglia, prosegue poi in oratorio.
0: La famiglia è il primo fondamentale soggetto educativo, esatto, perché tutti abbiamo imparato lì. No, se siamo stati accolti con amore, abbiamo imparato a entrare in dialogo, a entrare in rapporto, quindi non a obbedire, abbiamo fatto i nostri capricetti e tutto, ma ci siamo formato lì dentro, insomma, quindi non è importante, è fondamentale da questo punto di vista.
1: Bene, allora ringraziamo Don Giuseppe Marinoni per questa prima parte di mattinata, per quello che ci ha detto. Lo salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo.
0: Benissimo.
1: E auguriamo una buona giornata a tutti e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti!

0: In blu 2000 news.
1: La Germania affronta l'esito del voto in Sassonia. L'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti. Ancora da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%. L'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca. Salvini brinda. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Buongiorno di nuovo a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia e Sara Giudici di fronte a me. Ciao Sara, benvenuta.
1: Ciao Gianni, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
0: Bene, siamo qui per fare un po' un riassunto della settimana, almeno delle notizie più importanti che sono accadute in settimana, ma Sara Giudici, inizia tu con qualche, come dire, ultimissima.
1: Ok, prego. Partiamo con la notizia più curiosa del weekend, e quindi un po' di questo saronnese che si è messo nei guai in provincia di Padova per un furto un po' insolito, anzi forse di insolito, oltre a cosa è stato rubato è anche le location, perché è stato fermato dalle forze dell'ordine subito dopo un furto in enoteca, ed effettivamente aveva con sé delle bottiglie di vino sia in albergo sia addosso in quel momento, ma e aveva anche dei contanti. E poi in albergo è stata trovata una strana valigetta con dentro delle erice trasmittenti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che erano state rubate al teatro di questo paese in provincia di Padova, dove si trovava il Saronnese. Quindi la valigetta è stata restituita, le bottiglie di vino all'enoteca, però insomma il Saronnese di 53 anni è stato arrestato e, come dire, la vicenda giudiziaria seguirà il suo corso. Quindi insomma, diciamo, un weekend un po' particolare.
0: Ecco, va bene. Allora, adesso torniamo a Saronno. Sciopero dei treni al via da stasera. Domani sarà una giornata difficile per i pendolari.
1: Sì, 24 ore di sciopero, quindi da stasera alle 9 a martedì alle 9 ci saranno le fasce di garanzia, ma ovviamente salteranno delle corse, ci saranno delle corse sostitutive. La cosa ideale è ovviamente seguire in tempo reale sul sito di Trenord le varie situazioni e i vari treni e quali sono le fasce di garanzia. Comunque tutti gli orari in linea di massima sono indicati sul Saronno, trovate l'articolo, e poi insomma in tempo reale aggiornarsi.
0: Va bene, parliamo un attimo di calcio e Alessio Colletti, il coro degli ultras del Saronno per ricordare il giovane calciatore.
1: Sì, questo inizio di campionato è stata un po' l'occasione anche per ricordare Alessio, che è il quindicenne scomparso il 17 luglio dopo che il giorno prima era stato vittima di un infortunio mentre giocava al Luna Park di Spotorno. Le iniziative sono state diverse, c'è stato un torneo a cui ha partecipato la Sportiva che è stato dedicato ad Alessio, c'è stato lo stand di Amor Sportiva durante Sport al Centro, una targa dell'amministrazione alla società che per Alessio era così importante, era diventato capitano della sua squadra, aveva fatto 18 gol nell'ultimo campionato, e poi insomma anche questo coro che gli ultras dell'FBC Saronno hanno voluto dedicargli in questa trasferta a Rho.
0: Certo. Il Giuditta Pasta, il teatro Giuditta Pasta, apre il sipario sui laboratori dai bambini agli adulti.
1: Sì, come ogni anno, oltre alla stagione tradizionale con gli appuntamenti di prosa, varietà e tutto quanto, ci sono anche tutti quelli che sono gli appuntamenti, diciamo, per chi vuole vivere un po' il teatro da protagonista con i corsi e i laboratori. Li trovate ovviamente sul sito del Giuditta Pasta, anche sul Saronno, c'è ancora un po' di tempo per iscriversi, quindi insomma andate a curiosare e trovate la soluzione che vi piace di più e che vi dà più stimoli per questa nuova stagione.
0: E di questi giorni la mostra del cinema di Venezia, Laura Succi sul grande schermo, anche la saronnese Elena Lietti.
1: Sì, Laura Succi, notissima appassionata di cinema, è stata presidente direttrice dell'Uni3, è stata assessore alla cultura, sappiamo essere grande appassionata di cinema, non è alla sua prima edizione del festival.
0: Partecipa sempre
1: a vederli. Quest'anno però li racconta un po' sulla propria pagina Facebook, racconta un po' le impressioni, c'è qualche spunto sulla presenza di Nanni Moretti, sui film in concorso, quindi si può seguire Laura Succi in questo suo viaggio, e poi ovviamente la saronnese Lietti, attrice, anche lei presente al festival, insomma l'abbiamo vista anche sui vari red carpet, e quindi insomma c'è un po' di Saronno, come si dicono in questi casi i giornalisti VIP, c'è un po' di Saronno a Venezia. Benissimo. In realtà poi c'è anche mia sorella, che fa parte delle sorelle giudici ed editrice, che sta raccontando per diverse testate, alcune anche inglesi, tutto quello che succede al festival. Anche lei la trovate su Instagram con dei recap, insomma un po' più come va sul mondo dei giornalisti, ma insomma non mancano i saronnesi a Venezia.
0: Bene. Poi dall'ufficio postale di Saronno al Salone dell'Auto la mostra contro gli stereotipi sulle donne.
1: Sì, è un evento che è stato organizzato dedicato un po' a questo fenomeno, c'è un po' questa modalità, questo modo di dire donne motori, gioie e dolori. E invece insomma una mostra che lo smentisce, è una bella occasione anche per chi rientra in città, ha voglia di dare un'occhiata per quando si fanno coda imposta, un grande classico, avere qualcosa da fare è un modo un po' per, come dire, vedere qualcosa di bello in uno spazio in cui in genere si va per commissioni e cose poco piacevoli, no? Quindi un po' l'occasione è un po' questa. Su Saronno trovate benissimo la presentazione della mostra fatta dagli organizzatori e da chi l'ha allestita e tutti gli orari in cui è possibile visitarla.
0: Bene. Saronno Tutto Sport, il centro, una grande palestra a cielo aperto.
1: Sì, l'iniziativa che c'è stata domenica è un po' un grande classico della ripartenza saronnese. C'erano tutte le società sportive, penso per esempio alla Corrias e l'Osa in piazza, c'erano gli scacchi, c'era il classico percorso con il gap, la scherma, il softball, pallavolo, basket. Ho visto tanta gente al basket, sinceramente, come novità. Che ho questa location in via La Malfa, è piaciuta abbastanza. Pallavolo non stiamo a dirlo, che è un grande classico, il rugby, insomma un po' tutte le arti marziali, c'era la novità del valley country, pattinaggio, insomma un po' tutte le realtà di Saronno, un'occasione per i bimbi di scegliere che sport fare, un modo diverso per vivere la città dopo l'estate, insomma uno torna, questo forse è il primo weekend in cui si sta a casa, e un po' il tema è quello anche del rivivere la città, e forse qua possiamo dare un'anteprima con la Notte Bianca che si terrà sabato prossimo il 12 settembre. Certo. Ci saranno un po' di appuntamenti e di proposte itineranti in giro per la città, ci saranno trampolieri, ci saranno diverse attrazioni, e poi per la prima volta sarà in contemporanea con lo Sbaracco, che è questa attività vendita promozionale che si fa alla fine dell'estate, venerdì e sabato questo sarà, perché insomma come ogni anno la Notte Bianca è organizzata dall'amministrazione comunale Confcommercio tramite lo strumento del DUC. Questa è la prima volta che viene fatta a settembre, un po' questo approccio di fine estate, sappiamo tutti, non ce le nascondiamo, le varie polemiche che ci sono state nel periodo estivo, vediamo un po' questa edizione, c'è un po' di attesa anche per capire insomma come andrà. Fra le novità, il fatto che per la prima volta accanto alle bancherelle che animeranno il centro ci saranno anche quelle proposte dalla Proloco, quindi anche questa novità.
0: Bene. Andiamo a Solaro, l'Electrolux, dopo lo sciopero, un nuovo vertice domani 8 settembre, governo e regioni al tavolo.
1: Sì, in realtà non ci sono buone notizie perché appunto i contratti a termine nel corso dell'estate non sono stati rinnovati, erano 105 a Solaro, ne sono rimasti solo 36 che non avevano ancora arrivati all'anno, ma anche loro poi probabilmente da quel che sembra saranno lasciati a casa, e i sindacati, per esempio Fiom con una dura nota ha fatto sapere che la proprietà vuole un aumento della produttività a fronte di una riduzione appunto tramite la fine dei terministi dell'occupazione e tramite tenendo di 1700 esuberi aziendali almeno 1400, quindi riducendo solo di 300 unità. Il tavolo, come dire, è stato sospeso perché non se ne viene a capo. Il ministro Urso ha organizzato prima un incontro telefonico venerdì con i presidenti di regione, perché ricordiamo in Lombardia c'è Saronno, ma c'è per esempio Cerreto d'Esti, Desi, che verrà chiuso completamente, è stata confermata la chiusura dell'intero stabilimento, quindi nelle Marche, e quindi ha organizzato prima questo momento telefonico con i diversi presidenti di regione e questa videochiamata che si terrà domani appunto martedì, per cercare di capire e fare un po' il punto della situazione, perché l'impatto occupazionale è ovviamente molto molto alto. Per lo stabilimento di Solaro non si tratta di una chiusura come quella di Cerreto, ma si tratta di
0: riduzione del personale.
1: Riduzione del personale, ma con una necessità di aumentare la produttività, perché si vuole arrivare a 140 pezzi l'ora, e quindi come dire una notevole complessità, un notevole aggravio per i dipendenti. E quindi come dire, per il momento è stato proclamato uno sciopero di 8 ore e vedremo l'evolversi della situazione.
0: Ho capito. Dunque, da Shakespeare a Rodari, il teatro incontra le nuove generazioni a Giuditta Pasta.
1: Sì, come dicevamo, oltre ai laboratori ci sono anche gli spettacoli per i più piccoli che guardano diversi settori. Un po' il tema è quello del giardino, perché l'abbiamo detto anche alla conferenza stampa di presentazione Uso, l'abbiamo perché c'era anche Gianni, eravamo lì vicino, e c'era un po' questo tema del giardino e della crescita e della crescere, che soprattutto per il teatro dei ragazzi si presta moltissimo.
0: Certo, un altro inconveniente, il caldo eccessivo scioglie i circuiti degli schermi dei parcheggi, vanno KO i pannelli in Piazza Repubblica.
1: Sì, è una cosa che ha stupito molto anche a me, nel senso che passando in macchina non si può non vederli, che sono tutti incelofanati, e ho chiesto e ho scoperto che una mattina li hanno trovati tutti piegati. Pensavano che si fossero solo stortati, magari il vento, così. In realtà il caldo va proprio fatto sciogliere completamente all'interno i circuiti. Ovviamente, essendoci un danno così esteso, è necessario riprendere componenti nuovi,
0: certo.
1: E prevedibilmente l'estate non ha aiutato. Comunque l'ordine è già stato fatto, appena arriveranno i componenti saranno sostituiti, perché come sappiamo per utilizzare il parcheggio di Piazza Repubblica è molto molto importante, nel senso che se non sai se c'è posto nel parcheggio sud o nel parcheggio nord, se vai in quello nord devi fare tutto il giro intorno a Via Milano per rimetterti nel parcheggio sud, cosa che ho fatto, cioè, questo articolo è nato
0: successo.
1: Perché, come dire, essendosi incelofanati io sono entrata dalla parte sbagliata e, come dire, poi ho chiesto, diciamo, per fatto personale, e mi è venuto fuori appunto questo, che è stata colpa del gran caldo. Ricordiamoci che quest'estate, per esempio, c'è stato questo saronnese che ha condiviso con il Saronno questa foto in cui l'indicatore di temperatura dello schermo del comune, quello che guarda via Marconi, era di 47 gradi. Ora probabilmente il sensore proprio sotto,
0: certo,
1: il sole,
0: magari.
1: Però è sintomatico del fatto che, come dire, lì faccia caldo, e la struttura del comune non è certo ottimale per la gestione del calore. I problemi sono tanti, non ultimo il fatto che non si sa più nulla dei lavori sulla rampa, dei posti sotto la rampa, dei posti che occupa la polizia locale, e questo sicuramente è un tema su cui si parlerà molto. Un altro tema di cui si parlerà molto, e anticipo già che settimana prossima sono assente giustificata, ma certo, vi lascerò un messaggio, è quello della Rodari. Inaugurerà settimana prossima, il primo giorno di scuola ci sarà l'inaugurazione della nuova scuola, si entrerà, la sindaca ha rassicurato che la scuola è utilizzabile, a parte la palestra e gli spogliatoi.
0: Certo.
1: C'è stato un lunghissimo dibattito in consiglio comunale questa settimana, mercoledì, per spiegare un po' cosa si sa e cosa è successo della situazione della Rodari. È certo, è stata acclarata la natura dolosa dell'incendio, quindi non è stato un cortocircuito, è stato un atto doloso. C'è stata un'intrusione prima dell'incendio, ci sono state diverse intrusioni prima dell'incendio, il responsabile non è stato ancora, o i responsabili non sono stati ancora identificati, e le indagini sono in corso. Cosa resta di tutto ciò? I 600.000 euro che l'amministrazione ha già stanziato per fare tutti i lavori, e che permetteranno, come detto, di far partire regolarmente l'anno scolastico lunedì per i bimbi e le bimbe della Rodari. Si terrà una piccola cerimonia di inaugurazione, anche se in realtà la scuola non è completamente disponibile, perché ci proseguiranno i lavori nella palestra, che è tutta annerita, andrà rifatta ovviamente il pavimento, e poi gli spogliatoi. E il cantiere sarà ovviamente transennato, non ci saranno problemi per i bimbi a lezione. Questo è un po', come dire, il tema cruciale della Rodari. Dopodiché ci sono state tutte le polemiche sulle responsabilità in consiglio comunale, su di chi è la colpa, su come mai, su chi pagherà l'assicurazione.
0: Certo.
1: C'è l'assicurazione del cantiere, l'assicurazione della scuola, sono temi che ovviamente verranno visti in un secondo momento. Mentre, per fare il punto su un altro tema scolastico, lo Zappa. A che punto siamo? Allora, siamo al punto che non ci saranno i doppi turni sicuramente fino a dicembre. Questo perché c'è stato un incontro in provincia a cui ha partecipato la dirigente scolastica, la sindaca e il presidente della provincia Magrini. Si è deciso di non fare i doppi turni, anche perché nella prima fase fino a dicembre serve trovare semplicemente 10 aule, 5 le ha messe a disposizione il Grassi, le altre dovrebbero essere ricavate in città. Dico dovrebbe perché non ci hanno ancora detto quali sono. È stato detto no ai doppi turni, c'è una lettera ufficiale della preside che lo conferma, bisogna poi vedere come si va avanti. È intervenuto, lo diciamo, anche il ministro Valditara, che ha fatto una chiamata proprio al Saronno spiegando che la responsabilità della provincia, nota, non è stata presa benissimo la presidente della provincia Magrini, che ha ribadito come il fatto che se da gennaio dovessero seguire degli spazi alternativi come dei container, dei box per mettere i ragazzi, è chiaro che un contributo del ministero sarebbe importante, perché parliamo di cifre che superano i 300.000 euro. Quindi, come dire, la vicenda è tutt'altro che conclusa. C'è una prima, diciamo, positività per la partenza per il nuovo anno.
0: Staremo a vedere. Tra i binari, altri aggiornamenti dell'estate: bando del TPL, traffico pubblico locale, e aggiornamento progetti infrastruttura ferroviaria.
1: Sì, guarda, magari invece di questo che è un po' tecnico invitiamo i lettori ad andarlo a leggere, ti do una buona notizia che è proprio di stamattina: stanno andando avanti i lavori di imbiancatura del sottopasso, in particolare della salita, quella verso Piazza Cadorna, quella verso i negozi, diciamo, che era in uno stato pietosissimo. Avevamo parlato anche qua, ne avevamo parlato noi, certo, sul Saronno, perché era veramente una cosa, muri scrostati eccetera eccetera. È stato rimesso nuovo, è stato anche imbiancato il primo lato, una cosa che i pendolari aspettavano da tantissimo, e quindi lo diciamo. Magari, visto che questo è andato a buon fine, diciamo anche che le scale mobili non funzionano di nuovo, certo, magari ce le sistemano, la scadenza del 30 settembre. Vediamo come va. Dico questo sulle manutenzioni anche perché noi siamo in manutenzione a Saronno dopo l'allagamento. Gianni è stato carinissimo ad ascoltare tutte le mie lamentele stamattina, infatti lo ringrazio, e quindi, come dire, tempo di manutenzione per tutti.
0: Certo. Dunque, Saronno, il biglietto del treno, rimaniamo in stazione, si paga con un tap, arriva il contactless sulla S3 per Novara. E per Novara.
1: Sì, in realtà è una novità che c'è già tipo sulle linee per Como e per Malpensa, ovviamente una grande comodità col telefono per ridurre al minimo i tempi, i costi anche del personale, ovviamente della biglietteria. Le biglietterie resteranno e saranno sia quelle automatiche sia quelle con l'operatore, resteranno, ma per chi lo vuole c'è anche questa ulteriore comodità. Io in realtà lo uso, tu Gianni lo usi?
0: No, ancora no.
1: Io
0: uso poco il treno.
1: Io uso l'app quando vado, uso il carnet di biglietti quando vado a Milano, lo trovo molto comodo perché mentre arrivo, di solito mi porta papà, mentre arrivo e papà guida, io compro il biglietto e sono a posto finché. Quindi, insomma, comunque una bella comodità, è una operazione più veloce, soprattutto in questo caso per chi deve prendere i biglietti e quindi usa il treno saltuariamente, mentre per chi usa l'abbonamento è chiaro che le dinamiche sono diverse.
0: Certo. Ultima notizia, abbiamo un paio di minuti: Saronno a cash or trash.
1: Sì, una trasmissione sul,
0: diciamo,
1: 9.
0: Due cose su questo.
1: Sì, una trasmissione che va in onda sulla 9, e sostanzialmente questa trasmissione in cui ognuno porta degli oggetti, si fa fare una valutazione e poi ci sono gli acquirenti che devono valutare cosa prendere. C'era Martina, una bella ragazza di Saronno, che ha proposto dei copricapi etnici ed è andata decisamente bene, perché la valutazione era 1.200 euro, invece ne è riuscita a portare a casa 1.500 euro. Devo dire che lo vede veramente molte persone, perché io nel mio piccolo ho ricevuto 4-5 segnalazioni e i miei genitori mi hanno detto: ah, l'unica sera che non l'abbiamo visto. E quindi, secondo me, come dire, è molto seguito. Lei è stata molto simpatica, molto apprezzata anche per la sua simpatia e dai, anche per la sua abilità nel fare affari, che 300 euro in più non è male.
0: E beh, certo, poi in questo spettacolo così
1: un po' vedi?
0: Coreografico, mi è capitato di vedere, non sono un abitué. Però il fatto che ci sia poi questa asta finale, insomma, lo rende abbastanza interessante.
1: Dinamico.
0: Dinamico.
1: Facciamo i complimenti a Martina.
0: Certo, senz'altro. Grazie Sara di essere stata
1: con noi. Grazie a voi,
0: oggi.
1: Ci
0: allora,
1: sentiamo.
0: Lunedì prossimo ci mandi il messaggio.
1: Faccio come li inviate.
0: Perfetto, va bene. E noi ci risentiamo. Buona giornata.
1: Ok, buona settimana a tutti.
0: A te e a tutti.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue

0: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, e oggi la nostra redazione torna al completo, ed è tanto Paolo tutto abbronzatissimo dalle ferie, e Roberto Banfi oggi ha anticipato il suo arrivo in radio.
1: Ciao
0: bene,
1: a tutti.
0: Noi speriamo che voi abbiate passato una buona vacanza, con tanto sole, con tanto mare, con tanta montagna.
2: Sì, è caldo, caldo, caldo.
0: Adesso
2: tanto.
0: Ritornate ad ascoltare la radio, la nostra trasmissione, che vi accompagnerà per tutto l'anno, per tutto il campionato. Bene, Roberto, anticipiamo questa volta, la prima parte sì. Diamo spazio ai risultati. Inizierei col ciclismo, con due notizie importanti. Martina Balestrini è arrivata 13esima ai campionati italiani in Valsugana. Bravissima questa ragazza qua.
1: Del pedale
0: salonese.
2: È una delle tre, delle quattro che vincono sempre, o perlomeno si classificano sempre bene.
0: Sempre, questa ragazza è sempre sul podio, stavolta 13esima, campionato italiano, veramente un successo per questa ragazza. E mentre Tommaso Leotti è dato secondo a Gorla Minore. Mi fermo con il ciclismo, diamo lo spazio al calcio, perché nella seconda parte daremo molto risalto al softball con Roberto, che farà una grossa analisi delle coppe, della Coppa Italia, del campionato,
1: di tutto
0: con i grandi successi di Saron. Roberto, tuffiamoci nel calcio. Coppa Italia domina.
1: Appunto, ieri era il primo giorno di gare ufficiali.
0: Cominciamo con la serie
2: di prima partita.
0: La serie di King Vida, la propria che è retrocessa. Ah,
1: diciamo che è una serie di quest'anno tanto locale, purtroppo non saronnese, però con tante
0: perché
1: squadre.
0: Perché sottolinei questo aspetto negativo? Insomma, dai.
1: Ci sarebbe piaciuto vedere anche Saronno tornare dopo tanti anni.
0: Ho detto che c'è Varese, Propatia, Castellanza.
1: L'Arcona
2: Ma se ci metti Saron e Caronno, guarda che
1: alla fine viene fuori
2: un girone. Sì. Non lo
0: so. Ho lo spazio con questi due commenti.
1: Una concentrazione impressionante, con risultati un po', ho visto, alterni, perché l'impatto con la categoria non si digerisce magari subitissimo. Abbiamo visto.
0: Però ho visto leggendo il giornale. A Busto 1500 persone per la Coppa Italia. Sono tante.
1: Sì, a Busto
0: l'anno scorso ne facevano 700.
1: Campagna abbonamenti molto, diciamo, con prezzi davvero popolari.
0: €20
1: in curva tutto l'anno.
0: €20.
1: No, davvero invitante come proposta, anche credo per chi abita nella zona.
2: Non facciamo anche Saronno. Fatto
1: Saronno l'aveva invitanti. Fatto i tempi preziosi, che aveva avuto 1500 abbonati, se non erro, una stagione c'erano stati, e sempre con prezzi molto
2: 70 euro.
1: Sì, erano
0: cioè la Propatia ha vinto.
1: Va bene, quindi vediamo.
2: Esordio è buono.
1: Una per una. La Varesina ha vinto col Cittadella.
0: Anche lì
1: in casa.
0: Ha cambiato via Spilli, ha rivoluzionato tutta la squadra.
2: Era ora.
1: E Spilli era lì a tantissimi anni, è andato nel settore giovanile.
0: Banfi di Saronno, che ha fatto
1: Banfi ha fatto la doppietta. La Sorbietese ha perso 2-0 a Pistoia.
2: Ragazzi,
1: promossa che va sul campo di quella che può essere la grande favorita del giro. Insomma, non è facile.
0: Il Varese?
1: Il Varese.
2: Pareggiato.
1: Varese.
2: 1-1.
1: Ha pareggiato contro il Coriano. Che
2: ma dov'è
1: Coriano? Della zona,
2: scusa.
1: Di Rimini. Sì, è una squadra, almeno dalle nostre parti, poco conosciuta.
2: Infatti.
1: Coriano, sì, è una località appunto nei pressi di Rimini. Un 1-1. Appunto contro una squadra che insomma pochi conoscono.
0: E l'Arconate cosa ha fatto?
1: L'Arconate ha perso
2: 2-1.
1: Sì, debutto amaro. Infine la Propatria che ha vinto con l'Oltre Po 2-1 in casa, e quindi è iniziato nel migliore dei modi questa avventura davanti al proprio pubblico.
2: No, ma sarà una delle favorite per me.
0: Cioè, ritorniamo in eccellenza,
2: perché
0: che anche lì
2: c'è da dire che è arrivato
0: Sabatini.
2: Ragazzi, non è un nome che
0: però se sembra una Propatria sul ruolo del burrone,
1: c'è stato il cambio di
0: proprietà completamente.
2: Sono arrivati anche gli investitori, perché
0: sono degli stranieri, mi sembra che sono arrivati,
1: Sono arrivati un gruppo olandese. così ha dato nuova linfa a questa storica società che
2: Certo, un blasone
1: che conosciamo.
0: Speriamo che ritorni presto in Serie C,
1: la Serie D, insomma, tra luci e ombre per le squadre della zona, prima giornata di Serie D, mentre tutti gli altri hanno giocato in Coppa Italia e Coppa Lombardia. Coppa Italia promozione, eccellenza promozione, mentre le altre
0: eccellenza, noi siamo nel girone 13 o 14 mi sembra, no?
1: Sono tantissimi, sì, oltre 10.
0: Ci puoi elencare le partite di ieri, cominciando da Saronno.
1: Quella che più ci interessa da vicino è quella del Saronno, che
2: tu hai visto.
1: Ho visto con un caldo tremendo, stadio di Rho, dove hanno dei problemi che sono simili a quelli dello stadio di Saronno, anche i simili ma opposti, esatto, sono simili ma opposti, nel senso che a Saronno è agibile la tribuna coperta, non agibile la tribuna scoperta, a Rho
0: viceversa.
1: E con la giornata di ieri, col sole che c'era, il caldo che c'era, non era una buona notizia.
0: Che partita hai visto, Roberto? Era la prima uscita ufficiale del Saronno,
1: sì, e anche della Rodense, Rodense è piuttosto rinnovata, ma con Alessandro Marzio riconfermato in panchina, ex giocatore del Saronno, per lui ci sono stati anche diversi cori degli ultra saronnesi, così di amicizia, alla fine lui l'ha fatto notare, insomma gli ha fatto piacere. E Saronno con qualche assenza, non c'era
0: squadra rinnovata del Saronno, sì o no, Roberto?
1: Sì, Saronno parte abbastanza rinnovato. Diciamo che il mercato estivo ha portato a mantenere forse alcuni, se non tutti, i migliori tasselli della
2: migliori
1: squadra.
2: C'erano, sì.
1: E già questo non è un risultato di poco conto.
2: Ecco,
0: una cosa che
1: qualche elemento manca, però.
0: No, ha ragione Paolo, tu non puoi non citarlo. Brambilla era uno da mantenere.
2: Brambilla.
0: Come si chiama?
2: Quello che è andato Legnano, ha fatto
0: Benedetti, che aveva classe, fantasia.
1: E Benedetti ha fatto 8 gol tra in questo mese.
0: Vedi.
1: Sì, vabbè, però.
2: Senti, no, una domanda volevo. Tu hai visto anche le amichevoli? Hai visto un passo indietro rispetto alle prestazioni amichevoli?
1: Francamente, per me c'è l'elemento caldo che in ogni caso è un po' particolare, perché arrivare a giocare sempre con più di 30 gradi non lo so alla fine quanto in questa fase,
2: anche se però puoi sostituirli tutti,
1: è vero, però poi alla fine per me ti condiziona questa situazione, perché è anomala. Poi in stagione non giocherai mai con queste temperature,
2: quindi c'è stata una flessione delle prestazioni.
1: Ma io non parlerei neanche di questo, perché alla fine se guardiamo, se avessimo tutti i dati che ci sono in Serie A quando si vedono le partite in televisione, probabilmente avremmo un Saronno che ha una netta prevalenza territoriale.
2: Un match analyst andrebbe bene.
1: Sì, ormai tutte le squadre d'eccellenza
0: giocano ancora 3 in difesa?
1: No, questa volta ho visto un modulo un pochino diverso, erano 4, davanti alla difesa c'era Lazzaro e poi c'erano altri 2 giocatori,
2: Vassallo ha fatto la punta
1: dietro le punte, e poi c'era Candido, se vogliamo, un pochino più indietro di Vassallo e dell'altro attaccante che adesso mi sfugge.
2: Cucuzza era squalificato, Cucuzza mi ha detto che era squalificato,
1: ma era anche fortunato, non so se fosse squalificato, era pure acciaccato.
0: Qualche giovane non l'hai visto in prima squadra?
2: Il solito quello che giocava l'anno scorso in fascia
1: c'era Ruschena, poi è entrato Rusin, che è un giovane che dicono molto interessante, l'avevamo visto un pochino in amichevole, c'è questo Brambilla, e poi nel secondo tempo è entrato Serra, vabbè, insomma avvicendamenti normali di giocatori che avevamo già notato.
0: Al di là del caldo, cosa ti ha impressionato ieri, Roberto?
1: Allora, il possesso palla, sì, la squadra ha spesso condotto il gioco, ha imposto il proprio gioco. Sono mancati un pochino i tiri, le occasioni, ecco, perché obiettivamente dire occasione limpida, forse un tiro di Candido che è passato abbastanza vicino ai pali, forse un'altra parata, un po' pochino, ecco. L'ha fatto notare alla fine anche l'allenatore saronnese Tricarico, e questo non gli è piaciuto, ovviamente.
2: Poche,
1: mentre parte opposta, una Rodense che generalmente era nella sua metà campo, è stata nella sua metà campo.
2: Sulla ripartenza molto
1: però sulla ripartenza
2: favorente.
1: Spesso ha finito per pungerci, bucarci, a portare il giocatore libero o comunque magari affiancato da un difensore, però con palla in area. E insomma, ha creato diverse situazioni pericolose.
0: Un gol che è arrivato al 49.
1: Il gol è arrivato quando tutti si aspettavano il fischio finale, ma già prima, già due azioni prima tutti si aspettavano il fischio finale, e diciamo che l'arbitro è andato un pochino per le lunghe e alla fine è arrivato questo gol a tempo ampiamente scaduto, ma forse anche oltre il tempo tra virgolette indicato del recupero.
2: Ma su una ripartenza o su qualcosa?
1: Un'azione con un passaggio dalla destra in mezzo, e questo giocatore, che peraltro era subentrato nel finale di partita, Donini, si è trovato diciamo al limite dell'area piccola e gli è riuscita la deviazione giusta. Però prima c'erano state diverse altre occasioni piuttosto limpide.
2: Ho letto di De Toni che ha fatto
1: Ha fatto almeno due parate decisive, direi sì. Ecco, De Toni sicuramente una nota molto positiva, tra l'altro lo conosciamo, è un portiere di grande esperienza, ha giocato anche nell'Ardense, ha giocato nell'Ardor Lazzate, che da quello che si è visto ieri in campo si impone anche, insomma si sentiva solo lui,
0: guida la difesa,
1: forse anche di troppo,
2: la personalità.
1: Però sì, di grande
0: fisicamente
1: personalità.
0: Come hai trovato Roberto?
1: Ma io non li ho trovati male, qualcuno ha detto ma andavano un po' piano, ok, andavano un po' piano perché c'erano 34 gradi insomma, o 35 forse quei momenti, per me ci sta in questo momento, non è che la Rodense corressero come dei pazzi, però non è stata neanche una partita da ritmo blando, secondo me
0: accettabile, insomma.
1: Sì, una buona partita di inizio stagione da entrambe le parti, diciamo che se fosse finita 0-0 sarebbe stata la conclusione più naturale, finendo così chiaramente le possibilità di proseguire il percorso in Coppa Italia per il Saronno si riducono molto. Anche se non sono del una possibilità.
0: Puoi ricordare che chi ci ascolta il prossimo appuntamento in Coppa Italia qual è?
1: Coppa Italia è un girone a tre, si gioca su partite di sola andata, quindi non ci sarà un Saronno-Rodense, visto che c'è stato Rodense-Saronno. E solo la prima classificata poi passa al turno, quindi è piuttosto selettivo.
2: La prossima ci sarà
1: una sconfitta pesa.
2: La prossima
1: è un partitone, perché è mercoledì, non questo che arriva, il successivo.
2: Però
1: alle 20:30
2: Caronese
1: Saronno si gioca. Sì, diciamo che ogni squadra aspetta almeno una partita in casa, però in questo caso si è preferito giocare a Caronno. Sia perché i campi sono limitrofi.
2: E quindi però c'è il discorso che
1: perché il campo di Saronno.
2: La Rodense giocherà a Caronno ancora.
1: Eh sì, ci sarà questo.
2: Perché il Caronno giocherà
1: doppio vantaggio, diciamo, per la Caronnese.
2: No, perché la richiesta del Saronno che ho voluto.
1: Sì, perché è il rifacimento, il campo dello stadio. Dopo l'estate è un campo sempre molto curato, però quest'estate così calda
2: ha bruciato
1: a Saronno, ma anche in tantissimi altri posti.
2: Ma tutti gli anni però.
1: Ma in tanti posti però ha creato problemi.
0: Il caldo è stato micidiale.
1: E allora la scelta è stata meglio fermarci un attimo e sistemarlo per un mese, così poi per tutta la stagione va bene, piuttosto che continuare a trascinarci.
2: Conviene il campo sintetico per quello.
1: Il campo sintetico risolve tanti problemi.
0: Rimaniamo sempre in eccellenza, oltre al Saronno giocano anche altre squadre, ci puoi citare Legnano, Aldo Lazzante.
1: Sono altri gironi che non ci interessano direttamente. Il Legnano è nel girone con la Besnatese e la Vergiatese, ha vinto a Vergiate 3-2, quindi si è subito fatto vedere, e con, l'avete citato prima, doppietta dell'ex Saronnese Benedetti, che continua appunto la sua marcia, la sua anti-gol. E poi vabbè, io direi scendiamo nella Coppa Italia di promozione, dove ci sono alcune altre nostre squadre o comunque squadre della nostra zona.
0: Io sono andato a vedere a Cassina Ferrara sul campo dell'Amor Solaro contro Monto Cesare, partita molto maschera tra l'altro, su un campo irriconoscibile. Roberto lo diceva, irriconoscibile, sì. Pieno di
2: han fatto, han fatto il torneo, ma
1: torniamo allo stesso problema.
0: Poi tra l'altro non si vede neanche le righe,
1: torniamo allo stesso problema che stavamo dicendo. Solaro che viene a giocare a Saronno perché il suo campo è in rifacimento, è bruciato dal caldo estivo. Sono andati a Cassina Ferrara, ospiti dell'Amor, su un campo che è tradizionalmente un molto bello campo, che a sua volta però aveva dei problemi. Mi sa che sarà un po' un filo conduttore di tutto questo inizio stagione con chi non è sintetico.
2: Anche quello della Robur passando via, l'ho visto.
0: Ah, sì, brutto.
1: Purtroppo
0: il sole ha condizionato moltissimo questi campi.
1: Sole, poca acqua, queste temperature estreme.
0: Ecco, ci fai una carrellata sulla promozione?
1: Vabbè, no, hai visto la partita?
0: Partita molto maschia, molto maschia, molto maschia.
1: Ho sentito l'intervista alla fine e i mister, soprattutto quello del Solaro Broccanello, si lamentava per il discorso campo. E poi obiettivamente tutte e due concordavano nel dire che è stata una partita decisa un po' dal singolo episodio, questo gol di Latino al 25esimo della ripresa che ha fatto poi pendere la gol della bilancia per il Solaro. Quindi parte bene in coppa, lo United incassa la sconfitta. Era un po' il replay finale playoff dell'anno scorso.
2: Te lo ricordi che era finito molto male.
0: Tutto rinnovato però, pochissime conferme.
1: Sì, sì, rinnovatissimo, a partire dal mister Basilico, Davide Basilico, che è nuovo, un giovane. E poi sì, tanti giocatori nuovi, ex Saronno che giocavano lì hanno trovato altre strade, e quindi è un po' cambiata la squadra. Per me anche loro stessi, insomma, si domandano dove possiamo arrivare, insomma, siamo tranquilli, dovremmo lottare per la salvezza. Diciamo che questo primo test non è andato male, perché è vero che hanno perso, ma Solaro sicuramente si candida come una delle squadre importanti del girone.
0: Cerriano ha giocato il Cerriano?
1: No, Cerriano non ha giocato, sì, perché era lì sono gironi a tre e c'è il turno di riposo. Diciamo che in promozione della nostra zona non ha giocato nessuno.
2: Volevo dire che per quanto riguarda l'Eccellenza, la partita Lenta-Tese con la Cantalupo.
1: Giusto,
2: ha vinto il Cantalupo, e tra l'altro c'è stato Rissa anche lì, perché gli argentini sappiamo
1: ce la siamo dimenticata, è vero, perché l'Aurora è vero che gioca a Cantalupo, è neopromossa, e magari non ci viene da considerarla della nostra zona, ma di fatto
2: qui.
1: E poi è la continuazione dell'Aurora Uboldese degli anni scorsi, e quindi
2: dire che hanno avuto espulsione l'allenatore e un giocatore, gli argentini, perché si sono messi e hanno vinto la partita anche, quindi figurati te se perdono la partita.
1: No, hai fatto notare anche un aspetto che caratterizza questa nuova Aurora, che la scelta è stata di creare un mix tra giocatori italiani e argentini. Ci sono tantissimi argentini che sono dei giocatori che aspirano al ruolo,
0: una colonia argentina in Italia,
1: sì, aspirano al ruolo nel calcio italiano, e hanno intrapreso questa avventura per farsi
2: notare. Ti do una notizia, l'ultima, che mi ha detto il presidente del Cantalupo di prima. Allora, tutti gli italiani che erano in rosa li hanno lasciati liberi, perché gli allenamenti li faranno a L'Aveno Mombello, perché la colonia è radicata lì. Giocheranno a Cantalupo, però si stabiliranno là.
1: In realtà è davvero particolare.
2: Quindi per evitare le spese.
1: Sarà interessante anche andare a conoscerli meglio, perché è un esperimento un po' unico nel suo genere. Vedremo, sono partiti bene, ecco. Hanno affrontato l'Entatese, che non è magari uno degli squadroni
2: del
1: girone.
2: L'hai letto, c'è anche una squadra albanese.
1: Sì, che
2: fa la terza categoria. Pensa a te, sei iscritto al campione italiano. Fa la terza categoria a Milano.
0: Delle squadre salonesi c'era un derby, mi sembra.
1: Sì, scendiamo nella Coppa Lombardia, seconda categoria.
2: La Garibaldi c'era.
0: Sì, Garibaldi.
1: Anzi, ecco, scusate. partiamo dalla prima categoria.
0: Bravo,
1: giustamente,
0: giusto,
1: così andiamo in ordine e citiamo il Cistellum che ha perso 5-1 con la Folgore Legnana al debutto, mentre appunto nella Coppa Lombardia di seconda categoria c'era il derby Gerenzanese e Chigraibaldi, che è neopromosso, e Chigraibaldi che è squadra di Saronno,
2: sì, sì,
1: è legata all'FBC Saronno.
0: Come è finita?
1: Ha vinto la Gerenzanese 3-2, quindi sicuramente non l'abbiamo vista, però da giudicare dal risultato, partita comunque divertente,
2: certo.
1: È un buon inizio per
0: dal Pozzo riposava?
1: Dal Pozzo riposava, sì.
0: E anche l'Amor?
1: E anche l'Amor, esatto. Sì, diciamo che questo è un po' il quadro delle nostre...
2: Sì, ma sono tutti gironi a tre, anche loro.
1: Sì, sono gironi a tre, sempre con la formula che conosciamo.
0: Roberto, tu che hai seguito il precampionato, ci puoi fare una carrellata sia dell'eccellenza, della promozione e anche della seconda categoria? Così per avere un ventaglio con un tuo parere delle squadre che secondo te giocheranno un ruolo importante nel campionato. Cominciamo dall'eccellenza.
1: Parliamo dell'eccellenza, che è quella che seguiamo di più perché c'è la maggior concentrazione di squadre locali,
2: anche
1: che vabbè sono tre, cioè,
2: a più visibilità.
1: Saronno, Caronnese, Ardor Lazzate, sì, è la Serie A dei dilettanti in Lombardia, potremmo definirla così. Ed è diventata, tra l'altro, soprattutto questo girone con le nostre squadre del, diciamo, zona alto milanese, che è diventato quello probabilmente più competitivo, forse oserei dire a livello italiano, certo, comunque certo, del nord Italia. C'è una concentrazione di squadre che vogliono salire, che ovviamente per farlo spendono, e anche a livello di seguito di tifosi, insomma è un girone particolarmente importante che assomiglia più alla Serie D che al resto dell'eccellenza.
0: Sì, la Caronnese fa 100 anni, pensi che sia l'anno giusto?
1: La Caronnese sicuramente si candida tra quelle,
2: sì,
1: che...
2: Sono cinque le squadre nel girone, se tu
1: sì,
2: vai a vedere,
1: sì,
2: sono Caronno,
1: sì,
2: sono Legnano, Baranzate, perché non dimentichiamo,
1: certo,
2: Baranzate, e le Calvairate.
1: Infatti,
2: che ha fatto gli spareggi dell'anno scorso.
1: Nella formulazione dei gironi
2: cinque,
1: è arrivato questa, c'erano dei buchi, i buchi lasciati soprattutto dal fatto che il Pavese è dall'eccellenza completamente scomparso.
2: E il pescaggio della Castellanzese.
1: Poi torna, certo, la Castellanzese ha lasciato un vuoto nella zona, nel Pavese non ci sono squadre quest'anno,
0: come
1: c'era il retrocesso, oppure era in Serie D e non è retrocesso, insomma, di fatto in eccellenza.
0: La Vogherese è sparita completamente.
1: Sarebbe retrocessa, quindi
0: esatto,
1: sarebbe stata nel girone probabilmente con Saronno, Pavia è rimasto in D, e Casteggio è retrocesso, non ci sono più, l'Accademia Pavese è retrocessa, non ci sono squadre.
2: Robbio non so che fine
1: Robbio
2: fare.
1: Non pervenuto, però non c'era più neanche lui in eccellenza.
0: Allora, hai citato quindi quattro squadre per
1: eccellenza. Quindi c'era questo buco. E allora il girone, diciamo, delle saronnesi aveva bisogno di qualche integrazione. C'erano diverse possibilità. La scelta del comitato regionale è stata quella di inserire due squadre guardando a est. Magari si sarebbe potuto guardare a nord, c'era Seregno ad esempio attaccata a Saronno, a Lazzate e alle altre della zona,
2: Giussano,
1: che invece è andata in altro girone, Giussano che è andata in altro girone, c'erano delle possibilità alternative. La scelta invece è stata quella di andare a est. È una scelta che sinceramente mi lascia un pochino perplesso, perché cosa è successo? Nel girone sono entrate Baranzatese e Calvairate, due delle big dell'altro girone, e a questo punto il girone
0: Seregno di là, Domino di là
2: dovrebbe
1: bisogna vedere che ambizioni poi ha davvero Seregno, perché c'è

0: qualcuno
1: che nell'altro girone ha subito alzato ulteriormente l'asticella.
0: Qualcuno della stampa ha detto che nel girone che tu stai citando del Salonno è una serie D inferiore, è vero?
1: Eh sì, sicuramente.
2: Ma infatti se tu vai a vedere in Coppa Italia poi chi arriva sempre?
1: Ma sì, ma
2: arriva una del nostro girone.
1: Ma è
2: la Sorbiatese è sempre arrivata, la Caronnese è arrivata.
1: Parlando anche con gli addetti ai lavori del resto della Lombardia, è un po' l'opinione quella che questo girone sia già molto più di livello superiore rispetto agli altri, con l'aggiunta ulteriore di queste due squadre, sembra quasi fatto apposta per metterle tutte in un girone. Bene. Per lo spettacolo sicuramente ne avremo giovamento, ci saranno partite combattute e magari l'esito del campionato resterà in bilico fino alla fine. Diciamo che raccogliendo un pochino le opinioni, restando agli addetti ai lavori delle varie società, ecco, questo fatto di avere
0: quattro o cinque squadre
1: che hanno ambizione non ha fatto molto piacere a molti presidenti che dicono abbiamo speso un sacco di soldi adesso il gioco non è più quello che ci aspettavamo.
0: Roberto, scendi in promozione, fai una carrellata della promozione, chi vedi a tuo avviso in promozione?
1: Promozione,
0: il Solano si ripeterà sì o no?
1: È un po' un punto di domanda. Io penso che il Solaro abbia ancora le carte.
0: Non le Gallarate?
1: Gallarate, ma c'è anche la Sestese che sicuramente ha investito
2: non
1: tanto.
2: Non dimenticate sempre l'Accademia
0: BMW.
1: Accademia BMW, giusto, altra squadra che ha investito tanto.
2: L'altra,
1: la Castanese che ha una lunga tradizione, cioè, anche se è partita molto male.
0: Fedele, dove è ritornato Fedele? Che era l'Accademia BMW? Mi sembra un'eccellenza.
2: Era andato sì in una squadra,
1: ma proprio mi prendi in.
2: Sì, no, l'avevo letto.
1: Non lo so, non mi pare abbia squadra, andata, però non vorrei dire.
2: No, era
0: mi sembra che era stata un'altra squadra. O stai facendo una oltre a Solano, chi vedi? Tu hai detto?
1: Sì, no, abbiamo un lotto di squadra abbastanza ampio in realtà.
2: Poi devi vedere quella
0: Forse che si è rinnovato. Come lo vedi Ceriano? L'hai visto in campionato?
1: Non l'ho visto in campionato, però farà sempre campionato
2: sì, per essere
1: l'obiettivo di cercare di evitare le parti basse, certo.
0: E delle nostre salonesi, che parliamo di dell'equipe del Pozzo e dell'Amo.
1: A cui scendiamo proprio in seconda categoria.
2: Non fanno gironi uguali.
1: No,
2: stavolta non c'è il derby.
1: No, dal Pozzo quest'anno è in un altro girone, sì. Tutti peccato dire, anche perché dal Pozzo quest'anno giocherà Saronno. E quindi diventa una squadra saronnese che però gioca nell'altro girone, quello con il Comasco.
0: Ma gioca su quale campo?
1: Giocherà all'Amor.
0: All'Amor.
1: Giocherà, almeno così erano le ultime notizie.
2: No, per quello che non l'ho messo a posto, non so.
1: Giocherà all'Amor la stagione.
0: Erano
1: in cerca, è una scelta che
2: si comincia il campionato.
1: Che ci fa piacere perché si aggiunge una squadra cittadina.
0: Ci manda a vederlo.
1: E, peccato appunto che non è nello stesso girone, quindi alla fine non ci saranno i derby tanto attesi. Vedremo la Giarenzanese se riuscirà subito a risalire.
0: È il nostro amico Paolo è andato via, no? È andato a Monte Solaro.
1: Sì, giusto, Monte è andato al Comasco. Sì. Sì.
0: Purtroppo un'altra notizia per i tifosi salonese: Zaffarone dell'Albino Leffe ha perso in casa ieri col Carpi 1-0.
1: Certo, un inizio un po' difficile, però vabbè, è anche una piazza dove è andato lì
0: al Albino Leffe
1: a Zanica, che comunque è una piazza credo che ti faccia lavorare con serenità, quindi
2: io spero
1: auguro di vederla dal vivo e di vederla vincere.
0: Siamo arrivati al termine della prima parte. Diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori fra 5 minuti, spazio alla pubblicità, grazie.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Quindi riprendiamo la seconda parte. Nel frattempo il nostro studio si è affollato dei campioni di softball, con il presidente accompagnato da due giocatrici, e io per questo evento lascerei la parola al nostro esperto, che è Roberto Banfi, che ci illustrerà questo evento che è successo a Salon, meraviglioso, in cui Salon è data la ribalta non a livello nazionale ma a livello europeo. Roberto, a te la presentazione degli ospiti e il commento sugli eventi.
2: Sì, giusto, diciamo innanzitutto chi c'è qui in studio. Ci sono Massimo Rotondo, presidente dell'MKF Salon, sua figlia Alessandra Rotondo, che è una giocatrice giovane, ma possiamo già dire veterana di questo Salon. Poi c'è Anita Bartoli, che fa parte della squadra. E quindi abbiamo anche un ulteriore ospite speciale, un amico del Salon, che è Renzo Martini, giocatore di baseball di San Marino, della squadra di San Marino e della nazionale italiana. Partirei dal presidente. Allora, presidente, il Saronno ha appena conquistato la Coppa delle Coppe a Carlano Pertusella. È stato un bellissimo torneo, durato una settimana, con alcune delle migliori squadre d'Europa. È un traguardo che ti soddisfa o vuoi qualcosa di più? Perché la squadra adesso è impegnata anche nei playoff per lo scudetto.
3: Buongiorno a tutti. Sì, è stata una vittoria che ci ha reso veramente orgogliosi. Portare Saronno sempre alla ribalta sul campo europeo dà molto piacere, siamo orgogliosi di questo. Vorrei anche rimarcare il fatto che Saronno ha cominciato a fare la sua prima apparizione nel campo europeo nel 2021. Da allora sono passati 6 anni e Saronno sono 6 anni che arriva in finale, quindi questo ci rende sempre ai vertici. Il torneo
2: con un buon numero di vittorie,
3: siamo pari, 3 vinte, 3 finali vinte e 3 finali perse. È stato un bel torneo perché ho visto una squadra consapevole dei propri mezzi. Sin dalla prima giornata ha dettato la sua legge ed è stata implacabile con ogni avversario.
2: Le ha vinte tutte.
3: Diciamo che la finale è stata la partita più complicata, ma ho visto veramente una squadra lucida, forte, che sapeva anche strategicamente, ha saputo cogliere l'unico punto, cioè l'unico piccolo errore che la squadra avversaria, che erano gli Sparks di Haarlem, Olanda, l'ha sfruttato al meglio e poi ha tenuto il campo in un modo veramente ottimale. Siamo molto contenti.
4: Soddisfatti.
2: Ma non è finita.
3: Non è finita, perché siamo proprio in questa settimana, siamo ancora in ballo con i playoff nazionali. Abbiamo appena sabato 5 settembre abbiamo giocato le prime 2 partite contro una squadra fortissima che è il Forlì, che 3 settimane fa è diventato campione d'Europa vincendo la Premier. E il punteggio adesso ci vede in parità, 2 partite bellissime, ricche di emozioni, ribaltamenti di fronte, quindi 2 squadre che stanno esprimendo il meglio del softball italiano.
2: Ecco, Alessandra era in campo, raccontaci un po' com'è andata.
5: Sì, sono state 2 partite abbastanza complicate. La prima è stata più sofferta, abbiamo commesso più errori, diciamo stupidi. La corsa sulle basi è stata molto imprecisa, abbiamo regalato tanti out, tanti punti non segnati, quindi sappiamo che abbiamo i mezzi per poter vincere, sappiamo che non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità, ma che nel caso giocassimo al meglio delle nostre possibilità sabato abbiamo un'ottima percentuale per poter vincere entrambe le partite.
2: Sì, si gioca al meglio delle 5 partite, quindi la prima squadra che riesce a conquistarne 3 ovviamente passa il turno e andrà poi a disputare la finale scudetto con la vincente di Pianoro Quick Mill Bollate, che a loro volta sono sull'1-1, quindi sono 2 serie che rimangono apertissime. Ti aspettavi questo risultato da parte del Pianoro, che ha parzialmente fermato Bollate, considerata un po' la corazzata del campionato?
5: È stata una sorpresa da un lato, ma dall'altro lato la lanciatrice straniera del Bologna è un'ottima giocatrice, abbiamo sempre avuto difficoltà contro di lei, quindi non mi sorprende che abbia lanciato un'ottima partita e che abbiano portato a casa un ottimo risultato.
2: Ecco, Anita invece le partite le ha viste dalla tribuna.
4: Purtroppo sì.
2: È arrivato un infortunio un po' brutto proprio alla vigilia di tutti questi eventi. Stavi giocando benissimo, eri sempre in campo e così, e insomma, sei stata costretta a fermarti. Come va?
4: Allora, purtroppo è parte del gioco l'infortunio, quindi devo recuperare al meglio delle mie possibilità e vedremo il prossimo anno come siamo messi. Intanto io adesso sono con la squadra, faccio tifo e sono sempre con loro e spero dia una mano con questo.
2: E come stai vedendo? Che softball stai vedendo? Ecco.
4: Ovviamente è un softball bellissimo, è il meglio del softball italiano, è qua a Saronno e io mi diverto sempre a giocare, guardare, se c'è il softball io sono sempre felice.
2: Cosa prevedi per sabato?
4: Prevedo delle belle partite, sudate e spero comunque che vada bene, che vinciamo e comunque daremo il meglio di noi.
2: Sarà sempre una sfida aperta, ecco, come certo, lo è sempre stato certo, con Forlì, che anche nelle scorse stagioni ha sempre proposto degli incontri combattutissimi. A livello di giocatrici del Forlì, quali sono quelle che temete di più?
5: Vabbè, Forlì ha una rosa molto vasta, tante giocatrici giocano in nazionale, partendo dalla lanciatrice.
2: E quindi vi conoscete perché sì, anche tu sì, sei in nazionale.
5: Ilaria Cacciamani, certo. Marta Gasparotto, Laura Vigna, sì. Alexia Lacatena, sono tante le giocatrici con esperienza che nonostante abbiano comunque una squadra giovane, riescono perfettamente a mischiarsi e portare la loro esperienza in campo e il livello si vede.
2: Volevo chiedere al Presidente, vogliamo parlare anche di quello che c'è dietro alla prima squadra? Avete una squadra che disputa il campionato di Serie B, settore giovanile, come stanno andando?
3: Ma diciamo che quest'anno abbiamo occupato tutte le categorie, abbiamo voluto fare anche questa squadra di Serie B per dare spazio alle nostre atlete che solitamente davamo in prestito per giocare una categoria seniores. Quest'anno abbiamo fatto questa scelta con l'aiuto anche della squadra della società di Brescia, che ci ha dato di Brescia e di Vigliana, che in pratica insieme abbiamo messo questa squadra di Serie B che ha fatto il loro campionato, ha permesso alle giovani di poter ampliare il numero delle partite giocate, perché giocando più giochi e più impari, più migliori. Il settore giovanile vedo che sta ottenendo dei buoni risultati, perché con la categoria Under 16 abbiamo vinto il prestigioso torneo Bianchi e quindi in campionato hanno fatto un buon percorso. Parecchie ragazze della categoria Under 16 sono aggregate anche alla Serie 1, quindi vedi, stiamo immettendo consentitemi il termine, prodotti locali all'interno della nostra Serie A.
6: Forze nuove.
3: Sì, forze nuove. Quello è quello che un obiettivo che noi ci teniamo molto, perché io adoro le nostre ragazze, però vorrei avere più ragazze saronnesi o della zona, insomma.
6: Press, la federazione non incentiva questo innesto di giovani nelle prime squadre?
3: No, sotto questo punto di vista hanno delle iniziative, ma non tanto sul fatto di immettere giocatori locali all'interno delle proprie squadre. C'è un libero mercato, ci sono delle regole da seguire, che sono quelle di avere 5 giocatrici considerate AFI, che vuol dire atleta di formazione italiana, che devono essere sempre in campo. Poi il resto puoi prendere giocatori stranieri.
6: Non c'è
3: un legame stretto tra la prima squadra e il settore giovanile, è più una scelta societaria quella di voler utilizzare i giovani per immetterli in prima squadra.
2: C'è anche il baseball non vedenti che sta disputando una buona stagione.
3: Il baseball non vedenti è stata una grande novità quest'anno, ci ha catapultato in un mondo completamente nuovo. Io avevo visto qualche partita, ma non ero non ero ferreo nell'avere inquadrato bene di che cosa si trattasse. Vedendo le loro partite, quelle casalinghe che noi abbiamo ospitato lì a Saronno, è stato fantastico vedere questi ragazzi e immedesimarsi in quello che loro fanno. È notevole, cioè sono tanto di cappello e di un applauso veramente grande. Hanno disputato un'ottima stagione, perché la squadra era nuova, si sono messi insieme non da molto, però hanno lottato su ogni partita, qualcuna l'hanno persa, ma sempre di misura, ma è stato bello vederli giocare. Sono contento che fanno parte del nostro nuovo mondo.
2: Qui con noi c'è anche Renzo Martini della Nazionale Italiana di Baseball, lo diciamo prima. Renzo, una domanda sul softball italiano. Lo vedi, ti capita di assistere alle partite. Com'è questo softball in una prospettiva magari più ampia, europea, mondiale? Dove si attesta, dove si colloca?
7: Ok, allora io ho iniziato a vedere il softball qua in Italia dall'anno scorso, non lo seguivo tanto, ma ho iniziato a seguirlo, specialmente al Saronno, e ho visto che è un softball di un alto livello, mi è piaciuto, e ogni weekend lo seguo e vedo le partite, è molto bello.
2: Sì, un po' molti lo considerano, sbagliando, la versione femminile del baseball. Saronno ha una lunga tradizione di baseball nel corso degli anni, un po' tanti anni fa ormai ha avuto anche una squadra, la squadra poi che è proseguita negli anni, che ha militato in serie A2, mi sembra che sia stato quello il massimo livello raggiunto, comunque è un livello di tutto rispetto. Adesso magari in zona il baseball è un pochino meno diffuso, ecco, rispetto a 15-20 anni fa. Però mi pare che a livello italiano si stia conoscendo una buona stagione, si stia facendo di nuovo conoscere grazie proprio ai risultati della nazionale, che sono di respiro mondiale, direi. C'è stata questa svolta, sì, sicuramente, a livello di risultati e di prestazioni.
7: Sì, forse dopo il Classic che abbiamo giocato in America, che siamo arrivati terzo, quarti, no?
2: E lì se ne è parlato in tutto il mondo delle vostre partite.
7: Si è conosciuto un po' di più qua in Italia, e penso che, o spero, che più gente inizia, più bambini iniziano a giocare il baseball, speriamo quello, e vediamo che succede nel futuro.
2: Sì, quindi ci serve innanzitutto promuovere il settore giovanile per avere una base.
7: Sì, tanto nel baseball come nel softball penso che è lo stesso, che serve tanto il settore giovanile per crescere. Speriamo che continui la federazione a fare queste cose, e anche tutte le società.
2: Sì, mi dai un po' un assist per il presidente, so che loro lavorano in pratica tutto l'anno per promuovere questo sport anche nelle scuole, insomma ogni occasione buona, giusto?
3: Sì, esatto, tra l'altro vorrei ricordare che proprio ieri si è svolta qui a Saronno la Sport in Centro, dove ogni società sportiva ha potuto mostrare a tutti i bambini, ai genitori soprattutto, le caratteristiche del proprio sport. Noi abbiamo avuto una bellissima affluenza, perché abbiamo montato il tunnel di battuta, quelli gonfiabili, e oltre un centinaio di bambini hanno voluto venire lì a fare la prova. Chiaramente noi ci auguriamo che non si fermi qui, ma che proseguano venendo al nostro centro sportivo, dove noi siamo pronti ad accoglierli e a spiegargli e insegnargli tutte le regole del baseball. Baseball e softball sono due sport bellissimi, di nicchia, se mi permetto, e danno la possibilità di crescere velocemente, ma soprattutto quando arrivi a dei buoni livelli di viaggiare molto. Qui abbiamo due ragazze che hanno girato mezzo mondo, tra Australia, Giappone, Stati Uniti, tutta l'Europa si sono fatti, quindi cioè, diventa anche una cosa culturale.
2: Sì, una grande possibilità di fare questo sport a livello professionismo.
3: No, non lo possiamo considerare professionismo, io lo definirei del dilettantismo professionale, ecco, non proprio professionisti, perché purtroppo le nostre risorse sono sempre limitate. Ringrazio il nostro sponsor MKF che ci sostiene viene, però non è sufficiente per poter permettere di trasformare questo sport in professionismo. Mi auguro che magari qualche azienda locale o vicina voglia contribuire, sostenerci, regalarci il proprio nome da abbinare alla nostra squadra. Secondo me non se ne pentirà, perché la squadra c'è, è forte e fa parlare di sé.
6: Poi il fatto di girare così tanto come fate voi,
3: certo,
6: il nome, insomma.
3: Guardi, io le dico una cosa: quando fanno le riunioni a bordo campo tra di loro, prevalentemente parlano in inglese, perché ormai ci sono talmente, sì, tra le ragazze, sia le italiane che le straniere devono convivere, quindi si parla in inglese, quindi c'è un nuovo modo di esprimersi e tutto quanto, e secondo me è molto bello questa cosa qui.
5: Non per chi traduce dall'italiano all'inglese.
3: Eh beh, certo, cioè quando parlo io devo avere sempre il traduttore.
5: Anzi, lo staff parla spagnolo, quindi c'è uno spagnolo, in italiano, beh, inglese,
4: ma sì, almeno si imparano tutte le lingue. Ecco. Io ho imparato qua l'inglese, lo spagnola.
2: E quindi c'è anche questa, certo, c'è questo,
6: sì,
2: aspetto,
6: no, è vero.
2: Però credo sia un po' tipico di tutte le squadre, no, sì, di qualunque sport ad alto livello,
6: nel calcio, pallavolo, per forza ti devi adeguare, certo, per integrarti, cioè se no rimani fuori.
3: Adesso nelle prossime settimane, mm-hmm, cominceremo il programma scolastico, dove andremo nelle scuole, mm-hmm, elementari a mostrare il softball, con la speranza che poi di catturare la curiosità dei bambini e con l'aiuto dei loro genitori portarli al campo per poi proseguire e migliorare l'insegnamento.
6: Soprattutto la validità della società, perché non è che fai il campionato.
3: No, beh, dietro loro possono, se vogliamo avere un miraggio del senso, abbiamo una Serie A che le potrebbe aspettare nel momento in cui incominciano a fare il loro percorso.
2: Tra l'altro la stagione poi non si ferma con il campionato, perché ormai va avanti tutto l'anno con i tornei indoor, che sono diventati una tradizione soprattutto negli ultimi anni.
6: Anche indoor adesso.
3: Sì, noi organizziamo un torneo indoor nel mese di febbraio, che dovrebbe sancire la fine dell'utilizzo delle palestre, con la soddisfazione di tutti, perché il nostro sport è uno sport, sì, che devi fare sul campo. Sì. La palestra l'accettiamo nel mese invernali, sì, quando il campo non è praticabile, però nel momento in cui possiamo ritornare al campo, quando il clima ce lo permette, tiriamo tutti un sospiro di sollievo.
2: Ecco, abbiamo ancora 2 minuti, mi piacerebbe fare un accenno anche alla sportività di questo sport. Chi è abituato a vedere il calcio è abituato a vedere gente che grida in tribuna, parolacce, insulti, poi per l'arbitro ce ne sono sempre. Ecco, diciamo che chi si avvicina per la prima volta al mondo del softball magari resta proprio stupito da questo aspetto. Sono tutti tranquilli, tutti piuttosto sportivi, sugli spalti, e anche in campo non succede mai nulla oltre le righe.
5: Sì, è uno sport che ti permette di esprimerti al meglio e sotto vari aspetti, ed è per questo che è molto interessante da vedere, ed è per questo che non c'è questa parte, diciamo, aggressiva da fuori, perché è talmente complicato e che non è facile neanche dire qualcosa in quel momento quando c'è qualcosa che non va, perché a volte o non si capisce o non si vede.
2: È più difficile criticare,
5: esatto. Poi quando è palese lì si critica, però
2: sì, però sempre con toni e modi,
5: certo,
2: non eccessivi, non calcistici, diciamo. Ed è un bel segnale, credo, anche per i giovani, per i bambini magari che vengono a vedere, che trovano un contesto magari un po' diverso rispetto a quello di altre discipline.
3: Sì, diciamo che in questo sport qui si crea una sorta di tensione sportiva, dove finché non è stato fatto l'ultimo eliminato, che sancisce la fine della partita, il risultato è sempre aperto. Io ricordo perfettamente la prima partita che Saronno vinse in Serie A 1, e risale al 2016, dove avevamo giocato il campionato d'andata perdendo tutte le partite. Andiamo a giocare a Parma, finalmente la squadra si è sbloccata e tutto quanto, siamo 9-1 all'ultimo inning, cominciano ad arrivare i messaggi di congratulazioni, la partita è finita 9-9, si è andati ad andare all'extra inning, quindi per dire, non è finita finché non è finita.
6: Resti, devo fermare.
2: Invece adesso è proprio finita perché mancano okay. 3 secondi.
6: Dispiace.
2: La parola ad Agostino.
1: Non ci rimane altro che ringraziarvi per avere tanti auguri e in bocca al lupo per il vostro campionato.
5: Crepi, grazie mille.
1: A tutti, appuntamento lunedì prossimo.
2: Ciao a tutti.
8: Prima dei fatti.
9: Prima dei fatti.
8: Tante rubriche, un

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un dolce particolare che magari fa venire un po' in mente il Natale, anche se magari non è il periodo, del marzapane. Allora, è vero, ricorda un po' il Natale, però ci sono ancora tante occasioni per gustarsi un dolcetto, quindi non potrebbe esserci un momento migliore per parlarvi di una preparazione dolciaria tipica italiana, famosa in tutto il mondo, il marzapane. Nato probabilmente in Sicilia, Palermo, grazie all'influenza araba e medio orientale, e poi diffuso in tutta Europa dai veneziani, che ne erano i principali esportatori, il marzapane è fatto con pasta di mandorle, amalgamata con albume d'uovo, zucchero e spesso acqua di rose. Oggi il marzapane si produce principalmente nel sud Italia, in particolare in Sicilia, ma anche in Germania e in altri paesi europei e non. Pensate che si mangia tantissimo anche in Inghilterra ed è un dolce tradizionale addirittura in Sud America. Il nome marzapane deriva probabilmente da marcipanis, ovvero pane di San Marco, proprio perché originariamente i veneziani lo commerciavano in pezzi, cioè pani, contrassegnati dal leone di San Marco. All'inizio in Italia si chiamava pasta reale, ma il nome è poi stato soppiantato da quello tedesco Marzipan. Il marzapane si può modellare, colorare in modo da fargli assumere le sembianze di oggetti e alimenti di tutti i tipi. Per esempio, la versione siciliana più diffusa è la cosiddetta frutta di Martorana, riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale, solitamente preparata per la commemorazione dei defunti o per altre festività. Volete preparare il marzapane a casa? È facile, basta solo prendere qualche piccolo accorgimento. Il segreto è congelare le mandorle per qualche ora prima di andare a macinarle, e così facendo si eviterà di farle scaldare nel frullatore, cosa che andrebbe a compromettere i principi attivi e agevolerebbe la fuoriuscita dell'olio delle mandorle. Utilizzate sempre albumi pastorizzati, visto che verranno consumati crudi, e alternativamente, se volete utilizzare la farina di mandorle invece delle mandorle intere, sarà meglio utilizzare lo zucchero a velo e non quello semolato. E per oggi è tutto amici miei, fate una buona ricetta di marzapane e godetevelo. Alla prossima, ciao a tutti!

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Svetlana Alilujeva, nata a Mosca il 28 febbraio del 1926, è la figlia della seconda moglie di Joseph Stalin, leader dell'Unione Sovietica dal 1924 al 1953. Nel 1967, in seguito al processo di destalinizzazione della Russia, fugge negli USA, scrittrice, muore in Wisconsin, in una casa di riposo nel 2011. Papà Stalin, rozzo e maleducato. 100 anni fa nasceva la figlia del politico più crudele della storia russa. Difficile vivere con un uomo così pieno di sé. Sua madre, infatti, si sparò al cuore. Lei, invece, cercò per tutta la vita l'amore in uomini sbagliati e in Dio.

La casa aveva tante terrazze e un giardino che per la bambina era stupendo. Il papà ci passeggiava spesso, la mamma no, aveva da fare e c'era quella casa da mandare avanti, piena di sole, di gente e di bambini. Molti anni dopo aveva capito che quel sole, l'allegria, le buone merende, tutto lo creava la mamma. E quando la mamma era morta, era restato solo il padre, che non era stato un buon padre, come lei era certa di essere stata una cattiva figlia. Nasce a Mosca il 28 febbraio del 1926, Svetlana Stalina. È figlia di Joseph Stalin e della sua seconda moglie, Nadezhda Aliluyeva. Una donna intelligente e dinamica, più giovane del marito, che lascia volentieri la figlia però alle cure di una valida educatrice. A 6 anni Svetlana sa leggere e scrivere in russo e in tedesco. È una bambina felice, invece la madre non lo è per niente. Mio padre era un uomo molto semplice, molto crudele e molto maleducato. Nadezhda, cosa può averci trovato? La causa della rivoluzione deve essere stata un buon collante.

I due vivono insieme gli anni della guerra civile russa, iniziata nel 1917 e che termina nel 1921. Nel 1922 viene istituita l'Unione Sovietica, con Lenin che ne assume la guida. Dopo la nascita del primo figlio, Vasili, Nadeska viene espulsa dal partito bolscevico perché le imputano di non saper gestire la vita familiare, il lavoro come impiegata nell'ufficio di Lenin e il lavoro di partito. Ma lei è convinta che se non lavora fuori casa nessuno la prenderà mai sul serio, quindi si impegna in altre attività. E questo è il clima che trova Svetlana alla sua nascita. Da una parte un padre che ha conquistato il potere e alla morte di Lenin nel 1924 instaurato una dittatura basata sul terrore e il culto della personalità, che quando si ricorda di lei la chiama passerotto. Dall'altra parte una madre che ama molto ma vede poco, insoddisfatta e inquieta. Il 9 novembre 1932 Nadezhda, dopo una cena durante la quale lei e il marito hanno litigato, si spara un colpo di pistola al cuore. Il suicidio però non è un gesto appropriato se sei la moglie di Stalin, per cui la sua morte viene attribuita a una peritonite, mentre ai figli non viene spiegato niente. La mamma non c'è più e basta. Svetlana ha 6 anni e mezzo, sufficienti per capire che niente sarà più come prima. Si impegna a diventare come la vorrebbe il padre, ma ha assorbito l'inquietudine della mamma, forse anche quella vena di instabilità che le arriva da una zia zingara del nonno materno e una ribelle nell'anima.

a 16 anni quando si innamora del regista Alexei Kapler, che ha 40 anni, è ebreo, è un artista, praticamente tutto quello che Stalin odia. Per liberarsi di lui lo fa internare nel gulag di Vorkuta, nell'estremo nord della Russia. Kapler ritornerà libero solo nel 1953, dopo la morte di Stalin. Grigori Morozov, Svetlana lo conosce all'Università di Mosca, è un compagno di studi, futuro giurista, è ebreo anche lui, ma Stalin pensa sia più rispettabile di un regista quarantenne, quindi permette alla figlia di sposarlo, ma a una condizione: lui non lo incontrerà mai e mantiene il giuramento anche dopo la nascita del nipotino Joseph nel 1945. Nel 1947 la coppia si sfascia, solo che Svetlana non riesce a stare da sola. Questa volta però decide di rendere felice Stalin sposando nel 1949 Yuri Znadov, collaboratore del padre e figlio del suo ideologo Andrei. Un altro dopo anni nasce la figlia Caterina, ma il matrimonio naufraga molto molto molto in fretta.

La notte fra il 28 febbraio e il 1 marzo 1953, Stalin è a Bliznia, la sua dacia, quando si sente male a causa di un ictus, forse causato da un veleno, e muore il 5 marzo, vegliato da Svetlana. Né prima né dopo provai mai un così forte afflusso di sentimenti, tanto contraddittori e tanto intensi. Impietrita, senza parole, capivo che era giunta una specie di liberazione. Sollievo e dolore, non certo facile per una figlia. Dopo la morte del padre, adotta il cognome della mamma e diventa così Svetlana Alilujeva. A Mosca si impiega come insegnante e traduttrice. Sembra desiderare un'esistenza grigia, noiosa ma confortevole. Nel 1963 conosce Brajesh Singh, esponente del Partito Comunista Indiano, in visita a Mosca. Svetlana si innamora di quell'uomo più grande di lei e sofferente per un enfisema polmonare. Vanno a vivere a Sochi, sul Mar Nero. Poi lui riparte per l'India. Torna a Mosca nel 1965. Riprende la relazione con Svetlana, ma gli viene negata la possibilità di sposarla. Brajesh Singh muore nel 1966 e Svetlana ottiene il permesso di portare le ceneri dalla sua famiglia in India. Il viaggio dura 2 mesi, durante i quali si immerge nella cultura del paese e matura una certa decisione. È il 6 marzo quando entra nell'ambasciata statunitense di New Delhi e chiede asilo politico, un gesto che le costerà la perdita della cittadinanza moscovita, della nazionalità sovietica e di ogni legame con i figli, che non la perdoneranno mai. Arrivata negli Stati Uniti, pubblica il libro 20 lettere a un amico, che fa scalpore, ma solo perché è la figlia di Stalin, ma per la schiettezza con cui racconta la sua vita e la sua storia, quella con la S maiuscola.

Un giorno incontra Olgivanna Wright, vedova dell'architetto Frank Lloyd Wright. La donna è convinta che Svetlana sia la sostituta spirituale della figlia, Svetlana di nome anche lei, morta in un incidente automobilistico, e briga per farla sposare con il genero William Wesley Peters. Svetlana accetta, sposa Peters nel 1971 e prende il nome di Lana Peters, con il quale firmerà tutti i suoi libri. Anche questo matrimonio finisce in fretta, nonostante la nascita della figlia Olga. Nemmeno Lana riesce a fermarsi, però. Arrivata nel mondo libero, non sono stata libera nemmeno per un giorno. Mi trovavo nelle mani di persone che avevano trasformato il nome di mio padre e la mia vita in una merce sensazionale.

si trasferisce a Cambridge insieme a Olga e nel 1984 torna in Unione Sovietica a Mosca, riottenendo la cittadinanza, ma preferisce andare a vivere in Georgia.

padre che non ha mai avuto e dove muore il 22 novembre del 2011. Giudichino quelli che verranno dopo, che non hanno conosciuto gli anni che noi abbiamo conosciuto. Vengano i giovani sani.

Svetlana Alilujeva. Papà Stalin, rozzo e maleducato. 100 anni fa nasceva la figlia del politico più crudele della storia russa. Difficile vivere con un uomo così pieno di sé. Sua madre, infatti, si sparò al cuore. Lei, invece, cercò per tutta la vita l'amore, in uomini naturalmente sbagliati, e anche in Dio.

Abbiamo terminato anche oggi la nostra storia, che è stata molto avvincente, ma noi ci risentiremo alla prossima con nuove curiosità e con nuove biografie. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Il successo dell'ultradestra di FD con il 44% dei voti nelle regionali in Sassonia scatena le reazioni in Europa e non solo. I partiti sovranisti e quelli di estrema destra si complimentano con la formazione tedesca, mentre i governi francese, spagnolo e polacco in particolare parlano di grosso pericolo. Mosca applaude, così come Elon Musk. In Italia, esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, esprime preoccupazione. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Ci sarebbero tra le

vittime, anche due neonati. Ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Donald Trump annuncia: oggi sentirò Putin e Zelensky. Dopo la tappa a Kiev degli inviati di Trump che avevano incontrato al Cremlino il presidente russo, la svolta con l'entrata in campo del presidente americano. La pace resta un miraggio, ieri aveva affermato il suo inviato Wyckoff, che aveva spiegato: servirà che tutti facciano dei compromessi. Intanto Mosca aveva minacciato la Germania, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una nuova guerra. Ieri all'angelo il nuovo appello alla pace di Papa Leone per l'Ucraina. L'incendio scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distrutto un mercato, ci sarebbero almeno 11 persone uccise, tra cui 6 bambini. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì prossimo toccherà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Non si ferma l'eco dell'impresa storica di Antonelli. Ieri a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale, ha vinto il Gran Premio dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. È tutto per questo flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la casa di Marta apre ai ragazzi. Saronno, mancano 200 alberi. E sempre a Saronno, un altro incidente sulla tangenzialina. Uboldo, in chiesa, vestiti decorosi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. A scuola di solidarietà con la casa di Marta. Con la ripartenza dopo la pausa estiva e l'inizio del nuovo anno scolastico, anche la Fondazione di Via Piave ripropone il progetto sociale Edu.ca, Educare alla Carità, con cui da alcuni anni la struttura si rivolge ai più giovani, offrendo loro occasioni concrete per conoscere il mondo della solidarietà e del volontariato. Alla base dell'iniziativa vi è in sostanza la convinzione che educare significa anche essere testimonianza di quel che si può fare in concreto per gli altri. Anche in città a tenere spesso banco sono state le problematiche legate ai giovani, dall'uso eccessivo dei social agli episodi di violenza e di disagio. Ma fermarsi a ciò che nei ragazzi non funziona non cambia le cose. Forse la domanda che dovremmo farci come adulti è un'altra. Quali esperienze stiamo offrendo loro? Quali possibilità hanno di incontrare qualcosa capace di appassionarli, di integrarli e di far scoprire loro che esistono modi diversi di vivere e di guardare gli altri? Così spiegano l'origine del progetto i volontari che si sono impegnati per realizzarlo. Nel corso dell'anno i volontari di Casa di Marta entreranno quindi nelle scuole, sia in città che nel comprensorio, per raccontare ciò che vivono quotidianamente. Partiamo sempre dal concetto di povertà, ma soprattutto parliamo delle persone che stanno dietro ai bisogni. Raccontiamo cosa significa accogliere qualcuno alla mensa, distribuire un vestito, preparare un pacco alimentare, ascoltare una storia difficile, accompagnare una persona che attraversa un momento di fragilità. Non vogliamo fare lezioni sulla solidarietà, vogliamo insomma raccontare quella che è una concreta esperienza di volontariato, spiega Francesca Volonté, presidente della fondazione e promotrice del progetto Educare alla Carità. In città mancano all'appello 200 alberi. Sono morti nel corso del tempo. L'obiettivo del comune ora non è solo quello di sostituirli, ma di garantire una manutenzione e cura del verde più efficace, che tenga conto soprattutto dei cambiamenti climatici. Ad iniziare dall'irrigazione, serve che sia più assidua durante l'estate. Intanto l'amministrazione comunale saronnese ci ha messo più soldi. È stato il vice sindaco Mattia Cattaneo recentemente ad annunciare la decisione di stanziare ulteriori 140.000 euro per il verde pubblico. Sono stati inseriti in una recente variazione del bilancio. Si aggiungono ai 117.000 che erano già stati messi a disposizione di questo settore negli scorsi anni. Nel complesso, dunque, si tratta di una somma tutt'altro che trascurabile. È un ulteriore stanziamento finalizzato ad un'attività di ripristino del patrimonio arboreo e va ad integrare le risorse già precedentemente stanziate in bilancio. Cattaneo ne ha parlato anche in una recente riunione del Consiglio Comunale. Si ritiene che sia un elemento importante e direi che l'estate che stiamo vivendo ci dimostra ulteriormente come questa sia una strada assolutamente necessaria da perseguire da parte dell'amministrazione di Saronno, direi di tutte le amministrazioni comunali. Sul tema anche l'intervento dell'assessore comunale ai lavori pubblici Mauro Lattuada. Il discorso delle nuove piantumazioni è un fatto di per sé molto positivo, perché ci sono diverse piantumazioni da fare, ma soprattutto con l'agronomo comunale si sta cercando di fare un lavoro molto più preciso, magari piantumare un po' meno, ma in modo più qualitativo. E soprattutto quando la pianta viene messa a dimora, non limitarsi al solo ciclo vegetativo, cioè ad un anno, ma chiedere che per 3 anni siano garantite le bagnature, perché con questo caldo non servono più le bagnature che venivano fatte 2 o 3 anni fa, ma 10 bagnature a stagione. Bisogna capire che anche negli anni successivi, perché la pianta vegeti e soprattutto non muoia, occorrono bagnature più consistenti. Anche questo va nell'ottica di una conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo, che speriamo possa essere di giovamento di tutti e migliorare la situazione. Troppo buia e pericolosa. L'incidente dell'altra sera è stato l'ennesimo campanello d'allarme. Stiamo parlando della zona al confine tra Saronno, in fondo a Via Roma, Ceriano Laghetto e Solaro. C'è una grande rotatoria nel punto denominato Via Lega Lombarda, oltre la quale ci si mette nella tangenziale est saronnese. Alle 20 di venerdì un veicolo è uscito di strada, ci sono stati 2 feriti, uno dei quali in serie condizioni, e si è stati costretti a chiudere temporaneamente la via col traffico che si è riversato sulla periferia saronnese in via Miola, parallela alla tangenziale. Si sono subito formate delle code, un episodio che non rappresenta una novità purtroppo. In tangenziale ci sono già stati diversi incidenti, anche gravi. Stesso discorso a Rondò, che così com'è è piuttosto pericoloso. Al centro c'è un'altissima torre faro, quella per l'illuminazione pubblica, ma le luci non sono mai state accese e quindi di sera e notte da quelle parti c'è l'oscurità assoluta. Tutto in questo periodo viene complicato dalla circostanza che le sterpaglie sono cresciute a dismisura e impediscono una piena visuale a chi arriva. C'è poi una parte del guardrail ancora rotta. Tempo fa un'auto aveva tirato dritto e l'aveva centrato. Non è mai stato riparato ed è rimasto il nastro bianco-rosso. È un punto della viabilità dove una volta non passava quasi nessuno, ma adesso fa da raccordo fra la tangenzialina con la Saronno-Monza. Ci passano quindi molte auto e meriterebbe pertanto maggiori attenzioni. Questo è il commento di chi passa da quelle parti. È una zona che attende di essere riqualificata. Da anni si parla non solo di un miglioramento dell'illuminazione pubblica, ma anche di installare telecamere di sorveglianza per porre un freno al fenomeno dell'abbandono a bordo strada di rifiuti di ogni genere. Si invitano i fedeli a indossare in chiesa un abbigliamento rispettoso. È l'appello della parrocchia che, considerando il caldo torrido, ha voluto rimarcare l'importanza di entrare comunque in chiesa con abiti consoni e rispettosi del luogo sacro. Un invito di cui troppo spesso ci si dimentica, ma Uboldo, benché questo comportamento sia limitato a pochi, è lo specchio di una cattiva abitudine diffusa ovunque.

le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 2, via Valletta 2, il telefono 02 9622 159. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film Odissea alle 20:45. Al cinema Prealpi Oceania alle ore 18 e Fammi il piacere ore 21. Saronno, il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico sarà l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130, Saronno, mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale. Saronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso Aria Feste, via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162. Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta, raccolta indumenti abbigliamento uomo sportivo. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 8 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine, Gigi Volpi e Gabriella Girola intervistano la dottoressa Marta Lombardini, specialista in gastroenterologia del Meditel di Saronno, sovrappeso e obesità. Alle ore 10.05 e 17.40, la settimana in 3 minuti. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, scuola, società e cultura. Gianni Branca ospita Lucia Saccardo, presidente dell'Uni3. Alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, con Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco, Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico, questa mattina Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito, così in conferenza stampa la presidente dell'AfD Alice Weidel il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca

0: si esulta, Elon Musk si congratula, ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo, Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Siamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
3: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio della cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
4: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
5: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord. Da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Genazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
6: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17.30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore. Il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc, Hamilton è arrivato sesto. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano, il FTSE MIB debole cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: La domanda di inizio settimana: come ci divertiamo al pomeriggio nelle prime due ore, nella prima parte delle classifiche dell'estate fino alle 16, ma naturalmente con il nostro contenitore del pomeriggio ricco di musica attuale e del passato e tutte le curiosità che ruotano intorno a quest'estate 2026, lo facciamo insieme in queste due ore. Ben ritrovati, c'è Sabino D'Alessandro in regia, ben trovato anche a lui e a tutti voi che ci potete già scrivere subito per comunicarmi come è iniziato questo vostro pomeriggio di lunedì 7 settembre 2026 al nostro consueto indirizzo di posta elettronica. Vi aspetto a diretta @radiumblu.it per comunicarci anche l'inizio, anche la ripresa di molte attività lavorative, ma vedo, anzi ho visto stamattina molte persone partire, perché molti appunto usano e sfruttano i primi periodi di settembre per andare in vacanza. Ne parleremo insieme subito per aprire le parole dell'estate, i Red Hot Chili Peppers. Sometimes.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel

là dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano.

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Il presidente americano dovrebbe sentire al telefono il presidente russo e quello Putin e quello ucraino Zelensky.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado, dove si sono svolti i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
3: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso

0: sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Inauguriamo questa seconda ora delle parole con le anticipazioni delle classifiche dell'estate che vanno in onda, come sapete, tutti i weekend dalle 14 alle 15 e ritorniamo indietro nel tempo con l'anticipazione della top 10 della classifica estiva del 1995, quindi un bel po' di tempo fa. Quelli che hanno vissuto gli anni 90 se le ricordano tutte queste canzoni, che comunque sono diventate dei tormentoni e rimangono ancora oggi nella storia della musica, come ad esempio il fondo di questa classifica occupato, quindi lo ascolteremo oggi in anteprima, da Shaggy con una storica canzone del passato, quindi di quell'anno, scritto dallo stesso protagonista, intitolato Boombastic, singolo che è diventato anche la canzone in assoluto più popolare del cantautore giamaicano. Raggiunse le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito dell'uso per un noto spot pubblicitario. Boombastic ha consacrato il successo di Shaggy in tutta Europa, in particolare nel nostro paese, dove è arrivato appunto anche alla prima posizione di questa classifica estiva. E analizzando la parola, anche molto particolare, boombastic non è un neologismo, ma deriva da bombastic, che significa pomposo, ampolloso, già usato in inglese dal 1660, quindi voglio dire dalla notte dei tempi. Verso la fine del XX secolo, boombastic, influenzata da boom nel senso onomatopeico di piacevole, ma anche nel senso insomma di qualcosa di sovversivo, viene a significare eccellente, specie in riferimento alla musica jazz, di cui si parla anche in questo singolo. E quindi estate 1995 c'era anche Shaggy in top 10, Boombastic.

Bombastic direttamente dalla classifica estiva di grande successo in Italia con tantissimi successi internazionali, era il 1995. Vedevo che annuiva anche il nostro Lorenzo Sada che è appena arrivato in regia, perché lui li ha vissuti proprio quei periodi, quindi se li ricorda benissimo anche queste belle canzoni. Come ve le ricordate anche voi, a giudicare dei vostri messaggi, grazie. Poi vi faremo anche un giro di saluti in merito e parliamo di un'altra grandissima canzone di un personaggio indimenticabile che è tornato alla ribalta, se mai ce ne fosse bisogno, grazie al biopic Michael. Parliamo del grande Michael Jackson, You Are Not Alone, canzone che insomma fu apprezzata fin da subito dalla critica, dal pubblico, ricevette diverse nomination tra le quali due Grammy Awards e anche gli American Music Awards, video musicale poi è entrato nella storia anch'esso con l'allora moglie Lisa Marie Presley. Dal lato commerciale la canzone ha avuto un importante successo perché detiene il primato nel Guinness World Record come la prima canzone in quasi 35 anni di storia della Billboard 800 ad aver esordito direttamente in prima posizione. Successivamente poi fu certificata anche disco di platino, ebbe successo anche in tutti gli altri principali mercati musicali del mondo. E come nella storia vuole di Michael, in molte delle sue canzoni pop, anche R&B, c'è molto amore, tematica principale, ma anche l'isolamento, perché insomma una canzone che fu scritta da R. Kelly in risposta alla perdita di persone a lui molto care. You Are Not Alone era l'estate del 1995.

Inizio di settimana in queste due ore delle parole dell'estate, anche con Justin Bieber, la sua Daisies. Vi ricordiamo anche di scaricare la nostra app Play 2000 per portarci davvero dappertutto e anche visitare il nostro sito. Andate, cliccate su play2000.it per scaricare tutti i vostri contenuti, non solo della radio, ma anche della TV di TV 2000. Allora, un saluto lo mandiamo a Marzia, buon pomeriggio, ci auguro buon pomeriggio anche lei, grazie. Poi Luca, io pensavo che i puzzle non li facesse più nessuno, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, io li adoravo, ad esempio un bel po' che non ne faccio uno, però lui si sta rilassando con un puzzle mentre ci ascolta, quindi grazie Luca per aver, diciamo, posto in primo piano nuovamente il passatempo del puzzle, che è molto affascinante anche, insomma, di logica, molto impegnativo in qualche modo, però anche rilassante, proprio vero. Come potrebbe essere rilassante e bello riascoltare, magari attraverso un documentario, la musica di George Michael. È uscito il trailer di un film concerto dal titolo The Fate Tour, che uscirà il 6 novembre prossimo, ed è un film tanto atteso dai fan di George Michael, realizzato a partire da pellicole 35 mm ritrovate con immagini proprio inedite, audio mai ascoltati prima, girati durante la sua esibizione del 1988 all'interno di una delle tappe del suo storico Fate Tour. Sapientemente restaurato, rimasterizzato, ritroviamo un George Michael all'apice della sua creatività e della sua fama. Il film trasforma davvero questo momento iconico della cultura musicale in una spettacolare esperienza cinematografica, quindi siamo tutti curiosi di poterlo vedere il 6 novembre prossimo al cinema con protagonista l'indimenticato George Michael. Continuiamo in musica, c'è una novità, si intitola Twiggy di Remy Wolf.

Siamo un passo dalla novità di questa settimana per quanto riguarda il disco in blu 2000, ovviamente, che ci accompagnerà per diversi giorni. Era Nina Zilli con Giuliano Palma e adesso la musica dance, quella che ci fa scatenare, di Harry Styles.

0: Estate in Blu 2000. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Ed è in preordine un disco nuovo, questo di Leon Bridges, e sono già disponibili tra l'altro su tutte le piattaforme digitali 4 nuovi brani che vanno a comporre poi l'album nuovo di inediti che uscirà il 25 settembre prossimo dal titolo Happiness Anytime, tra questi anche Talk It Over appena ascoltata. E diciamo che insomma lui mette al centro temi fondamentali anche in questo album Happiness Anytime, come movimento, danza e gioia, e ce ne siamo accorti ascoltando questa novità disco numero 2000 per tutta la settimana. Allora parliamo ovviamente anche di artisti italiani, perché torna a 40 anni dalla sua uscita in una nuova edizione uno degli album più iconici amati di Zucchero Sugar Fornaciari, ovvero Rispetto. Quindi si celebra l'uscita di questo disco pubblicato originariamente nel 1986, il 2 ottobre esce questa riedizione in versione studio original master in vinile in edizione limitata e numerata in Rispetto. Zucchero, lo sappiamo, fonde blues, soul, R&B, pop, e dà forma a questo suono personale e immediatamente riconoscibile, come del resto tutte le canzoni della sua straordinaria carriera. E questa nuova edizione fa parte della serie studio original master che è nata dall'idea della Universal Music, dedicata agli album iconici, quelli che hanno fatto praticamente la storia della musica italiana. Si tratta di un'edizione in sole 1000 copie numerate, quindi vale la pena affrettarsi anche a recuperarla, realizzata con accurato lavoro di rimasterizzazione, veramente fondamentale in questo caso quando si vogliono recuperare dei pezzi di storia musicale.

Una fuga musicale verso Los Angeles, il titolo della nuova di Blanco. Fuga musicale, no, fuga d'estate in Puglia per qualche giorno di mare ancora per la nostra amica Giulia, che ci ha scritto diretta a etradioblu.it, anche perché insomma lei non ha fatto le vacanze prima e quindi le sta facendo in questa settimana, quindi grazie alla nostra amica che ci ha scritto. E continuate a farlo anche voi, diretta a etradioblu.it per tutti i vostri messaggi. E poi ci sono le estati che si discostano un po' dai brani ritmati, in questo caso ritorniamo al 1981, distante diciamo dai ritmi di Abbronzatissima o Tintarella di Luna. Parliamo di una canzone estiva di Franco Battiato che si intitola Summer on a Solitary Bridge, che ovviamente pensa all'estate sì come una fuga, ma non si canta il chiasso degli stabilimenti balneari, quindi neanche il gioca giù di famosa memoria, ma la contemplazione solitaria di una spiaggia deserta, il silenzio, l'immaginazione, e lentamente diciamo prende il volo sulle ali di un gabbiano. La poetica di Franco Battiato qui all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, Le parole dell'estate. Vi ricordo che poi la seconda parte arriverà dopo le 16, dopo il notiziario, con Marco Parce e tutti i contenuti delle parole di In Blu 2000. Ecco qua Franco Battiato.

altro classicone, quasi alla fine del nostro appuntamento 1982, Tears for Fears con Mad World. Parliamo di Eros Ramazzotti, che è stato operato, come sapete, alle corde vocali, altro piccolo inghippo per uno dei cantanti della scena italiana. Stop al tour, ha aggiornato anche i fan sul suo stato di salute post operazione e ha riprogrammato sostanzialmente le date dei concerti in America, Canada e America Latina. Poi vi aggiorneremo ovviamente su nuove date e nuovi sviluppi. Eros è il protagonista dell'ultima canzone insieme di queste due ore, grazie a Lorenzo Sada in regia, anche Sabino Alessandro per la prima ora. Vi invito a rimanere con noi anche per l'ascolto del GR tra poco, e noi ritorniamo domani puntuali alle 14 con le parole dell'estate.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Ultima settimana di vacanza prima della scuola in gran parte d'Italia, che non voglio fare il guastafeste, ma qualcuno doveva pur dirlo. Ancora qualche giorno insieme anche qui nel pomeriggio di In Blu 2000, recuperando temi, voci, ospiti, personaggi che ci avevano fatto riflettere nella stagione passata. Poi di spunti di tecnologia ce ne sono sempre tanti, per carità. Oggi, per dire, 5 anni fa, El Salvador diventava ufficialmente il primo paese al mondo ad adottare il Bitcoin come valuta di corso legale insieme al dollaro degli Stati Uniti. Un esperimento economico, un esperimento finanziario anche senza precedenti, che poi quando si parla di questi temi c'è sempre qualcuno che rimpiange, no, di non aver investito 10 euro nei Bitcoin qualche anno fa. Oggi avrei un'isola ai Caraibi, un elicottero per spostarmi. Benvenuti nell'universo magico delle criptovalute, quel luogo teorico dove la matematica incontra la finanza e anche la credulità umana. Perché facciamo un passo indietro: da dove nasce questa idea dei soldi elettronici? In origine non c'era l'avidità, era più che altro una visione proprio filosofica. L'idea di fondo semplice, no? Perché dobbiamo affidare il controllo dei nostri soldi a una banca centrale, a un governo, a un intermediario qualunque che decide quanto possa valere la nostra valuta, quanto costa scambiarla? E dopo una crisi finanziaria globale, cos'era, 2008, che aveva fatto tremare proprio il pianeta, nasceva Bitcoin, con l'obiettivo dichiarato di una moneta decentralizzata, basata su un registro digitale che non si poteva modificare in nessun modo matematicamente, no? La famosa blockchain, gestita dalla comunità e non da un politico con la giacca e la cravatta. Sulla carta, libertà pura, trasparenza assoluta, zero commissioni di intermediazione. Poi però la teoria ha incontrato la realtà, dove la realtà è la natura umana. I mercati hanno scoperto che questi gettoni digitali oscillavano di valore, montagne russe proprio, e da un esperimento monetario le cripto si sono trasformate per milioni di persone in un biglietto della lotteria. Chi è arrivato per primo davvero si è comprato l'attico a Dubai, no? Ma per ogni nuovo miliardario che si mostrava sui social c'erano migliaia di piccoli risparmiatori che avevano perso tutto: soldi volatilizzati, truffe mascherate da investimenti imperdibili, piattaforme svanite nel niente da oggi a domani, fake news con la faccia di personaggi famosi, no? Che promettevano di raddoppiare lo stipendio in 3 giorni. Quello che non vogliono farvi sapere, spoiler, non regala niente a nessuno, ma questo da sempre, tanto meno su internet. Eppure c'è chi ha deciso di fare il salto definitivo, trasformare questa montagna russa in moneta di Stato. Quindi, settembre 2021, il presidente di El Salvador ha fatto la storia rendendo il Bitcoin moneta legale. Un esperimento audace, quasi fantascienza, insomma, uno Stato che adotta una valuta digitale volatile per attirare investimenti esteri e aiutare i cittadini che vivono all'estero a mandare i soldi a casa senza pagare le commissioni delle banche, no? Com'è andata? Perché dici, questo poi è quello che conta, luci e ombre. Da un lato sicuramente ha portato visibilità e turismo legato proprio al settore tecnologico. D'altra parte però la popolazione locale ha continuato a fidarsi dei vecchi soldi cash, costringendo nel tempo le autorità di El Salvador a ridimensionare questo entusiasmo. Poi se lo chiedi in giro, molti pensano che mezzo mondo, capito, è diventato cripto. In realtà l'unico altro stato ad aver fatto un tentativo simile è stata la Repubblica Centrafricana nel 2022, cioè Bitcoin moneta legale. Poi hanno fatto marcia indietro poco tempo dopo, di fronte a problemi strutturali tipo scarsa copertura della rete internet nel paese. Molte altre nazioni, la Svizzera, alcuni Emirati, sostengono la tecnologia, la regolamentano, magari l'accettano per pagare le tasse locali, ma senza mai, come dire...

stringo rec, scrivo rap, flow dritto dal Vico Man. Swing e jazz, piglio test, spare paro figlie text. Dance, colpi come Shiroken, disonest. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, in the sand, in the Stati Unite. Chi magna come a Pac-Man.

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 2, via Valletta 2. Il telefono 02 9622 159. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film Odissea alle 20:45. Al cinema Prealpi Oceania alle ore 18. E fammi il piacere, ore 21.

0: Saronno, il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico sarà l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130, Saronno, mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso Aria Feste, via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162. Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta, raccolta indumenti abbigliamento uomo sportivo. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la Sala della Comunità della Parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Conti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, stamattina sentite una voce diversa, i nostri due ometti ci hanno abbandonato e quindi stamattina tocca a me, ai microfoni avete Delia e qui con me alla regia c'è Matteo e di fronte a me c'è Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, che ci racconterà un po' del Vangelo di ieri.
2: Senz'altro, abbiamo una quota rosa oggi e salutiamo i due Carlo e Giancarlo. Bene, più che del Vangelo, perché tu mi parlavi prima della messa domenica scorsa in rito romano, i Vangeli di qualche volta della liturgia ambrosiana come quello di ieri sono effettivamente Vangeli un po' difficili da memorizzare. Il Vangelo di ieri, siamo al capitolo 5 di San Giovanni, Gesù ha appena operato un prodigio, ha guarito un paralitico. Però lo ha guarito in giorno di sabato. E allora ecco la contestazione. Quindi questa pagina evangelica è dentro in queste forme di contestazione tra Gesù e i farisei, perché da una parte si vede un prodigio, ma è un'opera, è un'azione compiuta in giorno di sabato. E allora ecco che Gesù deve affermare con forza che cosa? Anzitutto fa riferimento al padre. Dice: io da buon figlio guardo mio padre e mio padre ama la vita, mio padre dona la vita, e allora anch'io come lui ho donato la vita a quest'uomo paralitico. E aggiunge, e qui la parola a questo punto viene proprio a ciascuno di noi, aggiunge che chi lo ascolta e crede in lui ha la vita eterna. La vita eterna, quella che non finisce, quella che, attenti bene, perché noi qualche volta pensiamo che la vita eterna inizierà il giorno della nostra morte. No, la vita eterna è iniziata nel grembo di nostra madre. Quando Dio ci ha donato la vita, lì è iniziata la vita eterna. E qui prendo a prestito una bellissima immagine del cantante Lucio Dalla, il quale diceva: ma la vita eterna è come una partita di pallone, ha due tempi. Il primo tempo è quello che viviamo qua giù sulla terra, e il secondo tempo, tutti sanno, mi pare che anche ieri sera qualche cosa si è giocato, e anche soprattutto l'altra sera qualche cosa si è giocato in modo decisivo nel secondo tempo. Il secondo tempo, che è appunto quello decisivo, è quello appunto che vivremo nel paradiso, vivremo alla presenza del Padre con Cristo nello Spirito, vivremo con tutti i nostri cari. Ed è proprio da questo pensiero della vita eterna che io ieri, più che sul Vangelo, ho deciso di soffermarmi sulla seconda lettura, sul testo dell'Apostolo Paolo. E a dire la verità mi sono ispirato all'inizio al titolo della lettera pastorale del nostro arcivescovo: che allegria c'è e di che cosa godono tutti costoro? È la domanda che l'innominato, dopo quella notte davvero terribile, drammatica, dove addirittura arriva a prendere in mano la pistola, tentato dal suicidio, ma dopo una notte così turbolenta, vede dall'alto del suo castello questa fiumana di gente che, attratta dal suono delle campane, va per celebrare la festa, la domenica. In più quel giorno era presente anche il cardinal Federico Borromeo. E questo mi ha posto dentro la domanda: ma noi perché facciamo festa? Qual è la ragione, il motivo della nostra festa? E certamente non può essere come motivo sufficiente perché abbiamo un giorno che è segnato così sul calendario, come dice la Volpe al Piccolo Principe, un giorno diverso dagli altri. Perché poi cosa succede? Che dopo questo giorno diverso arriva il lunedì, come oggi, e se tutto è finito, se tutto, cioè, non sta in piedi una festa così. Ecco che la risposta ce la offre in modo bello, chiaro e preciso l'Apostolo Paolo. Il motivo per cui noi ci troviamo alla domenica a fare festa è perché Cristo è risorto. Ma, e qui è bello sottolinearlo, non solo Cristo è risorto, ma in Cristo noi tutti risorgeremo. In Cristo, e quindi qui ci colleghiamo al Vangelo, tutti riceviamo la vita eterna. Se avete lì il Nuovo Testamento, la prima lettera ai Corinzi, andate a prendere il capitolo 15, nei primi versetti Paolo dice: io ho ricevuto e vi ho trasmesso questo Vangelo, cioè un fatto concreto. Cristo realmente morto su quella croce, realmente deposto in quel sepolcro, è risorto, e vi sono alcuni che sono testimoni. Ecco allora che noi ci ritroviamo a fare festa, perché abbiamo dentro nel cuore questa certezza. Qui Paolo è chiarissimo, eh? Se Cristo non è risorto, vana, dice lui, inutile è la nostra fede, non mi serve a niente. E aggiunge, quasi rincara la dose, se Cristo, se la speranza in Cristo è solo per questa vita terrena, per il primo tempo, siamo da commiserare più di tutti gli altri. E invece dice: ora Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. È il primo dei risorti. E dopo di lui, noi tutti. Ecco perché, concludo, noi non siamo soltanto dei mortali. Che è il mortale? Il mortale è chi aspetta la morte. Io adesso ho 66 anni e dico: ormai abbondantemente la metà della mia vita è passata, e sono qui ad aspettare che, no, io sono un vivente in Cristo. Paolo dice: sia che viva, sia che muoia, io sono del Signore. Ecco, questo è un po' il motivo della festa. Tra l'altro, la festa cristiana, noi non dovremmo dire weekend, perché non è il fine settimana, è l'inizio, semmai, della settimana. Perché noi alla domenica ricordiamo sempre tre grandi azioni compiute da Dio. Il Padre, il primo giorno della settimana, ha cominciato a creare il mondo, si era luce e la luce fu. In questo primo giorno della settimana, dopo la morte in croce di Gesù del venerdì, il suo essere deposto nel sepolcro, ecco che risorge a vita nuova, quello che ricordavamo prima. Ma sempre in questo primo giorno della settimana ricordiamo anche la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo e l'inizio della vita della Chiesa. Ecco perché noi ci troviamo a fare festa alla domenica.
1: Bene, grazie Don Giuseppe. Volevo farle questa domanda. Lei si è rifatto alla lettera dell'arcivescovo: che allegria c'è. Ci spiega un pochettino cosa dice anche di più l'arcivescovo in questa lettera?
2: Sì, la lettera di quest'anno, come la lettera dell'anno scorso, tra voi non sia così, sono due lettere nelle quali l'arcivescovo, ci sono stati due grandi momenti di ascolto, chiamati processi sinodali, la sinodalità, parolaccia strana che vuol dire, è fatta da due paroline greche, syn e odos, cammino insieme. E questo cammino, che Papa Francesco ci ha tenuto molto, lo si è fatto sia a livello di Chiesa universale, ed è stato prodotto un documento, il documento che i vescovi, non solo vescovi, c'erano anche preti, un po' pochini di preti, e laici anche, e consacrati, e questo, il Papa dice: questo documento sarà per me il documento, e così è stato. Mentre i vescovi italiani hanno prodotto questo documento anche loro e hanno aggiunto una lettera di commento: radicati e costruiti in Cristo. Ecco, l'arcivescovo fa un po' una sua riflessione su che cosa vuol dire a livello concreto per la nostra Chiesa diocesana questo camminare insieme, questo privilegiare l'ascolto di tutti. Faccio un esempio, sono da 24 anni parroco, e in questi 24 anni ho imparato sempre di più l'importanza del consiglio pastorale. Il primo era un consiglio, i primi erano i consigli pastorali di una sola parrocchia, poi sia a Magenta come qui sono consigli pastorali di comunità pastorali ancora più, e dove ciò che bisogna privilegiare sempre è l'ascolto. Per esempio, in settimana ho mandato la convocazione per il prossimo consiglio pastorale, e dove frutto dell'ascolto prima della diaconia, lunedì e martedì scorso, frutto dell'ascolto martedì sera della giunta del consiglio pastorale, abbiamo come individuato 3 passaggi che sono decisivi, che potrebbero essere decisivi per questo anno, che tra l'altro l'anno che iniziamo qui come comunità saronnese ci porterà al 15° anno della nostra comunità pastorale, cioè 15 anni dal 1 luglio o dal 29 giugno, non ho capito bene qual è la data ufficiale, comunque questione di 2 giorni, da 15 anni le 6 parrocchie sono costituite in comunità pastorale. Ma stiamo realmente camminando insieme in questa linea? Da qui 3 possibili spunti iniziativi. Il primo: quest'anno noi avremo l'ordinazione diaconale e poi presbiterale di Federico Bisi, che non è soltanto della parrocchia della Sacra Famiglia, è che diventerà prete per la Chiesa intera. Quindi che come vivere, come prepararci e come sentirci, che anche questo è un elemento che dà unità. Secondo, è da un po' di tempo che con qualcuno stiamo facendo una riflessione dicendo: ma l'anno di San Francesco aspettiamo il 4 ottobre, facciamo il 31 dicembre, poi lo chiudiamo così è finito, o forse può dire qualche cosa. Francesco prima di morire dice ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra. Ecco, che cosa ci sta insegnando Cristo? Noi che abbiamo una bellissima chiesa di San Francesco proprio in centro alla città, e quest'anno abbiamo vissuto e vivremo ancora, poi magari diciamo una parola sul 17 di settembre, Ecco così. E terzo, il Papa ci ha regalato una meravigliosa enciclica, la Magnifica Humanitas, un'enciclica che potrebbe davvero aiutarci non solo a creare questa unità all'interno della comunità pastorale, ma ad entrare anche in dialogo con la città. L'altro giorno mi si è avvicinato uno delle Acri, e l'altro giorno ancora prima un altro del gruppo culturale La Bussola, dicendo: ma certo che faremo qualche cosa insieme, certo che questo strumento, questo invito alla riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa ci porterà a questo.
1: Ecco, appunto, comunità pastorale è difficile però collaborare anche tutti insieme, cioè le parrocchie di Saronno sono anche tante. Come si può sempre di più aiutarsi e collaborare per fare una cosa comune che vada bene per tutti, per tutta la città?
2: Ecco, bravo. Se noi cominciamo a porci questa domanda, anzitutto faccio una piccola precisazione storica. Delle 6 parrocchie ce ne sono soltanto 2 più vecchie di me, nel senso che le altre sono nate negli anni 60 e dopo. Le 3 parrocchie che sono gemmate, San Giuseppe al Matteotti, Sacra Famiglia e Regina Pacis, sono nate negli anni 60, e Sacra addirittura il Santuario come parrocchia a 40 anni. Quindi, come dire, che non sono proprio cose che vengono chissà da quanto. Come la cosa che dobbiamo forse imparare a non dire si è sempre fatto così. È quello che Papa Francesco ci ha continuamente detto. E forse dire: magari faccio una cosa in meno, ma la facciamo insieme, sempre di più insieme. Io penso che il Vescovo qui, chiamando alcuni prevosti, penso a Don Maurizio, Don Armando, al povero Don Claudio che dal cielo ci guarda, è sottoscritto, ci ha proprio dato questo mandato di cammino unitario delle comunità. Il buon prevosto Centemeri era prevosto della sola parrocchia Santi Pietro e Paolo, ma già lui intravedeva alcuni momenti che diventavano cittadini unitari, già stava in qualche modo presagendo questo. Dobbiamo sempre di più camminare, facciamo qualche cosa in meno che non ci fa male, e facciamo qualche cosa sempre di più insieme.
1: Bene, e adesso tornando all'anno francescano, San Francesco ci diceva di un evento del 17 settembre.
2: Sì, Allora, vediamo. Questo anno qui che ha visto molti appuntamenti, il 17 settembre ho detto non possiamo, non ho, anche in agosto, c'era la festa di Santa Chiara, ho detto siamo tutti al mare e tu sei bella abbronzata, vedo probabilmente il mare anche tu il 12 di agosto, però abbiamo fatto un bel momento di preghiera la sera per ricordare Santa Chiara. Adesso il 17 è proprio nel 1224 Francesco riceve le stigma, no? Queste ferite che dal corpo di Cristo trafiggono anche il corpo di Francesco, il 17 settembre. E allora in quel giorno ricorderemo questo avvenimento, lo ricorderemo con una messa che celebreremo alla sera in San Francesco, magari tutte le messe di quel giorno potrebbero essere anche il ricordo proprio delle stigmate, vediamo questo. Però ho detto, a questa messa individuiamo dei luoghi di sofferenza delle nostre comunità, come delle ferite, ferite che diventano un po' delle feritoie di luce, di speranza. No? Ne abbiamo individuate cinque, come le cinque stimmate di Francesco, un pochettino associandole anche alle parrocchie. Abbiamo un ospedale qui in centro, Santi Pietro e Paolo, abbiamo una Focris legata alla parrocchia Sacra Famiglia, abbiamo una CLS legata alla parrocchia San Giovanni Battista, abbiamo la Casa Marta legata alla parrocchia Regina Pacis e da ultimo in Piazza Matteotti c'è questa casa famiglia alloggio per i ragazzi, per le due parrocchie San Giuseppe
1: Matteotti.
2: Mi piace Giuseppe Matteotti, il suo cognome ormai è diventato Giuseppe Matteotti, con Giuseppe Marinoni e il santuario. Ci troveremo lì attorno alle 8, un brevissimo momento, ci sarà un sacerdote per ogni luogo, in cui tra l'altro Francesco quel giorno delle stimmate ha regalato due meravigliosi testi, tra l'altro scritti sulla famosa cartola che Frate Leone ha portato sempre al petto, come da una parte ci sono le lodi di Dio Altissimo e dall'altra parte la benedizione a Frate Francesco, scritti proprio con la grafia di Francesco d'Assisi, e che lui ha conservato Frate Leone, che era presente, non ha visto le stimmate, ma era con Francesco lì sul Monte della Verna. Ecco, noi ci ritroveremo in questi cinque luoghi e convergeremo verso la Chiesa di San Francesco, dove alle 21 celebreremo la Santa Messa. L'appuntamento poi dopo ormai ci porta già al 4 di ottobre, sarà preceduto il venerdì da uno spettacolo con l'attrice Ciagnoni, è molto molto brava, che, e poi le messe eccetera, però il 3 avremo anche l'ordinazione diaconale di Don, del Fundendì, a quel punto diventerà Don Federico Bisi.
1: Sì, che quest'anno il 4 ottobre è diventata anche festa nazionale.
2: Festa nazionale, però quest'anno è domenica.
1: Domenica,
2: non possiamo
1: per le scuole va male.
2: Quindi non...
1: E niente, visto che ci avviciniamo, ormai siamo entrati nel fulcro di settembre, ci avviciniamo anche alle feste degli oratori.
2: Bravissimo.
1: Visto che anche a Saronno gli oratori sono tanti, parliamo un attimo delle feste degli oratori che si terranno in questo mese di settembre.
2: Sei nella festa, si riaggancia quel titolo, che allegria c'è, che cosa godono tutti costoro, e ce ne ha parlato appunto il nostro... Don Riccardo, io devo proprio dire un grazie, perché i due coadiutori, Don Riccardo e Don Luca, svolgono un preziosissimo lavoro nella nostra comunità pastorale, non finirò mai proprio di dire grazie a loro per questo, no? E come vedete poi dalla pagina 3 sono un po' già indicati i vari appuntamenti di feste che in qualche modo abbracciano sempre più di una giornata. Quindi cominceremo con l'oratorio di Via Legnani 7-13 settembre, quindi già stasera cominciano i tornei, e poi domenica con la Santa Messa e tutto, e il pranzo, questa cosa qui, mentre dal 14 al 20 settembre saranno i due oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe, poi da ultimo Sacra Famiglia e Regina Pacis. Siamo attesi. Io dico sempre questa cosa, lo dicevo anche ieri sera dando l'avviso: se io personalmente oggi sono qui come prete, lo devo anche all'oratorio. Sono andato ad Appiano a celebrare le cresime quest'anno a maggio, nel mio paese, e ho ricordato questo episodio. perché io sono arrivato da piano nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media, e c'era il cinema da piano, cosa che invece non c'era nel mio paesello piccolo, 600 abitanti, Castelnuovo Bozzente. E disse a mia mamma: mi dai i soldi per andare al cinema? Oh, certo, me li ha dati la prima domenica, forse anche la seconda. La terza, siccome facevo i capricci e volevo andare ancora al cinema, la mia mamma mi ha preso, mi ha proprio portato su a piedi, non aveva la macchina, in oratorio dal Don Sandro, che c'è ancora 99 anni, e gli ha detto: questo qui vuol fare il chierichetto, che già facevo il chierichetto, ma non vuol venire in oratorio. Dico grazie, perché? Perché se vado da piano, il cinema Astra non c'è più, hanno costruito un condominio al suo posto, l'oratorio c'è ancora, e io grazie a quell'esperienza lì di oratorio sono anche prete. Quindi se tutti noi siamo qui, se viviamo e ascoltiamo, lo dobbiamo ai nostri oratori, ai tanti preti e suore che abbiamo incontrato e che ci hanno accompagnato nel cammino educativo degli oratori.
1: Bene, anche in occasione di queste feste di oratori ricordiamo che ci sarà anche il nostro contest Saranno Famosi.
2: Sì.
1: Nelle serate del 19 all'oratorio di Cassina Ferrara, del 25 settembre e del 26 settembre all'oratorio Prealpe e all'oratorio Regina Pacis. E anche in queste feste gli oratori, come sono i giovani? Partecipano? Gli oratori sono pieni o sono vuoti secondo lei?
2: Allora, dobbiamo dimenticare gli oratori che furono, nel senso che non possiamo oggi comparare l'oratorio del 2026 con l'oratorio, per fare un riferimento non lontanissimo, del Don Paolo Zago, adesso faccio riferimento qui all'oratorio di Via Legnani, piuttosto che l'oratorio di Don Giorgio Solbiati. Sono momenti diversi. Certo che transitano moltissimi ragazzi, adolescenti e giovani. Se soltanto pensiamo all'esperienza dell'oratorio ferriale e alle vacanze estive, davvero noi a questo punto, Don Riccardo principalmente, qui con Don Gianluca Chemini, il sacerdote che alla domenica del seminario viene qui principalmente nella parrocchia di San Giovanni Battista La Cassina, davvero noi abbiamo incrociato molti ragazzi, adolescenti e giovani. Forse dobbiamo credere di più a una alleanza educativa, cioè non devo soltanto dire quando ho bisogno dell'oratorio mi serve perché in questo momento io devo andare a lavorare e non so dove mettere mio figlio. Va bene, ci siamo. Non so fino a quando potremo esserci, svolgiamo questo servizio, lo svolgiamo volentieri, ho visto tanto entusiasmo nell'oratorio feriale anche quest'anno, eccetera. Però se io poi credo davvero alla formazione umana e cristiana di mio figlio, di mia figlia, vorrei proprio che siano in qualche modo accompagnati. Cioè la presenza di un prete piuttosto che di una suora che ti accompagna nel cammino, ma sono decisivi, è quello che ricordavo prima del sottoscritto. Se non fai alcune cose, le fai fino a quando ti sostiene l'entusiasmo, e poi una volta che l'entusiasmo è finito, ma poi noi abbiamo bisogno, io lo dicevo anche prima nell'omelia, noi abbiamo bisogno di formare degli uomini e delle donne. Perché oggi la prima lettura parla della famiglia, abbiamo pregato per le famiglie di tutto il mondo, no? Ma le famiglie oggi spesso sono luogo dove avvengono fatti drammatici, ma non penso solo a quelli che poi arrivano alla cronaca dei giornali, penso che dove c'è una violenza, un insulto, un figlio lì e sente, vede, è scandalizzato da una cosa come questa. Cioè, dove sono gli uomini e le donne? Perché se non c'è un uomo, se non c'è una donna, non ci sarà neanche il cristiano. Ma se non c'è un uomo e una donna che può dire io accolgo te come mio sposo, come mia sposa, se non c'è un io che è vero, no? È finito. Ho celebrato in settimana 3 matrimoni, no? E tutti e tre hanno messo la prima lettura del Cantico dei Cantici, in tutte e tre ho contestato la traduzione, perché tu sei mia e io sono tuo, no, io sono per te e tu sei per me, non tu sei mia, non è un oggetto l'altra persona, no? perché l'amore è questo, l'amore arriva appunto a questo donarsi fino in fondo, insomma. Questo è quello che noi dobbiamo vivere nella nostra vita e a questo punto... Ora, se l'oratorio diventa davvero quel luogo dove attraverso i vari linguaggi, quando ero in oratorio ricordo di aver scritto una volta un po' un progetto educativo, ce li chiedeva al tempo il cardinale Martini, ricordo che avevo scritto un progetto educativo a partire dai luoghi che ci sono in oratorio, tutti importanti, pensate al luogo della cappella anzitutto dove si prega, pensate al cortile dove si gioca, pensate al bar dove si incontrano le persone, pensate all'aula di catechismo dove c'è un momento di formazione. Capite come ogni luogo serve a tutto questo. L'oratorio, sapete, non li ha inventati Don Bosco, eh? Don Bosco è venuto qui da Torino a Milano dal cardinal Ferrari per farsi, o forse che il Natale di Calabiana, per farsi raccontare come erano gli oratori, che qui a Milano, soprattutto in città, già esistevano, cominciavano ad esistere dal 1500-1600, così, per iniziativa laicale, tra l'altro, neanche di preti, di laici che hanno capito com'era bello lo stare insieme, il mettere insieme, il giocare insieme per una formazione che sia davvero umana e cristiana dei nostri futuri uomini e donne. L'oratorio è un luogo decisivo, con la famiglia anzitutto in primis, esatto, con la scuola, con tutto il mondo dello sport, tutto questo insieme.
1: Sì, sì, infatti volevo proprio dire, bisogna mettere al centro proprio le famiglie, cioè cercare di coinvolgere non solo il singolo ragazzo o il singolo adolescente, ma proprio tutta la famiglia all'interno dell'oratorio, perché, come diceva lei, è un patto educativo, quindi se l'educazione parte dalla famiglia, prosegue poi in oratorio.
2: La famiglia è il primo fondamentale soggetto educativo, esatto, perché tutti abbiamo imparato lì. No, se siamo stati accolti con amore, abbiamo imparato a entrare in dialogo, a entrare in rapporto, quindi non a obbedire, abbiamo fatto i nostri capricetti e tutto, ma ci siamo formato lì dentro, insomma, quindi non è importante, è fondamentale da questo punto di vista.
1: Bene, allora ringraziamo Don Giuseppe Marinoni per questa prima parte di mattinata, per quello che ci ha detto. Lo salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo.
2: Benissimo.
1: E auguriamo una buona giornata a tutti e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Buongiorno di nuovo a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia e Sara Giudici di fronte a me. Ciao Sara, benvenuta.
4: Ciao Gianni, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
3: Bene, siamo qui per fare un po' un riassunto della settimana, almeno delle notizie più importanti che sono accadute in settimana, ma Sara Giudici, inizia tu con qualche, come dire, ultimissima.
4: Ok, partiamo con la notizia più curiosa del weekend e quindi un po' di questo saronnese che si è messo nei guai in provincia di Padova per un furto un po' insolito, anzi forse di insolito, oltre a cosa è stato rubato è anche le location, perché è stato fermato dalle forze dell'ordine subito dopo un furto in enoteca ed effettivamente aveva con sé delle bottiglie di vino sia in albergo sia addosso in quel momento, ma e aveva anche dei contanti. E poi in albergo è stata trovata una strana valigetta con dentro delle erice trasmittenti. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che erano state rubate al teatro di questo paese in provincia di Padova dove si trovava il saronnese. Quindi la valigetta è stata restituita, le bottiglie di vino all'enoteca, però insomma il saronnese di 53 anni è stato arrestato e, come dire, la vicenda giudiziaria seguirà il suo corso. Quindi insomma, diciamo, un po' particolare.
3: Ecco, va bene. Allora, adesso torniamo a Saronno. Sciopero dei treni al via da stasera. Domani sarà una giornata difficile per i pendolari.
4: Sì, 24 ore di sciopero, quindi da stasera alle 9 a martedì alle 9 ci saranno le fasce di garanzia, ma ovviamente salteranno delle corse, ci saranno delle corse sostitutive. La cosa ideale è ovviamente seguire in tempo reale sul sito di Trenord le varie situazioni e i vari treni e quali sono le fasce di garanzia. Comunque tutti gli orari in linea di massima sono indicati sul Saronno, trovate l'articolo, e poi insomma in tempo reale aggiornarsi.
3: Va bene, parliamo un attimo di calcio e Alessio Colletti, il coro degli ultras del Saronno per ricordare il giovane calciatore.
4: Sì, questo inizio di campionato è stata un po' l'occasione anche per ricordare Alessio, che è il quindicenne scomparso il 17 luglio dopo che il giorno prima era stato vittima di un infortunio mentre giocava a Luna Park di Spotorno. Le iniziative sono state diverse, c'è stato un torneo a cui ha partecipato la Sportiva che è stato dedicato ad Alessio, c'è stato lo stand di Amor Sportiva durante Sport al Centro, una targa dell'amministrazione alla società che per Alessio era così importante, era diventato capitano della sua squadra, aveva fatto 18 gol nell'ultimo campionato, e poi insomma anche questo coro che gli ultras dell'FBC Saronno hanno voluto dedicargli in questa trasferta a Rho.
3: Certo. Il Giuditta Pasta, il teatro Giuditta Pasta, apre il sipario sui laboratori dai bambini agli adulti.
4: Sì, come ogni anno, oltre alla stagione tradizionale con gli appuntamenti di prosa, variety e tutto quanto, ci sono anche tutti quelli che sono gli appuntamenti, diciamo, per chi vuole vivere un po' il teatro da protagonista con i corsi e i laboratori. Li trovate ovviamente sul sito del Giuditta Pasta, anche sul Saronno, c'è ancora un po' di tempo per iscriversi, quindi insomma andate a curiosare e trovate la soluzione che vi piace di più e che vi dà più stimoli per questa nuova stagione.
3: di questi giorni, la mostra del cinema di Venezia, Laura Succi sul grande schermo, anche la saronese Elena Lietti.
4: Sì, Laura Succi, notissima appassionata di cinema, è stata presidente e direttrice dell'Unitre, è stata assessore alla cultura, sappiamo essere grande appassionata di cinema, non è la sua prima edizione del festival.
3: Partecipa sempre
4: a vederli. Quest'anno però li racconta un po' sulla propria pagina Facebook, racconta un po' le impressioni, c'è qualche spunto sulla presenza di Nanni Moretti, sui film in concorso, quindi si può seguire Laura Succi in questo suo viaggio, e poi ovviamente la saronnese Lietti, attrice, anche lei presente al festival, insomma l'abbiamo vista anche sui vari red carpet, e quindi insomma c'è un po' di saronno, come si dicono in questi casi i giornalisti VIP, c'è un po' di saronno a Venezia. Benissimo. In realtà poi c'è anche mia sorella, che fa parte delle sorelle giudici ed editrice, che sta raccontando per diverse testate, alcune anche inglesi, tutto quello che succede al festival, anche lei la trovate su Instagram con dei recap, insomma un po' più come va sul mondo dei giornalisti, ma insomma non mancano i saronnesi a Venezia.
3: Bene. Poi dall'ufficio postale di Saronno al Salone dell'Auto, la mostra Contro gli stereotipi sulle donne.
4: Sì, è un evento che è stato organizzato, dedicato un po' a questo fenomeno, c'è un po' questa modalità, questo modo di dire, donne e motori, gioie e dolori. E invece insomma una mostra che lo smentisce, è una bella occasione anche per chi rientra in città, ha voglia di dare un'occhiata, per quando si fanno coda in posta, un grande classico, avere qualcosa da fare, è un modo un po' per, come dire, vedere qualcosa di bello in uno spazio in cui in genere si va per commissioni e cose poco piacevoli, no? Quindi un po' l'occasione è un po' questa. Su Saronno trovate benissimo la presentazione della mostra fatta dagli organizzatori e da chi l'ha allestita, e tutti gli orari in cui è possibile visitarla.
3: Bene. Saronno Tutto Sport, il centro, una grande palestra a cielo aperto.
4: Sì, l'iniziativa che c'è stata domenica è un po' un grande classico della ripartenza saronnese, c'erano tutte le società sportive, penso per esempio la Corrias e l'Osa in piazza, c'erano gli scacchi, c'era il classico percorso con il gap, la scherma, il softball, pallavolo, basket. Ho visto tanta gente al basket, sinceramente, come novità. Che ho questa location in via Lamalfa, è piaciuta abbastanza. Pallavolo non stiamo a dirlo, che è un grande classico, il rugby, insomma un po' tutte le arti marziali, c'era la novità balli country, pattinaggio, insomma un po' tutte le realtà di Saronno, un'occasione per i bimbi di scegliere che sport fare, un modo diverso per vivere la città dopo l'estate, insomma uno torna, questo forse è il primo weekend in cui si sta a casa, e un po' il tema è quello anche del rivivere la città, e forse qua possiamo dare un'anteprima con la Notte Bianca che si terrà sabato prossimo, il 12 settembre. Certo. Ci saranno un po' di appuntamenti e di proposte itineranti in giro per la città, ci saranno trampolieri, ci saranno diverse attrazioni, e poi per la prima volta sarà in contemporanea con lo Sbaracco, che è questa attività vendita promozionale che si fa alla fine dell'estate, venerdì e sabato, questo sarà, perché insomma come ogni anno la Notte Bianca è organizzata dall'amministrazione comunale Confcommercio tramite lo strumento del DUC. Questa è la prima volta che viene fatta a settembre, un po' questo approccio di fine estate, sappiamo tutti, non ce le nascondiamo, le varie polemiche che ci sono state nel periodo estivo, vediamo un po' questa edizione, c'è un po' di attesa anche per capire insomma come andrà. Fra le novità, il fatto che per la prima volta accanto alle bancherelle che animeranno il centro ci saranno anche quelle proposte dalla Proloco, quindi anche questa novità.
3: Bene. Andiamo a Solaro, l'Electrolux, dopo lo sciopero, un nuovo vertice domani 8 settembre, governo e regioni al tavolo.
4: Sì, in realtà non ci sono buone notizie, perché appunto i contratti a termine nel corso dell'estate non sono stati rinnovati, erano 105 a Solaro, ne sono rimasti solo 36 che non avevano ancora arrivati all'anno, ma anche loro poi probabilmente da quel che sembra saranno lasciati a casa, e i sindacati, per esempio Fiom con una dura nota ha fatto sapere che la proprietà vuole generale un aumento della produttività a fronte di una riduzione, appunto, tramite la fine dei terministi dell'occupazione e tramite tenendo dei 1700 esuberi aziendali almeno 1400, quindi riducendo solo di 300 unità. Il tavolo, come dire, è stato sospeso perché non se ne viene a capo. Il ministro Urso ha organizzato prima un incontro telefonico venerdì con i presidenti di regione, perché ricordiamo in Lombardia c'è Saronno, ma c'è per esempio Cerreto Desi che verrà chiuso completamente, è stata confermata la chiusura dell'intero stabilimento, quindi nelle Marche, e quindi ha organizzato prima questo momento telefonico con i diversi presidenti di regione e questa videoconferenza, videochiamata che si terrà domani, appunto martedì, per cercare di capire e fare un po' il punto della situazione, perché l'impatto occupazionale è ovviamente molto molto alto. Per lo stabilimento di Solaro non si tratta di una chiusura come quella di Cerreto, ma si tratta di
3: riduzione del personale.
4: Riduzione del personale, ma con una necessità di aumentare la produttività, perché si vuole arrivare a 140 pezzi l'ora, e quindi, come dire, una notevole complessità, un notevole aggravio per i dipendenti. E quindi, come dire, per il momento è stato programmato uno sciopero di 8 ore e vedremo l'evolversi della situazione.
3: Ho capito. Dunque, da Shakespeare a Rodari, il teatro incontra le nuove generazioni al Giuditta Pasta.
4: Sì, come dicevamo, oltre ai laboratori ci sono anche gli spettacoli per i più piccoli, che guardano diversi settori. Un po' il tema è quello del giardino, perché l'abbiamo detto anche alla conferenza stampa di presentazione Uso, l'abbiamo perché c'era anche Gianni, eravamo lì vicino, e c'era un po' questo tema del giardino e della crescita e della crescere, che soprattutto per il teatro dei ragazzi si presta moltissimo.
3: Certo. Un altro inconveniente, il caldo eccessivo scioglie i circuiti degli schermi dei parcheggi, vanno KO i pannelli in Piazza Repubblica.
4: Sì, è una cosa che ha stupito molto anche a me, nel senso che passando in macchina non si può non vederli, che sono tutti incelofanati, e ho chiesto e ho scoperto che una mattina li hanno trovati tutti piegati. Pensavano che si fossero solo stortati, magari il vento, così. In realtà il caldo ha proprio fatto sciogliere completamente all'interno i circuiti. Ovviamente, essendoci un danno così esteso, è necessario riprendere componenti nuovi, certo. E prevedibilmente l'estate non ha aiutato. Comunque l'ordine è già stato fatto, appena arriveranno i componenti saranno sostituiti, perché, come sappiamo, per utilizzare il parcheggio di Piazza Repubblica è molto molto importante, nel senso che se non sai se c'è posto nel parcheggio sud o nel parcheggio nord, se vai in quello nord devi fare tutto il giro intorno a via Milano per rimetterti nel parcheggio sud, cosa che ho fatto. Cioè, questo articolo è nato successo. Perché, come dire, essendoci incelofanati, io sono entrata dalla parte sbagliata e, come dire, poi ho chiesto, diciamo, per fatto personale, e mi è venuto fuori appunto questo, che è stata colpa del gran caldo. Ricordiamoci che quest'estate, per esempio, c'è stato questo saronnese che ha condiviso con il Saronno questa foto in cui l'indicatore di temperatura dello schermo del comune, quello che guarda via Marconi, era di 47 gradi. Ora probabilmente il sensore è proprio sotto il sole, magari. Però è sintomatico del fatto che, come dire, lì faccia caldo, e la struttura del comune non è certo ottimale per la gestione del calore. I problemi sono tanti, non ultimo il fatto che non si sa più nulla dei lavori sulla rampa, dei posti sotto la rampa, dei posti che occupa la polizia locale, e questo sicuramente è un tema su cui si parlerà molto. Un altro tema di cui si parlerà molto, e anticipo già che settimana prossima sono assente giustificata, ma certo, vi lascerò un messaggio, è quello della Rodari. Inaugurerà settimana prossima, il primo giorno di scuola, ci sarà l'inaugurazione della nuova scuola, si entrerà, la sindaca ha rassicurato che la scuola è utilizzabile, a parte la palestra e gli spogliatoi. C'è stato un lunghissimo dibattito in consiglio comunale questa settimana, mercoledì, per spiegare un po' cosa si sa e cosa è successo della situazione della Rodari. È certo, è stata acclarata la natura dolosa dell'incendio, quindi non è stato un cortocircuito, è stato un atto doloso. C'è stata un'intrusione prima dell'incendio, ci sono state diverse intrusioni prima dell'incendio, il responsabile non è stato ancora, o i responsabili non sono stati ancora identificati, e le indagini sono in corso. Cosa resta di tutto ciò? I 600.000 euro che l'amministrazione ha già stanziato per fare tutti i lavori, che permetteranno, come detto, di far partire regolarmente l'anno scolastico lunedì per i bimbi e le bimbe della Rodari. Si terrà una piccola cerimonia di inaugurazione, anche se in realtà la scuola non è completamente disponibile, perché ci proseguiranno i lavori nella palestra, che è tutta annerita, andrà rifatta ovviamente il pavimento, e poi gli spogliatoi. Il cantiere sarà ovviamente transennato, non ci saranno problemi per i bimbi a lezione. Questo è un po' come dire, il tema cruciale della rodata. Dopodiché ci sono state tutte le polemiche sulle responsabilità in consiglio comunale, su di chi è la colpa, su come mai, su chi pagherà l'assicurazione. Certo. C'è l'assicurazione del cantiere, l'assicurazione della scuola, sono temi che ovviamente verranno visti in un secondo momento. Mentre, per fare il punto su un altro tema scolastico, lo Zappa. A che punto siamo? Allora, siamo al punto che non ci saranno i doppi turni sicuramente fino a dicembre. Questo perché c'è stato un incontro in provincia a cui ha partecipato la dirigente scolastica, la sindaca e il presidente della provincia Magrini. Si è deciso di non fare doppi turni anche perché nella prima fase fino a dicembre serve trovare semplicemente 10 aule, 5 le ha messe a disposizione il Grassi, le altre dovrebbero essere ricavate in città. Dico dovrebbe perché non ci hanno ancora detto quali sono. È stato detto no ai doppi turni, c'è una lettera ufficiale della preside che lo conferma, bisogna poi vedere come si va avanti. È intervenuto, lo diciamo, anche il ministro Valditara, che ha fatto una chiamata proprio al Saronno spiegando che la responsabilità della provincia, nota, non è stata presa benissimo la presidente della provincia Magrini, che ha ribadito come il fatto che se da gennaio dovessero seguire degli spazi alternativi come dei container, dei box per mettere i ragazzi, è chiaro che un contributo del ministero sarebbe importante, perché parliamo di cifre che superano i 300.000 euro. Quindi, come dire, la vicenda è tutt'altro che conclusa. C'è una prima, diciamo, positività per la partenza per il nuovo anno.
3: Staremo a vedere. Tra i binari, altri aggiornamenti dell'estate, bando del TPL, traffico pubblico locale, e aggiornamento progetti infrastruttura ferroviaria.
4: Sì, guarda, magari invece di questo che è un po' tecnico invitiamo i lettori ad andarlo a leggere, ti do una buona notizia che è proprio di stamattina: stanno andando avanti i lavori di imbiancatura del sottopasso, in particolare della salita, quella verso Piazza Cadorna, quella verso i negozi, diciamo, che era in uno stato pietosissimo. Avevamo parlato anche qua, ne avevamo parlato noi, certo, sul Saronno, perché era veramente una cosa, muri scrostati eccetera eccetera. È stato rimesso nuovo, è stato anche imbiancato il primo lato, una cosa che i pendolari aspettavano da tantissimo, e quindi lo diciamo. Magari, visto che questo è andato a buon fine, diciamo anche che le scale mobili non funzionano di nuovo, certo, magari ce le sistemano, la scadenza del 30 settembre. Vediamo come va. Dico questo sulle manutenzioni anche perché noi siamo in manutenzione a Saronno dopo l'allagamento. Gianni è stato carinissimo ad ascoltare tutte le mie lamentele stamattina, infatti lo ringrazio, e quindi, come dire, tempo di manutenzione per tutti.
3: Certo. Dunque, Saronno, il biglietto del treno, rimaniamo in stazione, si paga con un tap, arriva il contactless sulla S3 per Novara. E per Novara.
4: Sì, in realtà è una novità che c'è già tipo sulle linee per Como e per Malpensa, ovviamente una grande comodità col telefono per ridurre al minimo i tempi, i costi anche del personale, ovviamente della biglietteria. Le biglietterie resteranno e saranno sia quelle automatiche sia quelle con l'operatore, resteranno, ma per chi lo vuole c'è anche questa ulteriore comodità. Io in realtà lo uso, tu Gianni lo usi?
3: No, ancora no.
4: Io uso,
3: uso poco il treno.
4: Io uso l'app quando vado, uso il carnet di biglietti quando vado a Milano, lo trovo molto comodo perché mentre arrivo, di solito mi porta papà, mentre arrivo e papà guida, io compro il biglietto e sono a posto finché. Quindi, insomma, comunque una bella comodità, è una operazione più veloce, soprattutto in questo caso per chi deve prendere i biglietti e quindi usa il treno saltuariamente, mentre per chi usa l'abbonamento è chiaro che le dinamiche sono diverse.
3: Certo. Ultima notizia, abbiamo un paio di minuti, Saronno a cash or trash.
4: Sì, una trasmissione sul 9.
3: Due cose su questo.
4: Sì, una trasmissione che va in onda sulla 9 e sostanzialmente questa trasmissione in cui ognuno porta degli oggetti, si fa fare una valutazione e poi ci sono gli acquirenti che devono valutare cosa prendere. C'era Martina, una bella ragazza di Saronno, che ha proposto dei copricapi etnici ed è andata decisamente bene perché la valutazione era 1.200 euro, invece ne è riuscita a portare a casa 1.500 euro. Devo dire che lo vede veramente molte persone, perché io nel mio piccolo ho ricevuto 4-5 segnalazioni e i miei genitori mi hanno detto l'unica sera che non l'abbiamo visto e quindi secondo me, come dire, è molto seguito. Lei è stata molto simpatica, molto apprezzata anche per la sua simpatia e dai, anche per la sua abilità nel fare affari, che 300 euro in più non è male.
3: E beh, certo, poi in questo spettacolo così un
4: ma
3: po'
4: tu lo vedi?
3: Mi è capitato di vedere, non sono un abitué. Però il fatto che ci sia poi questa asta finale, insomma, lo rende abbastanza interessante.
4: Dinamico.
3: Dinamico.
4: Facciamo i complimenti a Martina.
3: Certo, senz'altro. Grazie Sara di essere stata
4: con noi. Grazie a voi,
3: allora,
4: ci sentiamo.
3: Lunedì prossimo ci mandi il messaggio.
4: Faccio come li inviati.
3: Perfetto, va bene. E noi ci risentiamo. Buona giornata.
4: Ok, buona settimana a tutti.
3: A te e a tutti.

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Svetlana Aliluyeva, nata a Mosca il 28 febbraio del 1926, è la figlia della seconda moglie di Joseph Stalin, leader dell'Unione Sovietica dal 1924 al 1953. Nel 1967, in seguito al processo di destalinizzazione della Russia, fugge negli USA, scrittrice, muore in Wisconsin, in una casa di riposo nel 2011. Papà Stalin, rozzo e maleducato. 100 anni fa nasceva la figlia del politico più crudele della storia russa. Difficile vivere con un uomo così pieno di sé. Sua madre, infatti, si sparò al cuore. Lei, invece, cercò per tutta la vita l'amore in uomini sbagliati e in Dio.

La casa aveva tante terrazze e un giardino che per la bambina era stupendo. Il papà ci passeggiava spesso, la mamma no, aveva da fare e c'era quella casa da mandare avanti, piena di sole, di gente e di bambini. Molti anni dopo aveva capito che quel sole, l'allegria, le buone merende, tutto lo creava la mamma. E quando la mamma era morta, era restato solo il padre, che non era stato un buon padre, come lei era certa di essere stata una cattiva figlia. Nasce a Mosca il 28 febbraio del 1926, Svetlana Stalina. È figlia di Joseph Stalin e della sua seconda moglie, Nadezhda Aliluyeva. Una donna intelligente e dinamica, più giovane del marito, che lascia volentieri la figlia però alle cure di una valida educatrice. A 6 anni Svetlana sa leggere e scrivere in russo e in tedesco. È una bambina felice, invece la madre non lo è per niente. Mio padre era un uomo molto semplice, molto crudele e molto maleducato. Nadezhda, cosa può averci trovato? La causa della rivoluzione deve essere stata un buon collante.

I due vivono insieme gli anni della guerra civile russa, iniziata nel 1917 e che termina nel 1921. Nel 1922 viene istituita l'Unione Sovietica, con Lenin che ne assume la guida. Dopo la nascita del primo figlio, Vasili, Nadeska viene espulsa dal partito bolscevico perché le imputano di non saper gestire la vita familiare, il lavoro come impiegata nell'ufficio di Lenin e il lavoro di partito. Ma lei è convinta che se non lavora fuori casa nessuno la prenderà mai sul serio, quindi si impegna in altre attività. E questo è il clima che trova Svetlana alla sua nascita. Da una parte un padre che ha conquistato il potere e alla morte di Lenin nel 1924 instaurato una dittatura basata sul terrore e il culto della personalità, che quando si ricorda di lei la chiama passerotto. Dall'altra parte una madre che ama molto ma vede poco, insoddisfatta e inquieta. Il 9 novembre 1932 Nadezhda, dopo una cena durante la quale lei e il marito hanno litigato, si spara un colpo di pistola al cuore. Il suicidio però non è un gesto appropriato se sei la moglie di Stalin, per cui la sua morte viene attribuita a una peritonite, mentre ai figli non viene spiegato niente. La mamma non c'è più e basta. Svetlana ha 6 anni e mezzo, sufficienti per capire che niente sarà più come prima. Si impegna a diventare come la vorrebbe il padre, ma ha assorbito l'inquietudine della mamma, forse anche quella vena di instabilità che le arriva da una zia zingara del nonno materno e una ribelle nell'anima.

Ha 16 anni quando si innamora del regista Alexei Kapler, che ha 40 anni. È ebreo, è un artista, praticamente tutto quello che Stalin odia. Per liberarsi di lui lo fa internare nel gulag di Vorkuta, nell'estremo nord della Russia. Kapler ritornerà libero solo nel 1953, dopo la morte di Stalin. Grigori Morozov, Svetlana lo conosce all'Università di Mosca, è un compagno di studi, futuro giurista, è ebreo anche lui, ma Stalin pensa sia più rispettabile di un regista quarantenne, quindi permette alla figlia di sposarlo, ma a una condizione: lui non lo incontrerà mai e mantiene il giuramento anche dopo la nascita del nipotino, Joseph, nel 1945. Nel 1947 la coppia si sfascia, solo che Svetlana non riesce a stare da sola. Questa volta però decide di rendere felice Stalin, sposando nel 1949 Yuri Znadov, collaboratore del padre e figlio del suo ideologo Andrei. Un altro dopo anni nasce la figlia Caterina, ma il matrimonio naufraga molto molto molto in fretta.

La notte fra il 28 febbraio e il 1 marzo 1953 Stalin è a Bliznia, la sua dacia, quando si sente male a causa di un ictus, forse causato da un veleno, e muore il 5 marzo, vegliato da Svetlana. Né prima né dopo provai mai un così forte afflusso di sentimenti, tanto contraddittori e tanto intensi. Impietrita, senza parole, capivo che era giunta una specie di liberazione. Sollievo e dolore, non certo facile per una figlia. Dopo la morte del padre, adotta il cognome della mamma e diventa così Svetlana Alilujeva. A Mosca si impiega come insegnante e traduttrice. Sembra desiderare un'esistenza grigia, noiosa ma confortevole. Nel 1963 conosce Brajesh Singh, esponente del Partito Comunista Indiano, in visita a Mosca. Svetlana si innamora di quell'uomo più grande di lei e sofferente per un enfisema polmonare. Vanno a vivere a Sochi, sul Mar Nero. Poi lui riparte per l'India. Torna a Mosca nel 1965. Riprende la relazione con Svetlana, ma gli viene negata la possibilità di sposarla. Brajesh Singh muore nel 1966 e Svetlana ottiene il permesso di portare le ceneri dalla sua famiglia in India. Il viaggio dura 2 mesi, durante i quali si immerge nella cultura del paese e matura una certa decisione. È il 6 marzo quando entra nell'ambasciata statunitense di New Delhi e chiede asilo politico, un gesto che le costerà la perdita della cittadinanza moscovita, della nazionalità sovietica e di ogni legame con i figli, che non la perdoneranno mai. Arrivata negli Stati Uniti, pubblica il libro 20 lettere a un amico, che fa scalpore, ma solo perché è la figlia di Stalin, ma per la schiettezza con cui racconta la sua vita e la sua storia, quella con la S maiuscola.

Un giorno incontra Olgivanna Wright, vedova dell'architetto Frank Lloyd Wright. La donna è convinta che Svetlana sia la sostituta spirituale della figlia, Svetlana di nome anche lei, morta in un incidente automobilistico, e briga per farla sposare con il genero William Wesley Peters. Svetlana accetta, sposa Peters nel 1971 e prende il nome di Lana Peters, con il quale firmerà tutti i suoi libri. Anche questo matrimonio finisce in fretta, nonostante la nascita della figlia Olga. Nemmeno Lana riesce a fermarsi, però. Arrivata nel mondo libero, non sono stata libera nemmeno per un giorno. Mi trovavo nelle mani di persone che avevano trasformato il nome di mio padre e la mia vita in una merce sensazionale.

si trasferisce a Cambridge insieme a Olga e nel 1984 torna in Unione Sovietica a Mosca, riottenendo la cittadinanza. Ma preferisce andare a vivere in Georgia, la terra di suo padre, dove festeggia i 60 anni. Solo che niente va nel verso giusto. Olga non si ambienta. Il figlio Joseph, dopo un avvicinamento, sparisce. Per la figlia Ekaterina lei non esiste, quindi dopo nemmeno 2 anni se ne va un'altra volta. Continua a spostarsi tra Stati Uniti e Inghilterra, senza pace, finché si ricovera in una casa di riposo nel Wisconsin, dove trascorre gli ultimi anni della sua vita, cercando in Dio quel padre che non ha mai avuto e dove muore il 22 novembre del 2011. Giudichino quelli che verranno dopo, che non hanno conosciuto gli anni che noi abbiamo conosciuto. Vengano i giovani sani.

Svetlana Alilujeva. Papà Stalin, rozzo e maleducato. 100 anni fa nasceva la figlia del politico più crudele della storia russa. Difficile vivere con un uomo così pieno di sé. Sua madre, infatti, si sparò al cuore. Lei, invece, cercò per tutta la vita l'amore, in uomini naturalmente sbagliati, e anche in Dio.

Abbiamo terminato anche oggi la nostra storia, che è stata molto avvincente, ma noi ci risentiremo alla prossima con nuove curiosità e con nuove biografie. Ciao ciao!

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno è la farmacia comunale 2, via Valletta 2. Il telefono 02 9622 159. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film Odissea alle 20.45. Al cinema Prealpi Oceania alle ore 18 e Fammi il piacere ore 21. Saronno, il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico sarà l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130, Saronno, mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre ore 10.30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale. Caronno per Tusella, martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di Via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso Aria Feste, via Cavour 2, cena medievale. Iscrizioni entro il 5 settembre al numero 335-6279-162. Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta, raccolta indumenti abbigliamento uomo sportivo. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la Sala della Comunità della Parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25.

Saronno, la casa di Marta apre ai ragazzi. Saronno, mancano 200 alberi. E sempre a Saronno, un altro incidente sulla tangenzialina. Uboldo, in chiesa, vestiti decorosi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. A scuola di solidarietà con la casa di Marta. Con la ripartenza dopo la pausa estiva e l'inizio del nuovo anno scolastico, anche la Fondazione di Via Piave ripropone il progetto sociale Edu.ca, Educare alla Carità, con cui da alcuni anni la struttura si rivolge ai più giovani, offrendo loro occasioni concrete per conoscere il mondo della solidarietà e del volontariato. Alla base dell'iniziativa vi è in sostanza la convinzione che educare significa anche essere testimonianza di quel che si può fare in concreto per gli altri. Anche in città a tenere spesso banco sono state le problematiche legate ai giovani, dall'uso eccessivo dei social agli episodi di violenza e di disagio. Ma fermarsi a ciò che nei ragazzi non funziona non cambia le cose. Forse la domanda che dovremmo farci come adulti è un'altra. Quali esperienze stiamo offrendo loro? Quali possibilità hanno di incontrare qualcosa capace di appassionarli, di integrarli e di far scoprire loro che esistono modi diversi di vivere e di guardare gli altri? Così spiegano l'origine del progetto i volontari che si sono impegnati per realizzarlo. Nel corso dell'anno i volontari di Casa di Marta entreranno quindi nelle scuole, sia in città che nel comprensorio, per raccontare ciò che vivono quotidianamente. Partiamo sempre dal concetto di povertà, ma soprattutto parliamo delle persone che stanno dietro ai bisogni. Raccontiamo cosa significa accogliere qualcuno alla mensa, distribuire un vestito, preparare un pacco alimentare, ascoltare una storia difficile, accompagnare una persona che attraversa un momento di fragilità. Non vogliamo fare lezioni sulla solidarietà, vogliamo insomma raccontare quella che è una concreta esperienza di volontariato, spiega Francesca Volonté, presidente della fondazione promotrice del progetto Educare alla Carità. In città mancano all'appello 200 alberi. Sono morti nel corso del tempo. L'obiettivo del comune ora non è solo quello di sostituirli, ma di garantire una manutenzione e cura del verde più efficace, che tenga conto soprattutto dei cambiamenti climatici. Ad iniziare dall'irrigazione, serve che sia più assidua durante l'estate. Intanto l'amministrazione comunale saronnese ci ha messo più soldi. È stato il vice sindaco Mattia Cattaneo recentemente ad annunciare la decisione di stanziare ulteriori 140.000 euro per il verde pubblico. Sono stati inseriti in una recente variazione del bilancio. Si aggiungono ai 117.000 che erano già stati messi a disposizione di questo settore negli scorsi anni. Nel complesso, dunque, si tratta di una somma tutt'altro che trascurabile. È un ulteriore stanziamento finalizzato ad un'attività di ripristino del patrimonio arboreo e va ad integrare le risorse già precedentemente stanziate in bilancio. Cattaneo ne ha parlato anche in una recente riunione del Consiglio Comunale. Si ritiene che sia un elemento importante e direi che l'estate che stiamo vivendo ci dimostra ulteriormente come questa sia una strada assolutamente necessaria da perseguire da parte dell'amministrazione di Saronno, direi di tutte le amministrazioni comunali. Sul tema anche l'intervento dell'assessore comunale ai lavori pubblici Mauro Lattuada. Il discorso delle nuove piantumazioni è un fatto di per sé molto positivo, perché ci sono diverse piantumazioni da fare, ma soprattutto con l'agronomo comunale si sta cercando di fare un lavoro molto più preciso, magari piantumare un po' meno ma in modo più qualitativo.

e soprattutto quando la pianta viene messa a dimora, non limitarsi al solo ciclo vegetativo, cioè ad un anno, ma chiedere che per 3 anni siano garantite le bagnature, perché con questo caldo non servono più le bagnature che venivano fatte 2 o 3 anni fa, ma 10 bagnature a stagione. Bisogna capire che anche negli anni successivi, perché la pianta vegeti e soprattutto non muoia, occorrono bagnature più consistenti. Anche questo va nell'ottica di una conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo, che speriamo possa essere di giovamento di tutti e migliorare la situazione. Troppo buia e pericolosa, l'incidente dell'altra sera è stato l'ennesimo campanello d'allarme. Stiamo parlando della zona al confine tra Saronno, in fondo a Via Roma, Ceriano Laghetto e Solaro. C'è una grande rotatoria nel punto denominato Via Lega Lombarda, oltre la quale ci si mette nella tangenziale est saronnese. Alle 20 di venerdì un veicolo è uscito di strada, ci sono stati 2 feriti, uno dei quali in serie condizioni, e si è stati costretti a chiudere temporaneamente la via col traffico che si è riversato sulla periferia saronnese in via Miola, parallela alla tangenziale. Si sono subito formate delle code, un episodio che non rappresenta una novità purtroppo. In tangenziale ci sono già stati diversi incidenti, anche gravi. Stesso discorso a Rondò, che così com'è è piuttosto pericoloso. Al centro c'è un'altissima torre faro, quella per l'illuminazione pubblica, ma le luci non sono mai state accese e quindi di sera e notte da quelle parti c'è l'oscurità assoluta. Tutto in questo periodo viene complicato dalla circostanza che le sterpaglie sono cresciute a dismisura e impediscono una piena visuale a chi arriva. C'è poi una parte del guardrail ancora rotta. Tempo fa un'auto aveva tirato dritto e l'aveva centrato. Non è mai stato riparato ed è rimasto il nastro bianco-rosso. È un punto della viabilità dove una volta non passava quasi nessuno, ma adesso fa da raccordo fra la tangenzialina con la Saronno-Monza. Ci passano quindi molte auto e meriterebbe pertanto maggiori attenzioni. Questo è il commento di chi passa da quelle parti. È una zona che attende di essere riqualificata. Da anni si parla non solo di un miglioramento dell'illuminazione pubblica, ma anche di installare telecamere di sorveglianza per porre un freno al fenomeno dell'abbandono a bordo strada di rifiuti di ogni genere. Si invitano i fedeli a indossare in chiesa un abbigliamento rispettoso. È l'appello della parrocchia che, considerando il caldo torrido, ha voluto rimarcare l'importanza di entrare comunque in chiesa con abiti consoni e rispettosi del luogo sacro. Un invito di cui troppo spesso ci si dimentica. Ma Uboldo, benché questo comportamento sia limitato a pochi, è lo specchio di una cattiva abitudine diffusa ovunque.

le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.

0: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, e oggi la nostra redazione torna al completo. Ed è tanto Paolo, tutto abbronzatissimo dalle ferie, e Roberto Banfi oggi ha anticipato il suo arrivo in radio.
1: Ciao
0: bene,
1: a tutti.
0: Noi speriamo che voi abbiate passato una buona vacanza, con tanto sole, con tanto mare, con tanta montagna.
2: Sì, è caldo.
0: Adesso tanto. Ritornate ad ascoltare la radio, la nostra trasmissione, che vi accompagnerà per tutto l'anno, per tutto il campionato. Bene, Roberto, anticipiamo questa volta la prima parte, sì. Diamo spazio ai risultati. Inizierei col ciclismo, con due notizie importanti. Martina Balestrini è arrivata 13ª ai campionati italiani in Valsugana. Bravissima questa ragazza qua.
1: Del pedale
0: salonese.
2: È una delle tre, delle quattro che vengono perlomeno si classificano sempre bene.
0: Sempre, questa ragazza è sempre sul podio, stavolta 13esima, campionato italiano, veramente un successo per questa ragazza. E mentre Tommaso Leotti è dato secondo a Gorla Minore. Mi fermo con il ciclismo, diamo lo spazio al calcio, perché nella seconda parte daremo molto risalto al softball con Roberto, che farà una grossa analisi delle coppe, delle coppe, della Coppa Italia, del campionato,
1: di tutto
0: con i grandi successi di Saron. Roberto, tuffiamoci nel calcio. Coppa Italia domina.
1: Appunto, ieri era il primo giorno di gare ufficiali.
0: Cominciamo con la Serie D, che vede la propria che è retrocessa.
1: Diciamo che è una Serie D quest'anno tanto locale, purtroppo non saronnese, però con tante
0: perché
1: squadre.
0: Perché sottolinei questo aspetto negativo? Insomma, dai.
1: Ci sarebbe piaciuto vedere anche Saronno tornare dopo tanti anni.
0: C'è Varese, Propatia, Castellanza.
1: Se ci metti
2: Saronno e Caronno, guarda che
1: alla fine viene fuori
2: quasi girone. Non lo so.
0: Ho lo spazio con questi due commenti.
1: Una concentrazione impressionante, con risultati un po', ho visto, alterni, perché l'impatto con la categoria non si digerisce magari subitissimo. Abbiamo visto,
0: leggendo il giornale, a Busto 1500 persone per vedere la Coppa Italia. Sono tante.
1: Sì, a Busto
0: l'anno scorso ne facevano 700.
1: Abbonamenti molto, con prezzi davvero popolari.
0: 20 euro
1: in curva tutto l'anno.
0: 20 euro.
1: Ah, davvero invitante come proposta, anche credo per chi abita nella zona.
2: Non facciamo anche Saronno.
1: Saronno l'aveva fatto i tempi preziosi, che aveva avuto 1500 abbonati, se non era una stagione, c'erano stati, e sempre con prezzi molto
2: 70 euro.
1: Sì,
0: ha vinto.
1: Va bene, quindi vediamo.
2: Esordio è buono.
1: Una per una. La Varesina ha vinto col Cittadella.
0: Anche lì
1: in casa.
0: Ha cambiato via Spilli, ha rivoluzionato tutta la squadra.
1: Spilli era lì da tantissimi anni, è andato nel settore
0: da
1: giovanile.
0: Da Banfi, Banfi di Saronno, che ha fatto
1: Banfi
0: un colore.
1: Ha fatto la doppietta. La Sorbietese ha perso 2-0 a Pistoia. Ne è promossa, che va sul campo di quella che può essere la grande favorita del giro. Insomma, non è facile.
0: Il Varese?
1: Il Varese
2: pareggiato.
1: Varese
2: 1-1.
1: Ha pareggiato contro il Coriano, che
2: è una squadra della zona
1: di Rimini. Sì, una squadra almeno dalle nostre parti poco conosciuta.
0: Coriano.
1: Sì, è una località appunto nei pressi di Rimini. Un 1-1 appunto contro una squadra che insomma pochi conoscono.
0: E l'Arconate cosa ha fatto?
1: L'Arconate ha perso
2: 2-1.
1: Sì, debutto amaro. Infine la Propatria, che ha vinto con l'Oltrepò 2-1 in casa, e quindi è iniziato nel migliore dei modi questa avventura davanti al proprio pubblico.
2: No, ma sarà una delle favorite per me.
0: Ritorniamo in eccellenza, che anche lì
2: c'è da dire che è arrivato
0: Sabatini.
2: Ragazzi, non è un nome che
0: però sembrava una Propatria al suo ruolo del burrone,
1: c'è stato il cambio di
0: proprietà completamente.
2: Sono arrivati anche gli investitori, perché
0: sono degli stranieri, mi sembra che sono arrivati
1: un gruppo olandese così ha dato nuova linfa a questa storica società che
2: insomma, beh, certo, un blasone
1: che conosciamo.
0: Speriamo, quindi, che ritorni presto in Serie C, dai.
1: La Serie D, insomma, tra luci e ombre per le squadre della zona, prima giornata di Serie D, mentre tutti gli altri hanno giocato in Coppa Italia e Coppa Lombardia. Coppa Italia promozione, eccellenza promozione, mentre le altre
0: eccellenza in... noi siamo nel girone 13 o 14 mi sembra, no?
1: Sono tantissimi, sì, oltre 10.
0: Ci puoi elencare le partite di ieri,
1: sì,
0: cominciando da Saronno.
1: Guarda, quella che più ci interessa da vicino è quella del Saronno, che
2: tu hai visto,
1: che ho visto con un caldo tremendo, stadio di Rho, dove hanno dei problemi che sono simili a quelli dello stadio di Saronno, anche i simili ma opposti, esatto, sono simili ma opposti, nel senso che a Saronno è agibile la tribuna coperta, non agibile la tribuna scoperta, a Rho
0: viceversa.
1: E con la giornata di ieri, col sole che c'era, il caldo che c'era, non era una buona notizia.
0: Che partita hai visto, Roberto? Era la prima uscita ufficiale del Saronno,
1: sì, e anche della Rodense, Rodense è piuttosto rinnovata, ma con Alessandro Marzio riconfermato in panchina, ex giocatore del Saronno, per lui ci sono stati anche diversi cori degli ultra saronnesi, così di amicizia, alla fine lui l'ha fatto notare, insomma gli ha fatto piacere. E Saranno con qualche assenza, non c'era il bomber,
0: quella rinnovata del Saronno, siano Roberto?
1: Sì, Saronno parte abbastanza rinnovato. Diciamo che il mercato estivo ha portato a mantenere forse alcuni, se non tutti, i migliori tasselli.
2: Sì, no,
1: della
2: migliori
1: squadra.
2: C'erano, sì.
1: E già questo non è un risultato di poco conto.
0: Ecco, una cosa che non
1: vabbè, qualche elemento manca, però
0: no, ha ragione Paolo, tu non puoi non citarlo. Brambilla era uno da mantenere. Come si chiama?
2: Quello che ha detto le Iene, ha fatto
0: Benedetto, che era ragazzo, aveva classe, fantasia.
1: E Benedetti ha fatto 8 gol tra che in questo mese.
0: Vedi.
1: Sì, vabbè, però.
2: Senti, no, una domanda volevo. Tu hai visto anche le amichevoli? Hai visto un passo indietro rispetto alle prestazioni amichevoli?
1: Francamente, per me c'è l'elemento caldo che in ogni caso è un po' particolare, perché arrivare a giocare sempre con più di 30 gradi non lo so alla fine quanto in questa fase,
2: anche se però puoi sostituirli tutti,
1: sì, è vero, però poi alla fine per me ti condiziona questa situazione, perché è anomala. Poi in stagione non giocherai mai con queste temperature,
2: quindi c'è stata una flessione delle prestazioni.
1: Ma io non parlerei neanche di questo, perché alla fine se guardiamo se avessimo tutti i dati che ci sono in Serie A quando si vedono le partite in televisione, probabilmente avremmo un Saronno che ha una netta prevalenza territoriale.
2: Un match analyst di lì andrebbe bene.
1: Sì, ormai tutte le squadre d'eccellenza
0: giocano ancora 3 in difesa?
1: No, questa volta ho visto un modulo un pochino diverso. Erano 4, davanti alla difesa c'era Lazzaro e poi c'erano altri 2 giocatori.
2: Vassallo ha fatto la punta
1: dietro le punte, e poi c'era Candido, se vogliamo, un pochino più indietro di Vassallo e dell'altro attaccante che adesso mi sfugge.
2: Cucuzza era squalificato. Cucuzza mi ha detto che era squalificato,
1: ma era anche fortunato. Non so se fosse squalificato, era pure acciaccato.
0: Qualche giovane non l'hai visto in prima squadra?
2: Solito quello che giocava l'anno scorso in fascia
1: c'era Ruschena, poi è entrato Rusin, che è un giovane che dicono molto interessante, l'avevamo visto un pochino in amichevole, c'è questo Brambilla, e poi nel secondo tempo è entrato Serra, vabbè, insomma avvicendamenti normali di giocatori che avevamo già notato.
0: Al di là del caldo, cosa ti ha impressionato ieri, Roberto?
1: Allora, il possesso palla, sì, la squadra ha spesso condotto il gioco, ha imposto il proprio gioco. Sono mancati un pochino i tiri, le occasioni, ecco, perché obiettivamente dire occasione limpida, forse un tiro di Candido che è passato abbastanza vicino ai pali, forse un'altra parata, un po' pochino, ecco. L'ha fatto notare alla fine anche l'allenatore saronnese Tricarico, e questo non gli è piaciuto, ovviamente.
2: Poche,
1: mentre parte opposta, una Rodense che generalmente era nella sua metà campo, è stata nella sua metà campo.
2: Ma sulla ripartenza molto
1: però sulla ripartenza favorente. Spesso ha certo. finito per pungerci, bucarci, a portare il giocatore libero o comunque magari affiancato da un difensore, però con palla in area. E insomma, ha creato diverse situazioni pericolose.
0: Un gol che è arrivato al 49esimo.
1: Il gol è arrivato quando tutti si aspettavano il fischio finale, ma già prima, già due azioni prima tutti si aspettavano il fischio finale, e diciamo che l'arbitro è andato un pochino per le lunghe e alla fine è arrivato questo gol a tempo ampiamente scaduto, ma forse anche oltre il tempo tra virgolette indicato del recupero.
2: Ma su una ripartenza o su qualcosa?
1: Un'azione con un passaggio dalla destra in mezzo, e questo giocatore, che peraltro era subentrato nel finale di partita, Donini, si è trovato diciamo al limite dell'area piccola e gli è riuscita la deviazione giusta. Però prima c'erano state diverse altre occasioni piuttosto limpide.
2: Ho letto di De Toni che ha fatto
1: Ha fatto almeno due parate decisive, direi sì. Ecco, De Toni sicuramente una nota molto positiva, tra l'altro lo conosciamo, è un portiere di grande esperienza, ha giocato anche nella Rodense, ha giocato nell'Ardor Lazzate, che da quello che si è visto ieri in campo si impone anche, insomma, si sentiva solo lui,
0: guida la difesa,
1: forse anche di troppo,
2: personalità.
1: Però sì, di grande
0: fisicamente
1: personalità.
0: Fisicamente come hai trovato Roberto?
1: Ma io non li ho trovati male, qualcuno ha detto ma andavano un po' piano, andavano un po' piano perché c'erano 34 gradi, insomma, o 35 forse in quei momenti. Per me ci sta in questo momento, non è che la Rodense corressero come dei pazzi, però non è stata neanche una partita da ritmo blando, secondo me.
0: Accettabile, insomma.
1: Sì, una buona partita di inizio stagione da entrambe le parti. Diciamo che se fosse finita 0-0 sarebbe stata la conclusione più naturale. Finendo così, chiaramente le possibilità di proseguire il percorso in Coppa Italia per il Saronno si riducono molto. Anche se non sono del tutto una possibilità.
0: Puoi ricordare che chi ci ascolta il prossimo appuntamento di Coppa Italia qual è?
1: Coppa Italia è un girone a tre, si gioca su partite di sola andata, quindi non ci sarà un Saronno Rodense, visto che c'è stato Rodense Saronno. E solo la prima classificata poi passa al turno, quindi è piuttosto selettivo.
2: La prossima ci sarà
1: una sconfitta pesa.
2: La prossima
1: è un partitone, perché è mercoledì, non questo che arriva, il successivo.
2: Però ho
1: alle
2: sentito
1: 20:30
2: che
1: Caronese sarà una gioca. Sì, diciamo che ogni squadra aspetta almeno una partita in casa, però in questo caso si è preferito giocare a Caronno. Sia perché i campi sono limitrofi.
2: E quindi però c'è il discorso
1: perché il campo di Saronno.
2: La Rodense giocherà a Caronno ancora.
1: Eh sì, ci sarà questo.
2: Perché il Caronno giocherà
1: doppio vantaggio, certo. Diciamo, per la Caronnese.
2: No, perché la richiesta del Saronno che ho avuto.
1: Sì, sì, perché è il rifacimento, il campo dello stadio. Dopo l'estate è un campo sempre molto curato, però quest'estate così calda ha
2: bruciato,
1: obiettivamente, a Saronno, ma anche in tantissimi altri posti.
2: Ma tutti gli anni però.
1: Ma in tanti posti però ha creato problemi.
0: Il caldo è stato micidiale.
1: E allora la scelta è stata meglio fermarci un attimo e sistemarlo per un mese, così poi per tutta la stagione va bene, piuttosto che continuare a trascinarci.
2: Conviene il campo sintetico per quello.
1: Sintetico ci risolve tanti problemi.
0: Rimaniamo sempre in eccellenza, oltre al Saronno. Non giocano anche altre squadre, ci puoi citare Legnano, Aldo Lazzante.
1: Sono altri gironi che non ci interessano direttamente. Il Legnano è nel girone con la Besnatese e la Vergiatese, ha vinto a Vergiate 3-2, quindi si è subito fatto vedere, e con, avete citato prima, doppietta dell'ex Saronnese Benedetti, che continua appunto la sua marcia, la sua di gol. E poi vabbè, io direi scendiamo nella Coppa Italia di promozione, dove ci sono alcune altre nostre squadre o comunque squadre della nostra zona.
0: Io sono andato a vedere a Cassina Ferrara sul campo dell'Amor Solara contro Monto Cesare, partita molto maschera tra l'altro, su un campo irriconoscibile. Roberto lo diceva, l'amico Paolo.
2: Lo diceva.
0: Un campo irriconoscibile, sì. Pieno di
2: buche. Hanno fatto il torneo, ma
1: torniamo allo stesso problema.
0: Poi l'altro non si vede neanche le righe,
1: ma torniamo allo stesso problema che stavamo dicendo. Solaro che viene a giocare a Saronno perché il suo campo è in rifacimento, bruciato dal caldo estivo. Sono andati a Cassina Ferrara, ospiti dell'Amor, su un campo che è tradizionalmente un molto bello campo, che a sua volta però aveva dei problemi. Mi sa che sarà un po' un filo conduttore di tutto questo inizio stagione con chi non è sintetico.
2: Anche quello della Robur passando via l'ho visto.
0: Ah sì, brutto?
1: Purtroppo
0: il sole ha condizionato moltissimo questi campi.
1: Sole, poca acqua, queste temperature estreme.
0: Ecco, ci fai una carrellata sulla promozione?
1: No, hai visto la partita?
0: No, hai visto la partita molto maschia, molto maschia, molto maschia.
1: Ho sentito l'intervista alla fine e i mister, soprattutto quello del Solaro Broccanello, si lamentava per il discorso campo. E poi obiettivamente tutte e due concordavano nel dire che è stata una partita decisa un po' dal singolo episodio, questo gol di Latino al 25esimo della ripresa che ha fatto poi pendere la gola bilancia per il Solaro. Quindi parte bene in coppa, lo United incassa la sconfitta. Era un po' il replay finale playoff dell'anno scorso.
2: Te lo ricordi che era finito molto male,
0: perché c'erano stati un Cesate un po' di espulsioni. Tutto rinnovato però, pochissime conferme.
1: Sì, sì, è rinnovatissimo, a partire dal mister Basilico, Davide Basilico, che è nuovo, un giovane. E poi sì, tanti giocatori nuovi, molti giocatori ex nuovi. Saronno che giocavano lì hanno trovato altre strade, sì. E quindi è un po' cambiata la squadra. Per me anche loro stessi, insomma, si domandano dove possiamo arrivare, insomma, siamo tranquilli, dovremmo lottare per la salvezza. Diciamo che questo primo test non è andato male, perché è vero che hanno perso, ma Solaro sicuramente si candida come una delle squadre importanti del girone.
0: Cerriano ha giocato il Cerriano?
1: No, Cerriano non ha giocato, sì, perché era sì, anche lì sono a gironi a tre e c'è il turno di riposo. Diciamo che in promozione della nostra zona non ha giocato nessuno.
2: Volevo dire che per quanto riguarda l'Eccellenza, la partita Lenta-Tese con la Cantalupo.
1: Ah, giusto,
2: ha vinto il Cantalupo, e tra l'altro sì, c'è stato Rissa anche lì, perché gli argentini sappiamo
1: ce la siamo insomma dimenticata, è vero, perché l'Aurora è vero che gioca a Cantalupo,
0: neopromossa.
1: È neopromossa, e magari non ci viene da considerarla della nostra zona, ma di fatto
2: qui.
1: E poi è la continuazione dell'Aurora Uboldese degli anni scorsi, e quindi
2: e ti devo dire che hanno avuto espulsione l'allenatore e un giocatore gli argentini, perché si sono messi su e hanno vinto la partita anche, quindi figurati te se perdono la partita.
1: No, hai fatto notare anche un aspetto che caratterizza questa nuova Aurora, che la scelta è stata di creare un mix tra giocatori italiani e argentini. Ci sono tantissimi argentini che sono dei giocatori che aspirano al ruolo,
0: una colonia argentina in Italia,
1: sì, aspirano al ruolo nel calcio italiano e hanno intrapreso questa avventura per farsi
2: ti do una notizia l'ultima che mi ha detto il presidente del Cantalupo di prima. Allora, tutti gli italiani che erano in rosa li hanno lasciati liberi, perché gli allenamenti li faranno a
0: Sull'Avo, mi hai detto,
2: sì,
0: non Locanno,
2: no? L'Aveno Mombello, perché la colonia è radicata lì. Giocheranno a Cantalupo, però si stabiliranno là.
1: È una realtà davvero particolare.
2: Quindi per evitare di spesero.
1: Ma sarà genere interessante anche andare a conoscerli meglio, perché è un esperimento un po' unico nel suo genere. Vedremo, no, sono partiti bene, ecco. Hanno affrontato l'Entatese, che non è magari uno degli squadroni,
2: non so,
1: del girone.
2: Se tu l'hai letto, c'è anche una squadra albanese,
1: sì, che
2: fa
1: che
2: terza
1: arrivando
2: categoria. Sì, pensa a te, sei iscritto al campionato italiano. Fa la terza categoria a Milano.
0: Delle squadre cialonesi c'era un derby, mi sembra.
1: Sì, scendiamo nella Coppa Lombardia, seconda categoria.
2: La Garibaldi c'era.
0: Sì, Garibaldi.
1: Anzi, ecco, scusate. Partiamo dalla prima categoria, giustamente.

0: ordine e citiamo il Cistellum che ha perso 5-1 con la Folgore Legnana al debutto, mentre appunto nella Coppa Lombardia di seconda categoria c'era il derby Gerenzanese e Chigraibaldi, che è neopromosso, e Chigraibaldi che è squadra di Saronno, è legata all'FBC Saronno.
1: Come è finita?
0: Ha vinto la Gerenzanese 3-2, quindi sicuramente non l'abbiamo vista, però da giudicare dal risultato, partita comunque divertente, un buon inizio per
1: dal
0: tutte
1: Pozzo
0: due.
1: Riposava?
0: Dal Pozzo riposava, sì.
1: E anche l'Amor?
0: E anche l'Amor, esatto. Sì, diciamo che questo è un po' il quadro delle nostre...
2: Sì, ma sono tutti gironi a tre, anche loro.
0: Sì, sono gironi a tre, sempre con la formula che conosciamo.
1: Roberto, tu che hai seguito il precampionato, ci puoi fare una carrellata sia dell'eccellenza, della promozione e anche della seconda categoria? Così per fare un ventaglio con un tuo parere delle squadre che secondo te giocheranno un ruolo importante nel campionato. Cominciamo dall'eccellenza.
0: Parliamo dell'eccellenza, che è quella che seguiamo di più perché c'è la maggior concentrazione di squadre locali.
2: Anche
0: che poi sono tre, cioè,
2: ha più visibilità.
0: Saronno, Caronnese, Ardor Lazzate, sì, è la Serie A dei dilettanti in Lombardia, potremmo definirla così. Ed è diventata, tra l'altro, soprattutto questo girone con le nostre squadre del, diciamo, zona alto milanese, che è diventato quello probabilmente più competitivo, forse oserei dire a livello italiano, certo, comunque certo, del nord Italia. C'è una concentrazione di squadre che vogliono salire, che ovviamente per farlo spendono, e anche a livello di seguito di tifosi, insomma è un girone particolarmente importante che assomiglia più alla Serie D che al resto dell'eccellenza.
1: Senti, la Caronnese fa 100 anni, pensi che sia l'anno giusto?
0: La Caronnese sicuramente si candida tra quelle che...
2: Sono cinque le squadre nel girone, se tu vai a vedere, sono Caronno, Saronno, Legnano, Baranzate, perché non dimentichiamo Baranzate, e le Calvairate.
0: Infatti,
2: che ha fatto gli spareggi dell'anno scorso.
0: Nella formulazione dei gironi è arrivato questa, c'erano dei buchi. I buchi lasciati soprattutto dal fatto che il Pavese è dall'eccellenza completamente scomparso.
2: È il pescaggio della Castellanzese.
0: Poi torna, certo, la Castellanzese ha lasciato un vuoto nella zona, nel Pavese non ci sono squadre quest'anno,
1: come
0: c'era il retrocesso, oppure era in Serie D e non è retrocesso, insomma, di fatto in eccellenza.
1: La Vogherese
0: è sparita.
1: È sparita completamente.
0: Sarebbe retrocessa, quindi esatto, sarebbe stata nel girone probabilmente con Saronno, Pavia è rimasto in D, e Casteggio è retrocesso, non ci sono più, l'Accademia Pavese è retrocessa, non ci sono squadre.
2: Robbio non so che fine
0: Robbio
2: fare.
0: Non pervenuto, però non c'era più neanche lui in eccellenza.
1: Allora, hai citato quattro squadre per
0: l'eccellenza. E quindi c'era questo buco. E allora il girone, diciamo, delle saronnesi aveva bisogno di qualche integrazione. C'erano diverse possibilità. La scelta del comitato regionale è stata quella di inserire due squadre guardando a est, magari si sarebbe potuto guardare a nord, c'era Seregno ad esempio attaccata a Saronno, a Lazzate e alle altre della zona,
2: Giussano,
0: che invece è andata in altro girone, Giussano che è andata in altro girone, c'erano delle possibilità alternative, la scelta invece è stata quella di andare a est. È una scelta che sinceramente mi lascia un pochino perplesso. Perché? Cosa è successo? Nel girone sono entrate Baranzatese e Calvairate, due delle big dell'altro girone. E a questo punto il girone...
1: Cioè, allora, Seregno di là, Domino di là.
2: Dovrebbe.
0: Bisogna vedere che ambizioni poi ha davvero Seregno, perché c'è anche il Sondrio che si dice avere qualche ambizione.
2: Però è diventata la seconda squadra di Milano, di quella squadra lì, Seregno, che ha preso tutti i giocatori giovani della Milanese, non so come si chiami, ha fatto una fusione, quindi sono tutti giovani, bisogna vedere se realmente...
0: No, infatti sicuramente il girone all'apparenza, ecco, sulla carta, l'altro girone che abbiamo subito accanto è più abbordabile, anche perché sono state tolte le due teoricamente più forti e ce le siamo prese nel nostro girone.
1: Qualcuno
0: il nostro girone ha subito alzato ulteriormente la
1: sticella. Qualcuno della stampa ha detto che nel girone che tu stai citando del Saronno

0: Una serie di inferiore, è vero?
1: Eh sì, sicuramente.
2: Ma infatti se tu vai a vedere in Coppa Italia, poi chi arriva sempre?
1: Ma sì, ma
2: arriva una del nostro girone.
1: Ma è netta.
2: La Sorbiatese è sempre arrivata, la Caronnese è arrivata.
1: Parlando anche con gli addetti ai lavori del resto della Lombardia, è un po' l'opinione quella, che questo girone sia già molto più di livello superiore rispetto agli altri, con l'aggiunta ulteriore di queste due squadre, sembra quasi fatto apposta per metterle tutte in un girone. Bene, per lo spettacolo sicuramente ne avremo giovamento, ci saranno partite combattute e magari l'esito del campionato resterà in bilico fino alla fine. Diciamo che, raccogliendo un pochino le opinioni, restando agli addetti ai lavori delle varie società, ecco, questo fatto di avere
0: quattro o cinque squadre
1: che hanno ambizione non ha fatto molto piacere a molti presidenti che dicono abbiamo speso un sacco di soldi, adesso il gioco non è più quello che ci aspettavamo.
0: Roberto, scendi in promozione, fai una carrellata della promozione, chi vedi a tuo avviso in promozione?
1: Promozione,
0: il Solano si ripeterà sì o no?
1: È un po' un punto di domanda. Io penso che il Solaro abbia ancora le carte.
0: Non le Gallarate?
1: Gallarate, ma c'è anche la Sestese che sicuramente ha investito
2: non
1: tanto.
2: Non dimenticate sempre l'Accademia
0: BMW.
1: Accademia BMW, giusto, altra squadra che ha investito tanto.
2: L'altra,
1: la Castanese, che ha una lunga tradizione, cioè, anche se è partita molto male.
0: Fedele, dove è ritornato Fedele? Che era dall'Accademia BMW? Mi sembra un'eccellenza.
2: Era andato sì in una squadra,
1: non mi pare abbia squadra, andata, però non vorrei dire
0: oltre a Solano chi vedi, tu hai detto
1: sì, no, abbiamo un lotto di squadra abbastanza ampio in realtà.
2: Poi devi vedere quella
0: retrocessa,
1: forse la Sestese
0: che si è rinnovato. Come lo vedi Ceriano? L'hai visto in precampionato?
1: Farà sempre il campionato
2: sì, per
1: essere l'obiettivo dentro, di cercare di evitare le parti basse, certo.
0: E delle nostre salonesi, che parliamo di dell'equipe del Pozzo e dell'Ammo.
1: A cui scendiamo proprio in seconda categoria.
2: Non fanno gironi uguali.
1: No,
2: stavolta non c'è il derby.
1: No, dal Pozzo quest'anno è in un altro girone, sì. Tutti peccato dire, anche perché dal Pozzo quest'anno giocherà Saronno. E quindi diventa una squadra saronnese che però gioca nell'altro girone, quello con il Comasco.
0: Ma gioca su quale campo?
1: Giocherà all'Amor.
0: All'Amor.
1: Giocherà, almeno così erano le ultime notizie.
2: Ma per quello che non l'ho messo a posto, non so.
1: Giocherà all'Amor stagione.
0: Veramente io sono rimasto impressionato.
1: Erano in cerca, è una scelta che
2: si comincia il campionato.
1: Ci fa piacere perché si aggiunge una squadra cittadina.
0: Ci manda a vederlo.
1: E, peccato appunto che non è nello stesso girone, quindi alla fine non ci saranno i derby tanto attesi. Vedremo la Gerenzanese se riuscirà subito a risalire. È
0: il nostro amico Paolo è andato via, no? È andato a Monte Solaro.
1: Sì, giusto, Monte è andato a Comasco. Sì. Sì.
0: Purtroppo un'altra notizia per i tifosi salonesi: Zaffarone dell'Albino Leffe ha perso in casa ieri col Carpi 1-0.
1: Certo, un inizio un po' difficile, però vabbè, è anche una piazza dove è andato lì
0: Albino Leffe
1: a Zanica, che comunque è una piazza credo che ti faccia lavorare con serenità, quindi
2: io spero
1: auguro di vederla dal vivo e di vederla vincere il prima possibile.
0: Diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori fra 5 minuti, spazio alla pubblicità, grazie.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Quindi riprendiamo la seconda parte. Nel frattempo il nostro studio si è affollato dei campioni di softball, con il presidente accompagnato da due giocatrici, e io per questo evento lascerei la parola al nostro esperto, che è Roberto Banfi, che ci illustrerà questo evento che è successo a Saronno, meraviglioso, in cui Saronno è andata alla ribalta non a livello nazionale ma a livello europeo. Roberto, a te la presentazione degli ospiti e il commento sugli eventi.
2: Sì, giusto, diciamo innanzitutto chi c'è qui in studio. Ci sono Massimo Rotondo, presidente dell'MKF Saronno, sua figlia Alessandra Rotondo, che è una giocatrice giovane, ma possiamo già dire veterana di questo Saronno. Poi c'è Anita Bartoli, che fa parte della squadra. E quindi abbiamo anche un ulteriore ospite speciale, un amico del Saronno, che è Renzo Martini, giocatore di baseball di San Marino, della squadra di San Marino e della nazionale italiana. Partirei dal presidente. Allora, presidente, il Saronno ha appena conquistato la Coppa delle Coppe a Carlano Pertusella. È stato un bellissimo torneo, durato una settimana, con alcune delle migliori squadre d'Europa. È un traguardo che ti soddisfa o vuoi qualcosa di più? Perché la squadra adesso è impegnata anche nei play-off per lo scudetto.
3: Buongiorno a tutti. Sì, è stata una vittoria che ci ha reso veramente orgogliosi. Portare Saronno sempre alla ribalta sul campo europeo dà molto piacere e siamo orgogliosi di questo. Vorrei anche rimarcare il fatto che Saronno ha cominciato a fare la sua prima apparizione nel campo europeo nel 2021. Da allora sono passati 6 anni e Saronno sono 6 anni che arriva in finale, quindi questo ci rende sempre ai vertici. Il torneo
2: con un buon numero di vittorie.
3: Siamo pari, 3 vinte, 3 finali vinte e 3 finali perse. È stato un bel torneo perché ho visto una squadra consapevole dei propri mezzi, sin dalla prima giornata ha dettato la sua legge ed è stata implacabile con ogni avversario.
2: Saronno le ha vinte tutte.
3: Le ha vinte tutte. Diciamo che la finale è stata la partita più complicata, ma ho visto veramente una squadra lucida, forte, che sapeva, anche strategicamente ha saputo cogliere l'unico piccolo errore che la squadra avversaria, che erano gli Sparks di Haarlem, Olanda, l'ha sfruttato al meglio e poi ha tenuto il campo in un modo veramente ottimale. Siamo molto contenti.
4: Soddisfatti.
2: Ma non è finita.
3: Non è finita, perché siamo proprio in questa settimana siamo ancora in ballo con i play-off nazionali. Abbiamo appena sabato 5 settembre abbiamo giocato le prime 2 partite contro una squadra fortissima che è il Forlì, che 3 settimane fa è diventato campione d'Europa vincendo la Premier. E il punteggio adesso ci vede in parità, 2 partite bellissime, ricche di emozioni, ribaltamenti di fronte, quindi 2 squadre che stanno esprimendo il meglio del softball italiano.
2: Ecco, Alessandra era in campo, raccontaci un po' com'è andata.
5: Sì, sono state 2 partite abbastanza complicate. La prima è stata più sofferta, abbiamo commesso più errori, diciamo stupidi. La corsa sulle basi è stata molto imprecisa, abbiamo regalato tanti out, tanti punti non segnati, quindi sappiamo che abbiamo i mezzi per poter vincere, sappiamo che non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità, ma che nel caso giocassimo al meglio delle nostre possibilità sabato abbiamo un'ottima percentuale per poter vincere entrambe le partite.
2: Sì, si gioca al meglio delle 5 partite, quindi la prima squadra che riesce a conquistarne 3 ovviamente passa il turno e andrà poi a disputare la finale scudetto con la vincente di Pianoro Quick Mill Bollate, che a loro volta sono sull'1-1, quindi sono 2 serie che rimangono apertissime. Ti aspettavi questo risultato da parte del Pianoro, che ha parzialmente fermato Bollate, considerata un po' la corazzata del campionato?
5: È stata una sorpresa da un lato, ma dall'altro lato la lanciatrice straniera del Bologna è un'ottima giocatrice, abbiamo sempre avuto difficoltà contro di lei, quindi non mi sorprende che abbia lanciato un'ottima partita e che abbiano portato a casa un ottimo risultato.
2: Ecco, Anita invece le partite le ha viste dalla tribuna.
5: Purtroppo sì.
2: È arrivato un infortunio un po' brutto proprio alla vigilia di tutti questi eventi. Stavi giocando benissimo, eri sempre in campo e così, e insomma, sei stata costretta a fermarti. Come va?
4: Allora, purtroppo è parte del gioco l'infortunio, quindi devo recuperare al meglio delle mie possibilità e vedremo il prossimo anno come siamo messi. Intanto io adesso sono con la squadra, faccio tifo e sono sempre con loro e spero dia una mano con questo.
2: E come stai vedendo? Che softball stai vedendo? Ecco.
4: Ovviamente è un softball bellissimo, è il meglio del softball italiano, è qua a Saronno e io mi diverto sempre a giocare, guardare, se c'è il softball io sono sempre felice.
2: Cosa prevedi per sabato?
4: Prevedo delle belle partite sudate e spero comunque che vada bene, che vinciamo e comunque daremo il meglio di noi.
2: Sarà sempre una sfida aperta, ecco, come certo, lo è sempre stato con Forlì, che anche nelle scorse stagioni ha sempre proposto degli incontri combattutissimi. A livello di giocatrici del Forlì, quali sono quelle che temete di più?
5: Vabbè, Forlì ha una rosa molto vasta, tante giocatrici giocano in nazionale, partendo dalla lanciatrice.
2: E quindi vi conoscete perché sì, anche sì, tu sì. Sei nazionale.
5: Ilaria Cacciamani, cioè. Marta Gasparotto, Laura Vigna, sì. Alexia Lacatena, sono tante le giocatrici con esperienza e che nonostante abbiano comunque una squadra giovane, riescono perfettamente a mischiarsi e portare la loro esperienza in campo e il livello si vede.
2: Volevo chiedere al Presidente, vogliamo parlare anche di quello che c'è dietro alla prima squadra? Avete una squadra che disputa il campionato di Serie B, settore giovanile, come stanno andando?
3: Ma diciamo che quest'anno abbiamo occupato tutte le categorie, abbiamo voluto fare anche questa squadra di Serie B per dare spazio alle nostre atlete che solitamente davamo in prestito per giocare una categoria seniores. Quest'anno abbiamo fatto questa scelta con l'aiuto anche della squadra della società di Brescia che ci ha dato, di Brescia e di Vigliana, che in pratica insieme abbiamo messo questa squadra in Serie B che ha fatto il loro campionato, ha permesso alle giovani di poter ampliare il numero delle partite giocate, perché giocando più giochi e più impari, più migliori. Il settore giovanile vedo che sta ottenendo dei buoni risultati, perché con la categoria Under 16 abbiamo vinto il prestigioso torneo Bianchi e quindi in campionato hanno fatto un buon percorso. Parecchie ragazze della categoria Under 16 sono aggregate anche alla Serie 1, quindi vedi, stiamo immettendo, consentitemi il termine, prodotti locali all'interno della nostra Serie A.
6: Forze nuove.
3: Sì, forze nuove. Quello è quello che un obiettivo che noi ci teniamo molto, perché io adoro le nostre ragazze, però vorrei avere più ragazze saronnesi o della zona, insomma.
6: Press, la federazione non incentiva questo innesto di giovani nelle prime squadre?
3: No, sotto questo punto di vista hanno delle iniziative, ma non tanto sul fatto di immettere giocatori locali all'interno delle proprie squadre. C'è un libero mercato, ci sono delle regole da seguire, che sono quelle di avere 5 giocatrici considerate AFI, che vuol dire atleta di formazione italiana, che devono essere sempre in campo. Poi il resto puoi prendere giocatori stranieri.
6: Non
3: c'è un legame stretto tra la prima squadra e il settore giovanile, è più una scelta societaria quella di voler utilizzare i giovani per immetterli in prima squadra.
2: C'è anche il baseball non vedenti che sta disputando una buona stagione.
3: Il baseball non vedenti è stata una grande novità quest'anno, ci ha catapultato in un mondo completamente nuovo. Io avevo visto qualche partita, ma non ero non ero ferreo nell'aver inquadrato bene di che cosa si trattasse. Vedendo le loro partite, quelle casalinghe che noi abbiamo ospitato lì a Saronno, è stato fantastico vedere questi ragazzi e immedesimarsi in quello che loro fanno. È notevole, cioè sono tanto di cappello e di un applauso veramente grande. Hanno disputato un'ottima stagione, perché la squadra era nuova, si sono messi insieme non da molto, però hanno lottato su ogni partita, qualcuno l'hanno persa, ma sempre di misura, ma è stato bello vederli giocare. Sono contento che fanno parte del nostro nuovo mondo.
2: Qui con noi c'è anche Renzo Martini della Nazionale Italiana di Baseball, lo diciamo prima. Renzo, una domanda sul softball italiano. Lo vedi, ti capita di assistere alle partite. Com'è questo softball in una prospettiva magari più ampia, europea, mondiale? Dove si attesta, dove si colloca?
7: Ok, allora io ho iniziato a vedere il softball qua in Italia dall'anno scorso, e non lo seguivo tanto, ma ho iniziato a seguirlo, specialmente al Saronno, e ho visto che è un softball di un alto livello, mi è piaciuto, e ogni weekend lo seguo e vedo le partite, è molto bello.
2: Sì, un po' molti lo considerano, sbagliando, la versione femminile del baseball. Saronno ha una lunga tradizione di baseball nel corso degli anni, un po' tanti anni fa ormai, ha avuto anche una squadra, la squadra poi che è proseguita negli anni, che ha militato in Serie A2, mi sembra che sia stato quello il massimo livello raggiunto, comunque è un livello di tutto rispetto. Adesso magari in zona il baseball è un pochino meno diffuso, ecco, rispetto a 15-20 anni fa. Però mi pare che a livello italiano si stia conoscendo una buona stagione, si stia facendo di nuovo conoscere grazie proprio ai risultati della nazionale, che sono di respiro mondiale, direi. C'è stata questa svolta, sì, sicuramente, a livello di risultati e di prestazioni.
7: Sì, forse dopo il Classic che abbiamo giocato in America, che siamo arrivati terzo, quarto, no?
2: E lì se ne è parlato in tutto il mondo delle vostre partite.
7: Si è conosciuto un po' di più qua in Italia, e penso che, o spero, che più gente inizia, più bambini iniziano a giocare il baseball, speriamo quello, e vediamo che succede in futuro.
2: Sì, quindi dici, serve innanzitutto promuovere il settore giovanile per avere una base.
7: Sì, tanto nel baseball come nel softball, penso che è lo stesso, che serve tanto il settore giovanile per crescere. Speriamo che continui la federazione a fare queste cose, e anche tutte le società.
2: Sì, mi dai un po' un assist per il presidente, so che loro lavorano in pratica tutto l'anno per promuovere questo sport anche nelle scuole, insomma ogni occasione buona, giusto?
3: Sì, esatto, tra l'altro vorrei ricordare che proprio ieri si è svolta qui a Saronno la Sport in Centro, dove ogni società sportiva ha potuto mostrare a tutti i bambini, ai genitori soprattutto, le caratteristiche del proprio sport. Noi abbiamo avuto una bellissima affluenza, perché abbiamo montato il tunnel di battuta, quelli gonfiabili, e oltre un centinaio di bambini hanno voluto venire lì a fare la prova. Chiaramente noi ci auguriamo che non si fermi qui, ma che proseguano venendo al nostro centro sportivo, dove noi siamo pronti ad accoglierli e a spiegargli e insegnargli tutte le regole del baseball. Baseball e softball sono due sport bellissimi, di nicchia, se mi permetto, e danno la possibilità di crescere velocemente, ma soprattutto quando arrivi a dei buoni livelli di viaggiare molto. Qui abbiamo due ragazze che hanno girato mezzo mondo, tra Australia, Giappone, Stati Uniti, tutta l'Europa si sono fatti, quindi cioè, diventa anche una cosa culturale.
2: Sì, una grande possibilità di fare questo sport a livello
6: professionismo.
3: No, non lo possiamo considerare professionismo, io lo definirei del dilettantismo professionale, ecco, non proprio professionisti, perché purtroppo le nostre risorse sono sempre limitate. Ringrazio il nostro sponsor MKF che ci sostiene, però non è sufficiente per poter permettere di trasformare questo sport in professionismo. Mi auguro che magari qualche qualche azienda locale o vicina voglia contribuire, sostenerci, regalarci il proprio nome da abbinare alla nostra squadra, secondo me non se ne pentirà, perché la squadra c'è, è forte e fa parlare di sé.
6: Poi il fatto di girare così tanto come fate voi,
3: certo,
6: il nome, insomma.
3: Guardi, io le dico una cosa, quando fanno le riunioni a bordo campo tra di loro, prevalentemente parlano in inglese, perché ormai ci sono talmente, sì, tra le ragazze, sia le italiane che le straniere devono convivere, quindi si parla in inglese, quindi c'è un nuovo modo di esprimersi e tutto quanto, e secondo me è molto bello questa cosa qui.
5: Non per chi traduce dall'italiano all'inglese.
3: Eh beh, certo, cioè quando parlo io devo avere sempre il traduttore.
5: Anzi, lo staff parla spagnolo, quindi c'è uno spagnolo, in italiano, beh, inglese. Sì,
4: ma almeno si imparano tutte le lingue. Ecco. Io ho imparato qua l'inglese, lo spagnolo.
2: E quindi c'è anche questa, certo, c'è questo,
6: sì,
2: aspetto,
6: no, vero, vero,
2: però
6: vero.
2: Credo sia un po' tipico di tutte le squadre,
6: sì,
2: di qualunque sport ad alto livello,
6: nel calcio, pallavolo, per forza ti devi adeguare, certo, per anche per integrarti, cioè se no rimani fuori.
3: Certo, adesso nelle prossime settimane cominceremo il programma scolastico, dove andremo nelle scuole elementari a mostrare il softball, con la speranza che poi di catturare la curiosità dei bambini e con l'aiuto dei loro genitori portarli al campo per poi proseguire e migliorare l'insegnamento.
6: Soprattutto la validità della società, perché non è che fai il campionato.
3: No, se beh, fai, dietro loro possono, se vogliamo avere un miraggio del senso, abbiamo una Serie A che le potrebbe aspettare nel momento in cui incominciano a fare il loro percorso.
2: Tra l'altro la stagione poi non si ferma con il campionato, perché ormai va avanti tutto l'anno con i tornei indoor, che sono diventati una tradizione soprattutto negli ultimi anni.
6: Anche indoor adesso.
3: Sì, noi organizziamo un torneo indoor nel mese di febbraio che dovrebbe sancire la fine dell'utilizzo delle palestre, con la soddisfazione di tutti, perché il nostro sport è uno sport,
6: sì,
3: che devi fare sul
6: palestra,
3: campo,
6: sì.
3: La palestra l'accettiamo nel mese invernali, sì, quando il campo non è praticabile, però nel momento in cui possiamo ritornare al campo, dove, quando,
6: sì,
3: il clima ce lo permette, tiriamo tutti un sospiro di sollievo.
2: Ecco, abbiamo ancora 2 minuti, mi piacerebbe fare un accenno anche alla sportività di questo sport. E chi è abituato a vedere il calcio è abituato a vedere gente che grida in tribuna, parolacce, insulti, poi per l'arbitro
6: genitori,
2: ce ne sono sempre. Ecco, diciamo che chi si avvicina per la prima volta al mondo del softball magari resta proprio stupito da questo aspetto. Sono tutti tranquilli, tutti piuttosto sportivi, sugli spalti, e anche in campo non succede mai nulla oltre le righe.
5: Sì, è uno sport che ti permette di esprimerti al meglio e sotto vari aspetti, ed è per questo che è molto interessante da vedere, ed è per questo che non c'è questa parte, diciamo, aggressiva da fuori, perché è talmente complicato e che non è facile neanche dire qualcosa in quel momento quando c'è qualcosa che non va, perché non, a volte o non si capisce o non si vede.
2: È più difficile criticare,
5: esatto. Poi quando è palese lì si critica, però
2: sì, però sempre con toni e modi,
5: certo,
2: non eccessivi, non calcistici,
6: urbani,
2: diciamo. Ed è un bel segnale, credo, anche per i giovani, per i bambini magari che vengono a vedere, che trovano un contesto magari un po' diverso rispetto a quello di altre discipline.
3: Sì, diciamo che questo sport qui si crea una sorta di tensione sportiva, dove finché non è stato fatto l'ultimo eliminato che sancisce la fine della partita, il risultato è sempre aperto. Io ricordo perfettamente la prima

0: ringraziarvi per avere tanti auguri e in bocca al lupo per il vostro campionato.
1: Crepi, grazie mille.
0: Un altro appuntamento lunedì prossimo.
2: Ciao a tutti.
3: In Blu 2000 News.
4: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
5: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
7: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze.

0: mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
2: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino. Sono più di 1300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
3: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
4: Un'intera comunità sotto shock. A Pietralata, periferia nord-est di Roma, padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato. Un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
5: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso.
6: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
7: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea allo studio.
1: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica. Fabio Falzone.
8: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone linea allo studio.
1: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un dolce particolare che magari fa venire un po' in mente il Natale, anche se magari non è il periodo, del marzapane. Allora, è vero, ricorda un po' il Natale, però ci sono ancora tante occasioni per gustarsi un dolcetto, quindi non potrebbe esserci un momento migliore per parlarvi di una preparazione dolciaria tipica italiana, famosa in tutto il mondo, il marzapane. Nato probabilmente in Sicilia, Palermo, grazie all'influenza araba e medio orientale, e poi diffuso in tutta Europa dai veneziani, che ne erano i principali esportatori, il marzapane è fatto con pasta di mandorle, amalgamata con albume d'uovo, zucchero e spesso acqua di rose. Oggi il marzapane si produce principalmente nel sud Italia, in particolare in Sicilia, ma anche in Germania e in altri paesi europei e non. Pensate che si mangia tantissimo anche in Inghilterra ed è un dolce tradizionale addirittura in Sud America. Il nome marzapane deriva probabilmente da marcipanis, ovvero pane di San Marco, proprio perché originariamente i veneziani lo commerciavano in pezzi, cioè pani, contrassegnati dal leone di San Marco. All'inizio in Italia si chiamava pasta reale, ma il nome è poi stato soppiantato da quello tedesco Marzipan. Il marzapane si può modellare, colorare in modo da fargli assumere le sembianze di oggetti e alimenti di tutti i tipi. Per esempio, la versione siciliana più diffusa è la cosiddetta frutta di Martorana, riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale, solitamente preparata per la commemorazione dei defunti o per altre festività. Volete preparare marzapane a casa? È facile, basta solo prendere qualche piccolo accorgimento. Il segreto è congelare le mandorle per qualche ora prima di andare a macinarle, e così facendo si eviterà di farle scaldare nel frullatore, cosa che andrebbe a compromettere i principi attivi e agevolerebbe la fuoriuscita dell'olio delle mandorle. Utilizzate sempre albumi pastorizzati, visto che verranno consumati crudi, e alternativamente, se volete utilizzare la farina di mandorle invece delle mandorle intere, sarà meglio utilizzare lo zucchero a velo e non quello semolato. E per oggi è tutto, amici miei. Fate una buona ricetta di marzapane e godetevelo. Alla prossima, ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Buonasera, buonasera amici, bentornati, viva tutto alla radio, in realtà la 17ª stagione, però alla seconda qui su Radio Orizzonti in Blu. Chi vi parla è Mattia, in questo lunedì 7 settembre 2026, sono le 21:02 minuti, ritrovo con me su questo cammino che abbiamo intrapreso insieme a dirigere tutto l'Ambaradan lì, in regia Andrea. Ciao Andrea, bentornato.
1: Grazie, grazie Mattia, ciao a te e a tutti gli ascoltatori di stasera e anche di domenica.
0: Bravissimo, vedi che io già mi ero dimenticato di quelli di domenica, ma invece salutiamo proprio, sì, proprio anche voi. Allora, stasera una serata ricca come sempre, viva tutto alla radio dalle 21 alle 22. Se qualcuno per la prima volta ci stesse ascoltando, di cosa ci occupiamo? Fondamentalmente di niente, o meglio, un po' di notizie, chiacchiere, divertimento, risate, ogni tanto interviste, musicali, band, ospiti, progetti, eccetera eccetera, tanta buona musica, la musica insomma del momento, italiana e straniera. Naturalmente stasera non mancherà la rubrica che continua il percorso con noi, che è quella scatola chiusa con il buon Carlo Arrigoni, che sentiremo tra pochissimo, ma soprattutto ci sarà poi anche l'altra rubrica, che è quella Accetto un consiglio, in cui vi facciamo sentire una canzone che vi vogliamo consigliare. Naturalmente ricordi i contatti social, viva tutto alla radio è il profilo Instagram con cui potete interagire con noi, viva tutto alla radio è anche il profilo Facebook e la pagina Facebook con cui potete rimanere aggiornati rispetto alle notizie legate al programma Viva Tutto alla Radio. Abbiamo poi per i contenuti extra il canale YouTube di Viva Tutto alla Radio, il canale Mixcloud dove potete riascoltare le puntate, che però, cosa molto importante, si possono risentire anche direttamente sul sito di radioorizzonti.eu, cercando Viva Tutto alla Radio trovate assolutamente la puntata in questione. Detto questo, io direi che possiamo partire con la musica. Arriva Sombre con My Body Isn't Ready e nel frattempo ci mettiamo in contatto con Carlo.

0: quanto dovremmo avere al telefono con noi a Viva Tutto alla radio Carlo per la rubrica Scatola Chiusa. Ciao Carlo.
1: Ciao Mattia, ciao a tutti, che bello risentire la nostra amata sigla.
0: Sì, che bello, dai, guarda che vi siete già salutati fuori onda, ma ti faccio salutare da Andrea anche in onda direttamente.
2: Ciao carissimo Carlo, grosso
1: ciao caro Andrea, ben trovati a tutti.
0: Oh Carlo, comunque prima o poi devi venire qui a farci una carrambata, così conosci anche Andrea, insomma, vi parlate solo telefonicamente, è giusto.
1: Ma
0: che...
1: senz'altro capiterà l'occasione, non ti preoccupare, quello sì.
0: Ah, bene. Allora Carlo, innanzitutto, parto da una domanda generale, poi magari era di quello che ci volevi parlare, ma in generale che estate è stata, come l'hai passata?
1: Ma tutto sommato è stata una buona estate. Ecco, allora, l'argomento della serata è un po' come il primo giorno di scuola, non è che fai subito i compiti, non ci sono subito delle lezioni, quindi oggi saranno proprio un paio di minuti di, permettetemi il termine, cazzeggio, uno scambio amichevole, parlando appunto giustamente d'estate. Com'è stata la mia estate? Troppo calda, troppo calda. Quest'anno ho patito veramente tanto il caldo e l'apice è stata la mia trasferta a Budapest di 4 giorni, dove lì
0: che in effetti dicono essere veramente una città, non sei la prima persona che mi dice che veramente lì il caldo è una cosa terribile. E quindi come hai fatto? Cioè, hai comunque, cioè, ti sei armato di sana pazienza, hai visitato tutto quello che dovevi visitare?
1: Esatto, sì, diciamo che quasi tutto. Cercavamo di stare in luoghi chiusi, dove ci fosse l'aria condizionata, quindi tra musei, chiese, cattedrali. Poi Budapest è una città bellissima, stupenda.
0: Anche quello me l'hanno detto. Quindi vale la consigli?
1: Sì, assolutamente. Forse non d'estate, però certo. Davvero, anche perché onestamente non pensavamo di trovare queste temperature a Budapest, cioè maggiori rispetto alle temperature italiane.
0: Certo.
1: Però dai, poi ci siamo rifatti con qualche giorno un po' in montagna e un po' di fresco l'abbiamo ripreso.
0: Sai che io rispetto a queste località ho una mia teoria, nel senso che quei paesi lì, io non so perché, li associo sempre a freddo, quindi in qualche modo se dovessi andarci, ovviamente con una serie di variabili che lo permettessero, ci andrei d'inverno. Cioè ci sono dei paesi che secondo me, tipo Praga, secondo me devi gelare, devi andare in un... Quando sono stato in inverno era proprio come me la immaginavo, no? Non so se mi sono spiegato.
1: Ma no, sì, anche perché io sono stato sia a Praga che a Vienna, diciamo, ho fatto questo trittico dell'impero austro-ungarico, chiamiamolo così, e sono stato sempre d'estate per forza maggiore,
0: certo.
1: Però non me le ricordavo così calde, onestamente. Quest'anno, poi la follia del clima, del cambiamento climatico in atto, si vedono i fatti, in poche parole.
0: Guarda, però, io e Andrea eravamo molto contenti appena varcata la soglia della radio, perché c'è un po' di aria condizionata ed è notizia davvero di oggi, come sapete insegno, proprio stamattina abbiamo partecipato a una sorta di candidatura per un bando, il ministero ha messo in atto ha messo a disposizione dei fondi per la climatizzazione delle scuole, perché in effetti sta iniziando a diventare davvero un problema. Invece
1: ottima
0: in montagna
1: idea, sì.
0: Carlo, dove sei stato?
1: Ma in Valmalenco.
0: Ok.
1: Tutto sommato qua vicino, e devo dire che anche lì di giorno il caldo si sentiva, però la sera era più fresco, era più respirabile.
0: Certo, più accettabile.
1: Senti,
0: ma tu appartieni a quelli che sono tristi perché è terminata terminata, poi tutto da vedere perché 32 gradi oggi, altro che terminata l'estate, oppure sei di quelli che dice no, ma ci sta a riprendere tutto? Perché io faccio parte di quest'ultima categoria.
1: E idem il sottoscritto, ci sta, bisogna riprendere i propri ritmi, le proprie cose, non rimpiango, diciamo, il caldo, che spero che finisca breve, o le vacanze. È il ciclo della vita, bisogna riprendere a fare le nostre cose, tu la radio, io le varie attività artistiche, quindi è bello anche così.
2: Anche perché poi con questo terribile caldo Io ad esempio mi sono trovato handicappato, per me l'estate, il mese d'agosto soprattutto, è il periodo del giardinaggio, del bricolage, del
0: invece era impossibile,
2: assolutamente impossibile, no, quindi infatti. Frustrante anche da questo punto
0: è
2: di
0: vero.
2: Vista.
0: È vero. E niente, dai Carlo, allora senti, ci sentiamo settimana prossima.
1: Sì, certo, senz'altro.
0: Abbiamo omesso io e Carlo di parlare della partita di ieri sera, così perché
1: no, ma anzi, è vero, accidenti.
0: Dai, comunque è stata piacevole, mi sono me la son goduta io.
1: Allora, io non l'ho visto, ho visto solo la sintesi, però mi è piaciuto ciò che ha detto Amorim, che secondo me non è male come allenatore. Io lo seguivo ai tempi dello Sporting, purtroppo poi è andato al Manchester, in un Manchester un po' sfortunato. Secondo me è un buon allenatore e farà bene al Milan, che ha detto che il pareggio, perché la Juve avrebbe meritato senz'altro di pareggiare, forse la Juve ha fatto più mole di gioco e quant'altro, però ci manca un Lautaro Martinez, in poche parole.
0: Ah,
1: no,
0: voglia, manca anche a noi, non credere.
2: No, è vero.
1: Avessimo un Lautaro Martinez,
2: si rimboccano le maniche e cambiano. Sì, è vero.
1: Vedremo un po' come va.
0: Vedremo. Dai, Carlo, ti mando un abbraccio. Buona serata e a settimana prossima. Ciao.
1: Okay,
0: ciao.
1: Buon proseguimento. Ciao.

0: 21 e 17 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. In questo lunedì 7 settembre abbiamo il piacere di avere al telefono con noi Gianluca dei Menagrama, la band, perché oltre ovviamente, come abbiamo detto spesso, ad aver composto la sigla del programma Viva Tutto, dobbiamo parlare di un evento che si svolgerà insomma qui in zona. Pronto Gianluca?
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti.
0: Ciao, benvenuto a Viva Tutto alla radio. Come stai? Innanzitutto Gianluca, possiamo dire che eri in riunione con la band? Che non è...
1: Sì, siamo in riunione con la band per preparare delle sorprese.
0: Ecco, perché tante cose bollono in pentola e qualcosa mi dice che li rivedremo presto anche qui negli studi, anche se il motivo per cui ci sentiamo questa sera è che venerdì c'è un evento importante di Menagrama, giusto?
1: Sì, suoniamo in zona, anzi molto più vicino di quello che si può pensare.
0: Nello specifico Andrea ride perché sapeva già, ecco,
1: lui lo sa.
0: Quindi per venirvi a sentire, immagino gratuitamente.
1: Sì, gratuitamente, c'è la festa dell'oratorio di Via Legnani venerdì 11.
0: Ok.
1: E quindi saremo lì a fare festa insieme ad amici.
0: Ok, da che ora, cioè a che ora inizierà il live, diciamo?
1: Il live inizierà alle 21, ma si potrà già venire alle 19 quando aprirà la parte culinaria della festa.
0: Quindi che è sempre una cosa che insomma attira anche quella molte persone. Voi invece, appunto, come hai detto, inizierete a suonare più o meno intorno alle 21. Ok, per cui lo ricordiamo, festa dell'oratorio, per cui per chi volesse insomma andare a sentire i Menagrama, che vi consigliamo, può fare un giro e venirvi ad ascoltare, così poi magari hanno anche il pretesto per tornare ad ascoltare Viva Tutto alla radio quando sarete nostri ospiti per presentare quello che bolle in pentola, di cui non diciamo nulla, giusto?
1: Non si può dire, no.
0: Bene.
1: Facciamo la sorpresa, la suspense.
0: Bene, allora Gianluca, ti lascio la tua riunione, ti ringrazio. L'appuntamento quindi è alla festa dell'oratorio di Via, dicevi?
1: Via Legnani.
0: Ok, di Via Legnani a Saronno, giusto?
1: A Saronno, sì.
0: A Saronno venerdì alle 21, per cui chi fosse interessato ci si vede là, e in bocca al lupo e buona continuazione di riunione per questa sera, d'accordo?
1: Viva il lupo, grazie mille.
0: Grazie, un abbraccio, ciao Gianluca, ciao.

21 e 23 minuti, viva tutto alla radio, abbiamo ascoltato LP con Don't Stop, siamo tornati in diretta e la notizia con cui apriamo è un po' una notizia che si è sentita più volte, se ne è parlato più volte quest'estate, è legata ovviamente all'intelligenza artificiale, perché pare che due grandi colossi della musica come la Sony e la Warner abbiano fatto causa ad una delle tante forme di intelligenza artificiale, in questo caso si chiama Anthropic, perché l'accusa è furto di proprietà intellettuale. Cioè, cosa è successo? Già quest'estate si è parlato molto del fatto che alcune forme di intelligenza artificiale avessero acquisito, diciamo così, una serie di libri, trattati, vocabolari e altre cose, questi libri fossero stati dati in pasto all'intelligenza artificiale in modo tale che lei potesse in qualche modo acculturarsi, conoscere più cose e quindi diventare, tra virgolette, più performante nel momento in cui le si andava a chiedere qualcosa o le si chiedeva appunto una mano o si lavorava appunto con l'intelligenza artificiale. Il problema che però è sorto da questa cosa è proprio quello di cui abbiamo appena parlato, cioè il fatto che di fatto un computer, un robot, tra virgolette, memorizza tutto quello che gli viene dato in pasto e se ne appropria, senza però di fatto, probabilmente approfittando anche di un buco legislativo legato alla tecnologia che avanza, senza di fatto però pagare niente. Cioè, detto in poche parole, l'intelligenza artificiale si è ascoltata, esatto, un bel po' di brani gratuitamente senza usare, adesso senza far pubblicità alle varie piattaforme, Spotify di turno, piuttosto che se li ha presi, se li ha ascoltati così, e quindi questi colossi hanno intrapreso una causa proprio con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro, a proposito di intelligenza artificiale e musica, è proprio notizia di quest'estate che anche qui stanno nascendo nuovi problemi anche nel campo e nell'ambito musicale, legati per esempio in Italia alla SIAE e a tutto quello che ne consegue. Le radio italiane, per esempio, le radio insomma più importanti, pare si siano schierate e all'unanimità abbiano deciso di non trasmettere canzoni create in toto con l'intelligenza artificiale. Il problema è riuscire a verificare se una canzone è o non è stata creata con l'intelligenza artificiale, perché forse ne parlavamo proprio l'anno scorso, anche una cantante come Annalisa ha ammesso candidamente che alcune, mi viene da dire polemicamente, lo si capiva, no scherzo, che alcune parti dei suoi testi sono state create con l'intelligenza artificiale. Quindi capire quali siano le canzoni o gli artisti da boicottare è sempre molto molto particolare e molto molto difficile. Però noi torniamo alla buona musica, l'ho anche pubblicata sui nostri social proprio forse sabato, una storia su questa canzone. La Gianna Nannini Nazionale è tornata con una bella canzone scritta da un altro bravo cantautore che è Bruno Risasse, noi ce lo ascoltiamo con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Stavo pensando in questo momento, 21 e 30 minuti, viva tutta la radio, Radio Orizzonte in Blu con Mattia Andrea. Ma quanti anni avrà la Nannini? Adesso devo cercare, ne avrà 70, no? Prova a indovinare, dai Andrea, che
2: so,
1: cerco.
2: Sì.
1: Aspetta che cerco e chiediamo.
3: Io purtroppo sono arrivato al punto che divido il mondo in quelli più vecchi di me e quelli più giovani di me. E non so, secondo me Giardina è sicuramente più vecchia di me, quindi direi un 67.
1: 72.
3: Sì, che...
1: 14 giugno 54. Cacchio, non pensavo, cioè pensavo vicino ma non così tanto vicino. Vabbè, torniamo a noi. A proposito di vacanze finite, un'altra cosa molto interessante, se magari avete avuto modo di sentirne parlare, vabbè, tanti magari fanno un vanto la possibilità di lavorare da remoto o da casa in smart working. Io in realtà avrei un po' di ansia, perché credo che mi annoierei, cioè preferisco, guarda, affrontare tutti i casini ma stare non a casa a lavorare. Però è nata una nuova moda, che è la workation, che vuol dire lavorare in smart e quindi da remoto, ma non da casa tua. Cioè fai uno scambio con uno che sta a New York, tu vai a casa sua a New York, lui viene a casa tua e lavorate in smart working, ma almeno nel frattempo tu ti fai anche un bel viaggetto, no? Quindi ci si scambia così. A settembre questi scambi, cioè in questo mese, sono cresciuti del 30% nel mondo e del 23% in Italia. In Italia soprattutto va di moda cosa? Chi abita in città, che va in un posto sperduto nelle campagne, ovviamente dove magari c'è la rete, e chi invece vive nelle campagne, che magari si annoia, viene in città e fa questo scambio. Ovviamente nel nostro paese l'esempio più semplice è quello. A livello di mondo mondiale, per esempio, tante città che vanno molto molto di moda sono Parigi, Barcellona, in Italia c'è Venezia, è gente che vuole venire a Venezia a lavorare cedendo un po' la, tipo Airbnb, no? Tipo lasci casa tua per andare, per cambiare casa e lavorare però da remoto. Boh, non so, una roba strana, però sicuramente se lavorassi smart, forse piuttosto che lavorare da casa mia, ne approfitterei per girare un po' il mondo, no Andrea?
3: Ma io sullo smart working, vabbè, a parte che mi riguarda poco, nel senso che sono in giro, ma i miei colleghi in azienda lo sfruttano abbondantemente, tanto che addirittura nella sede nuova non è neanche previsto che ci sia una postazione per tutti, perché
1: si ruota a giro,
3: si prenota lo spazio, per cui credo che facciano 3 giorni a settimana a casa e 2 giorni in ufficio, in modo da mantenere comunque i rapporti con l'ufficio. Sì. Però ad esempio io trovo che sia assolutamente comodo. Cioè io credo che bisogna usare... Ecco, ad esempio una cosa che, visto che tu sei un insegnante, te la butto lì. Ma dopo il Covid, vabbè, per carità, la didattica a distanza assolutamente c'ha una marea di limiti. Però quando io sento chiudere le scuole per maltempo...
1: Andate avanti a fare lezione.
3: Ma, scusa un attimo, ma dico, adesso tutti hanno un'attrezzatura, tutto, cioè, perché devi chiudere per maltempo? Tanto comunque i ragazzi sono a casa lo stesso, quindi sono un problema per le famiglie comunque.
1: Esatto,
3: capisco dal punto di vista organizzativo, cioè, però o anche in determinate situazioni in cui magari ci sono, adesso sto pensando, non so, una situazione come c'è un problema in una scuola superiore di Saronno che hanno dei problemi per l'apertura perché non sono ancora pronte le aule e così via. Cioè anche lì una rotazione, magari un giorno sì, un giorno no, didattica a distanza, cioè secondo me...
1: Certo, beh, i modi ci sono. Guarda, ti sorprenderò, secondo me una delle cause maggiori è, e lo dico purtroppo contro la mia categoria, no, è che tanti insegnanti non sono in grado di fare, cioè sembra una scemata, ma proprio di gestire tecnicamente la cosa. C'è un livello purtroppo anche da questo punto di vista abbastanza
3: l'informatizzazione
1: di gente che è così. Continuiamo però con la musica, e tra poco arriva anche la rubrica di Accetta un consiglio. Encore un dimanche qui s'achève.

siamo tornati in diretta, viva tutto alla radio, e abbiamo giusto il tempo di parlare della rubrica Accetto un consiglio. Questa volta vi consigliamo, magari gli intenditori di musica sapranno di cosa sto parlando, un paio di settimane fa è uscito un album che raccoglie i pezzi più importanti di una raccolta di alcuni pezzi di Prince. L'album si chiama Timeless, senza tempo. Sarebbe dovuto uscire una serie Netflix che parlava appunto della carriera di questo cantante, poi gli eredi non hanno voluto, però hanno fatto uscire quest'album con tante canzoni. Quella che vi facciamo sentire è una bella canzone sua che si intitola I'm You, e ve la facciamo ascoltare. Viva tutto alla radio.

0: 21:42 minuti, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in blu in compagnia di Mattia e Andrea. Andrea, volevo chiederti se hai visto l'eclissi di sole.
1: No, direttamente no, no. Perché okay. Era un orario in cui pensavo di vederla prima, a parte che non ero attrezzato.
0: Sì, che quindi è importante non guardare.
1: Poi ero a casa, quindi la linea dell'orizzonte, c'erano delle case da alberi, cose così, riusciva. Quindi non niente. Però ho visto delle splendide foto fatte
0: Al mare, esatto.
1: Così.
0: No, io allora ho.
1: Poi c'è stata anche un'eclissi di luna,
0: sì,
1: e ci siamo
0: esatto,
1: persi.
0: Quella, no, quella non l'ho proprio vista.
1: No,
0: quella di sole, allora ho riesumato gli occhiali da sole del 2000, dell'eclissi del 2000. Tra l'altro, sui giornali raccomandavano di non usare cose. Nel 2000 mi vendettero questi occhiali fatti con le pellicole delle
1: radiografie, sì.
0: Io l'ho guardata 2 secondi giusto per non diventare cieco, vedo ancora abbastanza bene, spero di non aver fatto danni. Poi però la mattina ho tirato scema la mia povera moglie e anche la mia povera bambina quasi praticamente perché ho visto, sai il classico articolo sul Corriere della Sera, la NASA insegna come fare una scatola per osservare l'eclissi, allora mi sono messo, prendi la scatola della Barilla degli spaghetti, praticamente era una ti faceva costruire una scatola che non ti permetteva di vedere l'eclissi direttamente, ma facendo un buchino in questo cartone, in questo parallelepipedo della scatola appunto della Barilla, io ho preso la pasta Barilla ma potevi prendere cosa, passava il sole e proiettava su una parete della scatola se stesso e vedevi un puntino nero che era appunto che era l'eclissi. Non era come vederla direttamente, ma mi sono messo lì, taglia briga, fai, e alla fine l'ho fatta. Poi me ne sono disfatto perché ho detto, ma questa va lasciata come ricordo. Mia moglie mi ha fatto capire che è meglio evitare di lasciare in giro troppe cose perché già ne ho molte in giro, quindi mi ha fatto capire educatamente, quindi ho preferito cestinare. È un peccato, però ho preferito ricorrere a questo. Poi sì, abbiamo visto tante foto. Quella di luna me la sono proprio persa e mi è dispiaciuto, anche perché è una cosa che faccio per farmi del male. È andare quando ci sono questi eventi che succedono, forse però ce n'è una totale ancora l'anno prossimo. Quando ci sono questi eventi, che di solito capitano ogni un bel po' di anni, mi vado a vedere se quando ci sarà il prossimo ci sarò ancora o prossima, adesso lo cerco, prossima eclissi totale di sole Italia. Vediamo cosa dice.
1: Non credo, sai.
0: No, allora, 2 agosto 2000, vedi, avevo sentito che 2 agosto 2027 ce n'è un'altra visibile in Italia, però quella dopo 2081. Io non credo
1: 2081, io sicuramente 40, no, non so.
0: No, ragazzi, dovrei essere quasi centenario, sono dell'84, dovrei avere mi sa che è l'ultima, me la vedo l'anno prossimo. Quindi è così, cosa dobbiamo fare? Continuiamo con la musica, però dopo aver ascoltato appunto Prince è arrivato il momento di Brash con Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Parlavamo appunto di stelle, diciamo così, parlavamo di eclissi. La notizia del 30 agosto è che è stato lanciato un nuovo telescopio 100 volte più ampio, quindi non tanto più potente ma più ampio come raggio di fotografie rispetto al telescopio Hubble, che era stato lanciato nel 2020, anzi no, non è vero, non del telescopio Hubble ma del telescopio Webb, lanciato il giorno di Natale del 2021. Veramente questo telescopio farà luce sulla formazione delle galassie e scoprirà nuovi pianeti. Le prime immagini dovrebbero arrivare in Italia, nel mondo, da gennaio 2027 appunto. Detto in parole povere, non è tanto quanto sia potente il telescopio in sé, cioè quindi quanto riesca a vedere, ma il fatto che veda a più ampio raggio, e lo scopo sarebbe quello di scoprire nuovi pianeti e anche fare luce un po' sull'energia oscura che si alimenta, che si crea appunto all'interno dell'universo. Tra l'altro ne approfitto per dire che, a proposito di serie televisive e quant'altro, se avete Netflix, sempre che sia ancora lì, perché adesso le piattaforme si cedono queste cose tra una piattaforma e l'altra, al di là delle serie TV e tutto quanto, io ho visto un bellissimo documentario sul telescopio James Webb, su come l'hanno proprio montato, composto e come funziona, molto molto interessante. Quindi magari dite che noia, però io ve lo consiglio se siete un po' in qualche modo interessati e appassionati. A proposito di musica, però, torniamo con il nuovo singolo di Luciano Ligabue, che vi facciamo sentire, Qualcosa per te, ma restate lì perché poi arriverà il momento dei saluti.

0: Siamo tornati alle 21:54 minuti, è il momento dei saluti, andiamo veloci perché abbiamo deciso di aggiungere una canzone per chiudere la serata. Andrea ha scelto da sé e ha scelto una bellissima canzone che vorrei dedicare appunto anche a tutti coloro che inizieranno la scuola tra qualche giorno. Ma prima di dire questo vi ricordo la replica di domenica dalle 13 alle 14, se non è cambiato niente saremo più precisi sui social. Vi ricordo Instagram Viva Tutto alla Radio, seguiteci. Profilo Facebook e pagina Facebook Viva Tutto alla Radio, anche lì Mixcloud ci potete riascoltare, poi su radioorizzonti.eu, sul sito internet ci potete ascoltare cercando Viva Tutto alla Radio il podcast. Poi c'è YouTube, il canale per i contenuti extra. Questo mese ho intervistato Paola Gallo, che tra l'altro è una nostra amica tra virgolette, perché è la direttrice diciamo così di Radio in Blu 2000, che è la mamma delle radio del circuito in blu di Milano, quindi è stata anche speaker a Radio 2, a Radio Italia. Ho fatto una chiacchierata su Radio e Musica ed è abbastanza bella. Adesso davvero che l'augurio sia per tutti i ragazzi che intraprendono la scuola quello che canta Roberto Vecchioni, che non perdiate mai la voglia di sognare. Buona serata, a lunedì prossimo.
1: Buona
0: grazie Andrea,
1: ciao ciao ciao.

ciao. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza, chiudo gli occhi.

0: Shop and Gold.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
3: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
4: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono quello che non ti aspettavi,

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.